0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:02.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del Cinquecento quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche, c'era l'imbroglione, il servastuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera, eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui. È dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone. Il dottor Balanzone è bolognese e corpulento. Sembra che sappia sempre tutto. Ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde. Indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri. Ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo. Porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco. Ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia. Nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano. Si lamenta sempre ed è molto molto tirchio. Ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino. Civetta è un po' bugiarda. È molto affezionata alla sua padrona, Rosaura, altrettanto giovane e graziosa. E pur di renderla felice, Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze. Ha un grembiolino provvisto di tasche in cui infilare bigliettini d'amore. Sul capo porta una crestina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino. Arlecchino è di Bergamo. Il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella. All'inizio il vestito di Arlecchino era bianco, poi toppa dopo toppa è diventato di mille colori, perché la tradizione vuole che la madre, poverissima, gli abbia cucito il vestito con scampoli di vari colori. E allora con questi personaggi io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Your music, your station.
3: Radio Fly.
2: Best new rock, new music.

出，哦，冲下去，哦，冲下去，哦，冲下去，哦，冲下去。哦

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Ciao Beppe.
2: Ehi là, Vanna, come stai?
1: Bene, bene. Quando si tratta di Crazy Week stiamo sempre bene.
2: Ecco, esatto. Crazy Week, che cos'è Crazy Week? Non lo conosco.
1: Crazy Week è un programma dove noi parliamo delle stranezze che sono accadute la settimana precedente,
2: esatto.
1: Quindi la settimana scorsa.
2: Ma siccome io non conosco l'inglese, tutti lo sanno, la semana loca o la semaine de folie, no? È più,
1: sì.
2: se più gusto.
1: In italiano non l'abbiamo mai detto.
2: È vero, come mai?
1: La settimana
2: la settimana della
1: pazza,
2: Vanna.
1: Sì, no. La settimana pazza sarebbe.
2: Va bene. Comunque le curiosità che ovviamente troviamo online, e noi citiamo anche molto spesso la fonte perché è giusto farlo, però quelle curiosità che non sempre ci tornano bene, vero Vanna?
1: Esatto, questa volta ti porto subito in Argentina.
2: Oh la miseria, diciamo, mi fai fare un salto.
1: Subito prendiamo l'aereo. Allora, un argentino di 22 anni.
2: Che ha fatto?
1: Praticamente ha lasciato senza parole i suoi familiari. Perché? Perché lui si presenta al suo funerale dopo essere stato morto, dopo essere stato dato per morto in un incidente. Questo episodio
2: è avvenuto. Che hanno detto? Cioè, non l'hanno riconosciuto.
1: Dopo hanno preso un bello spavento, perché praticamente l'episodio è avvenuto a Villa Carmela in Argentina. E a causa di un errore di identificazione, perché è dovuto alla fretta delle autorità, no? E alla scarsa attenzione dei parenti, cioè praticamente loro non l'hanno forse riconosciuto quando sono andati a vedere.
2: No, scusa, loro erano lì che piangevano, ora mi dispiace per dire.
1: Esatto, loro erano lì che piangevano e poi ad un certo punto tu vedi entrare il ragazzo.
2: Ma dentro chi ci avevamo messo dentro la casa da morto?
1: Un'altra persona.
2: Mamma mia, no. Mi dispiace, ovviamente noi ci dispiace per l'altra persona,
1: certo.
2: Però uno scambio di persona da morti.
1: Esatto, tu pensa magari che quando l'hanno visto entrare avranno pensato che fosse un fantasma.
2: Mamma mia, ma te lo immagino. No, vabbè, però chissà, c'era la fidanzata sto ragazzo.
1: Non lo dice. Povera, vabbè.
2: Ma ti immagini tu vai al funerale magari, no? Vabbè, sono queste cose che insomma ci fanno riflettere. Io se vado a dovessi andare al funerale di uno e poi me lo vedo arrivare in chiesa,
1: ti prenderebbe un colpo?
2: Non lo so. Va bene, in Argentina questo è successo. Questi argentini sono un po' strani. Vabbè, ma non solo in Argentina sono strani. Tu parli di funerale che insomma non era il suo, quindi ci dispiace ovviamente per chi era funerale, che poi l'avrà avuta, no? Una sepoltura giusta,
1: sì,
2: insomma,
1: certo.
2: No? Vabbè. Invece io ti porto da un'altra parte, ti porto in questa abitazione di Heartline nello stato di Washington, USA. Senti stamattina che verbe, no? Perché un bimbo di 3 anni, sai che i bimbi giocano, si divertono, poi con tutto quello che trovano sono tutti giocattoli. Peccato che aveva trovato un giocattolo che non era un giocattolo. I genitori incuriositi che questo bambino giocava con questa cosa in mano, che hanno visto sembrava una tartaruga, in realtà era una bomba a mano inesplosa.
1: No.
2: Sì. Una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale. Però sta attento, i genitori l'hanno vista,
1: sì.
2: Dice ma sarà una replica, dice ma che vuoi ora, chi le trova le bombe, no? E questo bambino continua a giocarci. Il problema è che poi quando l'hanno presa a mano hanno capito che il peso, c'era qualcosa che non andava. Hanno chiamato subito il 911, sai che in America si chiama il 911,
1: sì.
2: E gli artificieri hanno detto
1: fermi tutti,
2: questa sì è della Seconda Guerra Mondiale e poteva anche esplodere. Quindi attenzione a quello che le cose con cui giocano i vostri bambini, perché potrebbero trovare anche una bomba
1: nel giardino. A proposito di attenzione, bisogna prestare molta attenzione quando siamo in strada, ovviamente.
2: Che è successo in strada?
1: Perché che è successo? Siamo in Cina e un uomo si schianta contro un semaforo. Dovrebbe prestare attenzione. Però cosa è successo? Che quando si è schiantato contro il semaforo, la testa gli è rimasta bloccata dentro. Sì, e ci sono voluti più di 40 minuti per liberare il ragazzo, che è finito con il suo scooter dentro un semaforo.
2: ma dai.
1: Sì.
2: Ma no,
1: cioè, la sua testa faceva il verde, la sua testa.
2: Faceva il verde.
1: Il colore verde.
2: Ma vabbè, insomma. penso che, cioè, vabbè, gli è andata bene.
1: Sì.
2: E bisogna stare attenti quando siamo alla guida, perché possono succedere delle cose veramente, veramente particolari. Ne sanno qualcosa due anziani coniugi a Roma Nord, perché devi sapere che ovviamente non tutti hanno magari la cosa per pagare il casello, e magari non ce la fai dal finestrino,
1: certo.
2: Allora apri lo sportello, scendi per pagare e la macchina riparte da sola con la moglie a bordo.
1: No.
2: Sì, è successo a Roma Nord a questa coppia di anziani, e hanno cercato, e lì tra l'altro c'erano dei poliziotti lì vicino, meno male, hanno cercato di rincorrere la macchina, sono riusciti ad entrare dentro. Perché? Perché la macchina era messa in modalità drive. Si sarebbe il cambio automatico, si è attivato in modalità drive D, e quindi il veicolo ha superato la barriera autostradale e poi dopo ha iniziato ad andare piano, ma ha iniziato a partire.
1: Certo.
2: La moglie ovviamente era impaurita, dice: ma che fai, mi lasci qui? Insomma, cioè, nel senso, non mi lasci qui, vai via, no, cioè, no, vabbè, comunque attenzione, perché queste macchine possono giocare, lo vedremo, dei scherzi abbastanza strani.
1: Ma che ne sai, Beppe, magari era tutto un piano del marito che voleva liberarsi del
2: lavoro. Ma questa è arrivata a 300 metri dal casello. Cioè, il marito poveretto già non riusciva a pagare il biglietto, cioè il pedaggio autostradale. Scende, la macchina gli riparte.
1: Era quello che voleva.
2: Ma non è che tante volte per passargli, magari mi passi il portafoglio, non mi sono dimenticato. La moglie gli ha passato il portafoglio, ha battuto sulla leva,
1: certo,
2: del drive.
1: Sempre colpa delle mogli. Va
2: no,
1: bene, dai.
2: No, non dico questo, però.
1: Va bene. Allora, parliamo di un'altra coppia, questa volta una coppia indiana. Praticamente sono questa coppia di neosposi che però ha deciso subito di divorziare.
2: Perché? Perché te lo dico? Cioè, ci sono i matrimoni che vanno a termine, ma dopo quanto hanno divorziato?
1: Non viene specificato, neosposi, succede. Quindi magari dopo poco. Perché? Per un motivo un po' insolito, perché i loro animali domestici, un cane e un gatto, non andavano d'accordo. Non andavano d'accordo tra di loro, e quindi questa coppia, no, innamorati anche comunque per la passione verso gli animali, hanno visto il loro matrimonio finire proprio per questo. Dopo le nozze la convivenza è diventata quindi difficile. Il cane di lui infastidiva il gatto di lei, mentre il marito sosteneva che la moglie non avrebbe dovuto portare animali in casa e che il gatto disturbava l'acquario. Cioè, quindi praticamente hanno divorziato per questo motivo.
2: Ma ti rendi conto? Prima di sposarvi, guardate se i vostri animali vanno
1: d'accordo.
2: Cane e gatto però si sa che non vanno sempre d'accordo.
1: Ma non tutti, sempre.
2: Però metti due gatti insieme, due polli. Tu hai un pollo e il tuo fidanzato c'ha un pollo. Un gallo. Attenzione, perché due galli nel pollaio
1: non ci possono stare.
2: Ma chi è che ha il gallo?
1: Io non ce l'ho. Va bene.
2: Va bene. Allora, si parlava di macchine, no?
1: Sì.
2: Le macchine, cara Vanna. Bisogna stare attenti, perché quello che è successo sempre negli Stati Uniti d'America, sì, lo so che stanno succedendo tutte lì, però che vogliamo fare? Sarà il fato, non lo so.
1: Sì.
2: Il caso che ha mandato letteralmente in tilt gli agenti del Dipartimento di Polizia di San Bruno in California. Che cosa è successo? Che vedono una macchina bianca, una Waymo, qui dice, io non so se si pronuncia così, insomma.
1: Okay.
2: Waymo, non lo so, vabbè. Comunque, un'auto bianca Waymo ha fatto un'inversione in un posto che non poteva fare. Allora gli agenti: fermi là, dove andate adesso, ti commeno una sanzione, così ti arriva una multa incredibile. In realtà la polizia ferma l'auto per un'inversione pericolosa, ma a bordo non c'è nessuno.
1: Ma come sarà scappato?
2: Non c'è nessuno. È un'auto che ha un sistema drive, qui si legge che ha diciamo così, questo sistema Waymo Driver, che guida da sola.
1: Si guida da sola.
2: L'azienda ha detto, hanno informato l'azienda, dice: ma come sta la faccenda, a chi la facciamo noi la multa, no? Quindi, siccome nel libretto non c'è lo spazio della multa sanzioni ai robot, ma nel libretto loro non ce l'hanno questa qui, insomma, il problema delle multe ai veicoli senza conducente presto comunque, dice, sarà superato, perché ci metteranno che anche il legislatore in California sta già pensando, ci mettiamo una legge che consente di emettere un avviso di non conformità.
1: Ok.
2: Perché loro non hanno potuto fargli la multa. A chi la fai?
1: Robot.
2: Insomma, hanno avvisato l'azienda allora ha detto: cercheremo di di trovare il modo che non faccia manovre non legali. Paradosso che questo sistema di guida Waymo Driver è un sistema proprio che serve per evitare manovre pericolose, ecco, e che sono contro il codice della strada. Quindi questo ha fatto un'inversione a U, sarà un bug.
1: può darsi.
2: Che ci avrà avuto anche Colomino al casello.
1: Può darsi, chissà, va bene, magari è la stessa auto. Allora,
2: e la moglie? No.
1: La moglie, ah, è vero, poverina. La beccava lei la multa. Comunque, ti riporto
2: donne, vittimismo, vabbè.
1: Ti riporto in Cina, Beppe, perché noi sappiamo che la popolazione cinese è molto devota, no, al lavoro, no? Com'è che si dice?
2: Assolutamente,
1: è
2: sì,
1: vero? Insomma, loro insomma passano tante ore al lavoro. La dimostrazione te la do anche con un ragazzo di 11 anni. Perché questo povero ragazzo viene ricoverato dopo aver fatto i compiti per 14 ore senza fermarsi.
2: 14 ore, ma non staccano vista, è un secchione.
1: Non lo so, no, che non cos'è, lo so. Comunque sta, no, di fatto che si è sentito male, perché lui dalle 8 del mattino alle 10 di sera, quindi 14 ore di studio senza pausa.
2: Allora, il discorso è questo, bravo perché studia.
1: Ma anche troppo.
2: Era rimasto indietro, quindi aveva studiato poco, doveva recuperare. Come si fa a studiare 14 ore? O è duro come un sasso?
1: No, non lo so, guarda.
2: Non c'è scritto?
1: Per me è impensabile una cosa del genere.
2: 14 ore, perché tu non hai mai studiato in vita tua 14 ore
1: ma
2: in un
1: 14
2: giorno.
1: Ore, ma assolutamente no.
2: Come no? Ma tutti noi abbiamo studiato 14
1: ma Beppe,
2: ore.
1: Ma tu hai studiato 14 ore?
2: Basta non dare il parametro di quanti, in quanto tempo.
1: In quanti giorni?
2: Vabbè, comunque questo premia quella la laboriosità dei cittadini, degli studenti cinesi, attenzione.
1: Sì, però
2: perché
1: too much.
2: Too much che cos'è?
1: Troppo così, è troppo.
2: Va bene, allora tu pensa che però se uno studia e si impegna nella vita può raggiungere anche tanti risultati.
1: Assolutamente,
2: uno di quelli dove tu sicuramente potrai anche aspirare il premio Nobel.
1: Certo.
2: Allora, metti che arriva un giorno che ti assegnano il premio Nobel, vinci il premio Nobel, come fanno a avvisarti? Ti chiamano.
1: Ah.
2: E tu vedi un numero che viene dalla Svezia.
1: Eh beh, certo.
2: E tu dici.
1: E lo attacco perché sicuramente
2: perché,
1: non rispondo.
2: Perché non rispondi da un'ora della Svezia, scusa?
1: Perché dico, ma chi è che mi cerca dalla Svezia?
2: Appunto, quelli è il premio Nobel.
1: Certo.
2: E che fai? Rimandi indietro perché pensi sia un call center.
1: Assolutamente.
2: Questo è successo anche a una biologa. Una biologa che ha raccontato di aver ignorato la prima chiamata Thomas Perlman, del segretario generale dell'Assemblea dei Nobel. Dice: ho disattivato il cellulare e sono tornata a dormire. Questa biologa ha vinto il premio Nobel.
1: Ah, sì.
2: Ma glielo dovevano comunicare. Quindi questa biologa Mary Brownknow ha vinto il premio Nobel per la medicina 2025 insieme a Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Sarà quello lì che ha studiato
1: sì,
2: 14 ore,
1: di...
2: insomma, no. Vabbè, questa è giapponese, l'altra cinese, insomma, vabbè, uguale. Colta dalla sprovvista dal sonno della chiamata da questo segretario,
1: sì,
2: lei dormiva, mi ha squillato il telefono, ho visto il numero della Svezia, ho pensato, è il solo spam o qualcosa del genere.
1: Certo.
2: Tu avresti pensato al Nobel?
1: No,
2: assolutamente
1: di no.
2: Così l'ha spento il telefono e è tornato a dormire. Beh, insomma, dopo, nei giorni successivi, sono riusciti a contattarla, quindi perché chi ha risposto è il marito, perché lei
1: mia.
2: Figurati se vedeva un numero della... Invece il marito ha pensato, chissà fosse una svedese che magari ma come no, ha risposto il marito, scusa,
1: sì tanti mariti, dai.
2: Vabbè. E
1: così.
2: Allora gli ha detto, guarda che c'è qualche problemino, qui ti stanno cercando per il Nobel. Alla fine insomma sono riusciti a farla insomma questa cosa.
1: Allora Beppe, ora
2: vedi
1: io
2: che
1: ti
2: mariti
1: riporto...
2: servono insomma, no,
1: sì, a qualcosa. Allora Beppe, io ti riporto qui in Italia e ti porto precisamente ad Agrigento.
2: Che è successo a Agrigento?
1: Siamo sempre in strada, no? Abbiamo detto bisogna prestare attenzione. Questa volta cosa è successo? Praticamente per strada una capra semina il panico.
2: Come sarebbe a dire?
1: Sì, perché questa capra praticamente correndo per strada inizia ovviamente a dare fastidio, ecco. E quindi gli automobilisti devono fermarsi, insomma è iniziato ad esserci un po' di casino, di tensione, no? E la tensione è aumentata quando la capra si è avvicinata ad un'anziana con una busta della spesa.
2: E che
1: okay?
2: Ha detto?
1: Evidentemente era stata attirata dall'odore del cibo.
2: Poverina!
1: Esatto.
3: capra.
1: No, povera anche la signora.
2: Che, scusa, ma le capre mangiano il sale? Che mangiano? No?
1: Non lo so cosa mangiano le capre. Comunque, niente, la donna poi è stata prontamente soccorsa, quindi
2: ma
1: tutto
2: perché?
1: Si è
2: che gli
1: risolto.
2: Ha fatto sta capra?
1: Quindi, si è avvicinata, poi non lo so cosa le ha fatto. Molto probabilmente nulla, perché voleva solo mangiare, però.
2: Ma mi sa che ha scatenato il panico questa capra.
1: Sì, ha scatenato un po' il panico. Vabbè, ma perché era attratta dall'odore del cibo, della busta della spesa.
2: Ho capito, cioè voglio dire, l'odore?
1: Sì.
2: L'odore? Vabbè, noi vediamo bene a questa signora, speriamo non gli abbia fatto niente, ma nel video che la Vanna ha visto si vede che questi erano tutti impazziti per
1: tutti impazziti per la capra.
2: Non riuscivano a fermare sta capra, cioè quello ormai. Ma che avrà sentito d'odore?
1: Non lo so quale odore ha sentito.
2: Sì, e andiamo all'ultima notizia che do io, perché la capra, dov'era questa nella
1: Agrigento? Agrigento,
2: no,
1: sì.
2: Qui ti porto in Inghilterra, quindi io credo che non abbia sentito quell'odore, ma non lo so. È successo che in un quartiere, commercianti e residenti in un quartiere vediamo dov'è, a Litham in Inghilterra, sarà un paese, non lo so, hanno iniziato a sentire uno strano odore, un odore pungente, un odore che ha scatenato il panico, perché era associato all'odore del gas, sai quando ci sono le fughe di gas,
1: certo,
2: no?
1: Sì,
2: poi sono anche pericolose,
1: spaventi,
2: perché se c'è i tubi sottoterra, senti l'odore in tutto il quartiere, ragazzi, lì c'è da fuggire, perché basta poco,
1: certo.
2: Quindi tutti impauriti, oddio che è successo, hanno chiamato le forze dell'ordine, però è successo che a un certo punto non riuscivano a capire da dove venisse questo odore. Cioè, sottoterra avviene, la tubazione avviene, chi è che ha svelato il caso? Un fruttivendolo.
1: No.
2: Sì, perché questo fruttivendolo ha spiegato che l'odore arrivava dai magazzini del negozio dove era stata stoccata una partita di durian.
1: Che
2: sai
1: cos'è il
2: durian? È un frutto tropicale dalla buccia spinosa e dall'odore pungente che gli ha fatto guadagnare l'appellativo di frutto più puzzolente del mondo. Te lo immagini, voglio dire, ma chi è che compra un durian?
1: Cioè,
2: qui ce l'avevano stoccati, dice, l'odore insomma di questo durian, come si legge nei quotidiani locali, aveva invaso le strade, da quante ce n'era e da quanto puzza questo frutto.
1: Mamma mia.
2: Quindi tu pensi, tu vai, che ne so, ora in un negozio, fa, mi dà un durian, ma tu se per sapere se ce l'hanno lo senti subito appena entri, no?
1: Assolutamente.
2: Non ha un durian, scommetto, no? Invece senti un puzzo enorme di gas, penso, ma questa tutta questo colpo di durian,
1: vabbè.
2: E si vede qui su Today questo frutto, che a me sembra di averlo visto anche da altre parti, però non insomma, tra l'altro la puzza è lascia perdere, ma il succo in realtà è, tolta la buccia, è dolcissimo,
1: è
2: il frutto.
1: Dolce,
2: quindi è buono. Quindi,
1: non è che proprio mi ispira dalle foto, però
2: vabbè, sembra un riccio, che vuoi che sia, insomma. Vabbè, però sta di fatto che se ne stocchi troppi, insomma, questi qui erano tutti impauriti, fuga di gas,
1: mamma mia.
2: Vedi te, insomma, non lo so, potrebbe essere un'idea, che ne so, inviti il tuo amore a cena e gli offri un durian.
1: Certo, sicuramente durian. Lo farò.
2: Va bene, io ho finito le cose, perché poi
1: sì, perché comunque poi la settimana prossima ce ne saranno altre.
2: Esatto. La semana loca, come dicono gli spagnoli.
1: Crazy week.
2: Come dicono questi inglesi che hanno loro, no? Quelli del durian. No.
1: Sì, erano loro.
2: Questi inglesi. Vabbè, la semaine de folie, i francesi ne parliamo poco, perché in questo periodo hanno qualche problemino, lasciamoli da una
1: parte.
2: Però dobbiamo trovarli anche in italiano,
1: La settimana pazza.
2: La settimana pazza. La
1: vai.
2: Vanna. La
1: va bene, vai.
2: Va bene, ciao,
1: ciao
2: Vanna. Ciao.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

Immagino mio padre che si arrampica sul tetto, perché non vuole perdere lavoro e dignità.

ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà una

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 15 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.34, ora legale. La luna sorge alle 6.32 e tramonta alle 21.38, luna crescente. La chiesa ricorda San Bonaventura, Sant'Atanasio e San Pompilio Maria Pirrotti.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 luglio del 1916 William Edward Boeing, imprenditore e pioniere dell'aviazione statunitense, fondava la Pacific Aero Products, che con l'entrata in guerra degli USA nel 1917 fu ribattezzata Boeing Airplane Company. Boeing aveva fondato l'azienda costruttrice di velivoli commerciali e militari, destinata a diventare la più grande al mondo nel settore aerospaziale.
0: Benessere naturale.
1: Mirtilli antinfiammatori. Rossi o neri, i mirtilli sono deliziosi. Quelli rossi, però, noti come cranberry, sono anche dei potenti antinfiammatori e si rivelano efficaci in caso di disturbi urinari come cistiti e uretriti. Mangiarli, assumendo per alcuni giorni anche uno o due capsule acquistate in erboristeria, può risolvere il disturbo. Molto salutari anche i mirtilli neri. Consumarli regolarmente permette di proteggere la vista, perché gli antocianosidi che contengono agiscono sulle cellule della retina.
0: Consigli pratici.
1: Tempo di aglio fresco. Le varietà di aglio più pregiate sono color rosa, rosa primaticcio, rosa napoletano, rosso di sulmona e rosa di agrigento. In questo mese si trovano a buon mercato. Dal gusto delicato non sono adatte ad essere seccate, ma si possono conservare sotto olio con aromi a scelta dopo averle scottate 5 minuti in aceto e sale.
0: Hanno detto?
1: Non disprezzate la sensibilità di alcuno. La sensibilità di ogni uomo è il suo genio. Charles Baudelaire. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: L'iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana e quasi centro mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Bonaventura all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 luglio il pittore Rembrandt, il grande attore Paolo Panelli e Brigitte Nielsen. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del Cancro, hai un carattere forte e deciso. Sei dotato di un naturale istinto religioso, anche se spesso non fai parte della chiesa ufficiale. Sei artista e potrei eccellere in tutte quelle forme d'arte nelle quali serve una forte sensibilità per colori, suoni, luci. Visto che sei capace e ambizioso, è probabile che arrivi a una posizione eminente. Avrai un buon discernimento tra ciò che è più o meno bello, o è giusto anche, e potresti riuscire quindi come giudice, come critico o come perito. E tuffiamoceli insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, la luna in leone scende in campo per darci manforte nelle delicate faccende di cuore. Clima ideale per divertirci e rinsaldare il rapporto, riappacificarci con soci e colleghi dopo una discussione. Toro, procediamo senza fretta, il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità sentimentale, la consueta calma non deve venire meno. Gemelli, single per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Siamo in vena di generosità e la voglia di spendere solo per il gusto di farlo è fortissima. E allora come resistere? Cancro, studiamo un piano per assolvere le incombenze. Muoviamoci con decisione per riuscire a superare le difficoltà e a onorare tutti gli impegni presi. Teniamo gli occhi aperti, in ciò che ci circonda troviamo le risposte che cerchiamo. Leone, tante stelle a nostro favore ci forniscono determinazione e intuito, capaci di gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Mantenendo il nostro baricentro, avanziamo con passo sicuro. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Con efficacia e senso pratico risolviamo una situazione delicata nell'ambiente di lavoro. Bilancia, luna e Giove a braccetto sono un toccasana per le amicizie. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato. In gruppo recuperiamo il buon umore e la sicurezza del nostro fascino. Scorpione, possiamo lamentarci con la luna quadrata se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la voglia di attenzioni e di visibilità. Siamo sorretti dalla forza di volontà nonostante il disfattismo dello stato d'animo. Non è salutare, rimuginare. Sagittario, mercoledì tutto da vivere. La fortunata situazione planetaria ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Mettiamo a fuoco gli obiettivi da conquistare, tenendo presente la realtà e l'investimento energetico richiesto. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui traguardi da raggiungere. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d'azione, anche difensive. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che abbiamo nel cuore. Acquario, stare da soli ci fa male, ma per volare dobbiamo abbandonare a terra il bagaglio pesante del passato. La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che ci riserviamo. Spieghiamo con calma le nostre ragioni. Pesci, lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse a raddrizzare tutti i torti, si può fare ora che il cuore è in pace. C'è solo un pianeta oggi fuori posto, ma nel vivere nella contraddizione sperimentiamo anche un'armonia mai provata. E per chiudere come abitudine una citazione, quello di Erna è la seguente. Quando mi chiedono qual è la mia religione, rispondo che non ne ho una. E alcuni ne restano scioccati, non lo capiscono. Io dico che non ne ho bisogno. Rispetto l'umanità. Questa è la mia religione. Marjan Satrapi.
2: Radio Fly. Radio Fly. Fly.
1: Rewind.
2: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dab Plus in streaming.

ci siamo di nuovo, una puntata del Deltaplano, esattamente la 215 del nuovo corso. Maurizio Vacchini a questi microfoni, il vecchio Cispi con voi circa due ore, poco meno, da trascorrere insieme musica. Oggi chiacchiereremo non molto, ma lo dico sempre, poi non mi riesce quasi mai, ma un particolare attenzione la dedichiamo all'ascolto della musica, come al solito è un programma di musica di informazione musicale, e così facciamo, faremo, abbiamo fatto. The Mythic Stones se ne tornano con due singoli inediti, il primo dei quali si chiama Jealous Lover.

0: Ebbene, il nuovo singolo dei Rolling Stones, Jealous Looper, e gli diciamo subito alcune cose, tra cui partiamo con: ci sono band che invecchiando si rifugiano nella comodità del proprio mito, e poi ci sono i Rolling Stones. Con l'uscita simultanea di due singoli, Jealous Lover, quello che ci siamo ascoltati, e Divine Intervention, Mick Jagger e soci non danno solo qualche assaggio del nuovo album, ricordo si chiama Foreign Tongues, ma mettono sul piatto una sorta di dittico tematico. È una mossa che rivela una lucidità narrativa sorprendente, perché costruisce un asse cartesiano su cui misurare l'intera esperienza umana. Da un lato troviamo la miseria terrena dei sentimenti, dall'altro l'imponenza ineluttabile della fine. Paroloni no, perché questo brano Jealous Lover, quello che ci siamo ascoltati, è un'immersione totale nella dimensione piccola, piccolissima, micro. Gli Stones tornano alle loro radici R&B, non solo musicalmente, grazie a quello che è un groove infallibile dettato da Steve Jordan e Darryl Jones e al piano Rhodes l'amico di sempre, il grande mitico Steve Winwood, ma soprattutto tematicamente Mick Jagger ripesca il suo iconico falsetto, che è un veicolo perfetto per raccontare una dinamica relazionale bassa, viscerale, quasi fastidiosa, che è la gelosia ossessiva, il tarlo. Non c'è niente di nobile in Jealous Lover, ed è proprio qui che risiede la sua forza. È un brano che puzza di motel di terza categoria, di lenzuola stropicciate. Un immaginario che il videoclip diretto da Chris Borrell e Luke Taylor traduce alla perfezione, affidando ai volti nevrotici e contemporanei di Anya Taylor-Joy e Charles Melton il compito di mettere in scena una rissa grottesca in cui la gelosia diventa una possessione letterale. La band osserva l'umanità del buco della serratura, ricordandoci che per quanto possiamo elevarci, restiamo comunque prigionieri della nostra carne e dei nostri istinti più meschini. Il brano che oggi non ci ascoltiamo, il secondo singolo, Divine Intervention, si scaglia invece verso il macro, ma di questo ne parleremo magari la prossima volta.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17:00.

Brandon Sashan, Shaggy con Sting, una cover incredibile. Stella Lefty insieme a Jenny Jackson ha rifatto con una versione Edit Clean Remix un brano recentissimo. Il titolo è Boston.

Allora, Stella Dafty è una reginetta del country e del country dell'ultimo periodo, quindi con molta musica miscelata al pop. Janet Jackson, Boston, la canzone That's Someone to Call My Lover, versione Eddie Clean, quindi una versione rifatta. In realtà questo brano è interpretato da Stella Dafty in un altro singolo da solo e suona con un arrangiamento molto diverso. Qui addirittura c'era un loop di sottofondo che era Ventura Highway, il giro, diciamo, della chitarra di Ventura Highway degli America, quindi Highway, di tantissimi anni fa. Ebbene, noi siamo qui in diretta, quando sentirete la replica non ci sarà il sole, un pochino la temperatura più bassa, ci sarà la notte, perché il Deltaplano va in onda il lunedì sera, ma ora ci siamo e battiamo il ferro finché è caldo, forse sin troppo.

Hey! No, per fortuna non ci sono i tori, mi fa impressione solo pensarci. Ascoltiamoci la musica folcloristica, ma non più di tanto, di Natalia Lafourcade.

Ritmo latino, ma molta musica tradizionale, musicale, tradizionale, musicale, folk, messicana, mexicana, son jarocho è il genere, hasta la raíz, Natalia Furcada. Ho approfittato di una ristampa di un suo disco del 2020, Un canto por Mexico, questo è il volume 1, quindi è stato anche, come si dice, un po' modificato, ma non troppo. È un progetto nato come un concerto di crowdfunding, di raccolta fondi per la ricostruzione del centro per l'insegnamento del Son Jarocho di Jaltipan a Veracruz, quindi in Messico, che fu distrutto da un terremoto nel 2017, ma poi evolutosi nella produzione di un disco alla quale sono seguiti poi altri concerti e l'uscita del secondo volume, la cui distribuzione però è stata limitata dall'esplosione contemporanea della pandemia, e ora c'è questa riedizione. E leggere di come Natalia Lafourcade sia alla seconda spalla, sia seconda alle spalle di Shakira per numero di Latin Grammy Awards vinti in ambito femminile, può far pensare, deviare da un ragionamento un po' diverso, che non abbia, soprattutto chi non abbia mai incrociato diciamo questa cantante precedente, cantante, musicista, portatrice di chissà quali mostruosità sonore, ma non è così. Per conto si tratta invece della più innovativa e moderna interprete dell'enorme patrimonio musicale messicano, un artista folk di fatto capace però di raggiungere numeri importanti grazie a una straordinaria sensibilità che le permette di catturare l'eco del tempo passato, lasciando attraverso le canzoni però impronte nel presente. E a proposito, un artista italiano di cui vi dirò un po' meglio, anche questo colto l'occasione, sapevo che aveva pubblicato un libro. Facciamo volare il deltaplano con la musica nazionale, credo che sia l'unica eccezione oggi, ma poi staremo a vedere, no? E ricordiamoci insieme questo brano di Luca Carboni intitolato Il tempo dell'amore.

diciamo, ho variato, non ho preso uno dei brani più famosi di Luca Carboni. Questo è Il tempo dell'amore, risale prima ancora che finissero gli anni 90, era il 1999. Allora, è uscito un libro, una autobiografia in pratica, dal titolo Luca non parlava mai. L'autobiografia di un cantatore gentile fra Bologna, Milano e l'Appennino e poi anche l'Adriatico. Il tratto più inatteso e anche commovente di questa autobiografia del cantatore bolognese è che è punteggiata di annotazioni, date, fatti, tratte dalle pagine delle agende in cui suo padre annotava gli avvenimenti piccoli e grandi della sua famiglia. Forse molti di noi avremmo voluto che ci fosse un genitore simile che annotava, che seguisse con tanta attenzione, ma non lo possiamo comunque pretendere né quando era al momento né attualmente, magari come il mio caso, che mio padre non c'è più ormai da diversi anni. Carboni, Luca Carboni, racconta con misura e senza enfasi comunque le gioie, i dolori, i successi e le sconfitte dei suoi primi quasi 65 anni di età e quindi di vita, trascorsi fra Bologna, Milano, l'Appennino e l'Adriatico, e ci porta nel suo mondo di canzoni e quadri, senza mai dimenticare la presenza costante della sua famiglia d'origine e della sua con la moglie Marina e il suo figlio che si chiama Samuele. Un suggerimento, leggetelo perché è anche molto bello. Una malata country ogni tanto il sottoscritto non se la fa scappare. Cody Johnson esegue I Want You.

Cody Johnson, e questo è il brano che è terminato I Want You, è uno dei miei preferiti, ma sapete un po' com'è, ognuno ha i suoi gusti, soprattutto quando fanno queste ballate e miscelano in maniera quasi a zero, insomma, con la musica pop. Questo I Want You, ballatone di Cody Johnson, è tratta dal nuovo lavoro uscito in questi mesi del 2026, che è intitolato Banks of the Trinity di Cody Johnson. Ricordo soprattutto che è un artista americano, ma forse era sottinteso, ma soprattutto che spesso è nelle zone alte delle classifiche, che depone a suo favore, ma non è per forza sinonimo di qualità elevata. Devo dire la verità, lo ripeto, a me piace così. Poi nelle ballate, secondo me, si supera. Uno che da molti anni si supera e fa soprattutto arrabbiare, perché è un provocatore, un tipo molto particolare, Steven Morrissey. Chi è che non conosce questo frontman degli Smiths, polemico, particolare, qualche volta più che particolare direi che se non rasenta l'assurdo è anche al di là. Il suono di Morrissey se ne torna con una versione deluxe di un disco, Notre Dame, da un brano che era contenuto nell'album vero e proprio precedente, deluxe di Make Up Is a Lie, il nome dell'album, e le polemiche con il suo chitarrista di quando era nei Smiths, vale a dire Johnny Marr. Morrissey dice: gli Smiths sono la mia voce, i miei testi, i titoli delle mie canzoni, i titoli dei miei album, le copertine dei miei singoli e dei miei album, la mia visione, le mie melodie vocali, le mie emozioni, non quelle di nessun altro. Scritto proprio Morrissey nei giorni scorsi in un post in cui attaccava Johnny Marr, accusandolo di essere Big Marr colpisce ancora, un riferimento a uno dei loro brani più famosi, che era Big Marr Strikes Again, una delle canzoni quindi più note degli Smiths. Ora ci ascoltiamo la versione che è più calma che nell'album originale di Notre Dame, dedicata appunto alla nota cattedrale di Parigi che ha preso fuoco, è stata ricostruita in questa versione dall'album deluxe, Notre Dame Orchestrated Version, naturalmente Steven Morrissey.

0: Notre Dame Orchestrated Version Morrissey, da questo Make Up Is a Lie, rifatto in versione deluxe, qualcuno ha detto poco deluxe. Dall'uscita a marzo di questo disco, Morrissey naturalmente non ci ha annoiato, già ha iniziato prima che uscisse un concerto annullato per mancanza di sonno causato dalle feste in piazza in Spagna, una polemica dietro l'altra, queste sono cose normalissime per lui, quasi tutti a partire da messaggi su Morrissey Central, comprese una falsa parodia realizzata da una pagina di fan che sembrava vera, poi quest'ultimo post cancellato poco dopo, ma che ha comunque fatto in tempo a fare giro di media. Poi la pubblicazione di un'edizione deluxe, che tanto deluxe non è, due pezzi nuovi erano già presenti. E poi l'ultimo post contro Johnny Marr, insomma lui dice che in pratica gli Smiths erano lui e basta, però bisogna notare nel corso degli anni, io sono un estimatore di Morrissey, non un fan esaltato ma un estimatore sì, non ho più l'età di avere esaltazioni, no, e diciamo abbiamo delle gioie, è già qualcosa, però quando Morrissey obiettivamente riesce a ricreare un po' quel suono degli Smith, beh, musicalmente mi sembrano i suoi movimenti, i suoi pezzi migliori, quindi anche Johnny Marr con la sua chitarra stratosferica ha avuto una grande importanza nel successo degli Smiths.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17 in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

Beh, il nuovo singolo di Eddie Vedder con Guitars Over Guns, con il collettivo, non c'è una solo voce femminile, ma un vero e proprio coro di giovani artisti e studentesse che hanno coscritto e cantato la canzone insieme a lui. Ne indico alcuni: Joy Wills e alcune: Giselle Castro, Naomi Owens, Leah Waters, Al Better Believe di Chicago, all'Obama Presidential Center. Quindi lasciamo Eddie Vedder e andiamo avanti ancora. Intanto saluto Radio Marsala City, che ha lasciato un like, Piero Bocchini, e poi salutiamo anche Giorgio Meoni, era un mio collega, è quello che aveva in mano le sorti del vapore in codice binario, e Arlo Bigazzi. Ciao Arlo, oggi com'è? L'umore è basso o alto? Dai, speriamo che l'umore sia alto. Va bene, direi di andare, e andiamo anche con Elder. Trial Zero, disco nuovo. C'è un intro lunghissimo, addirittura mi sono messo a controllarlo, dura 1 minuto e 31 secondi. Io vi faccio ascoltare questo brano che dà il titolo all'album di Elder, Trial Zero, e poi ci risentiamo dopo, magari un piccolo commentino. Rimanete su Radio Fly, il deltaplano vola anche oggi. Mauro in diretta.

0: avete sentito come si alternano i passaggi più veloci a quelli, diciamo, un po' più stratosferici, un po' più di atmosfera. Track Zero, nome del brano e del nuovo lavoro di Elder, uscito veramente da pochi giorni. E lo Zero è lo zero, quindi è solo un punto di passaggio nella metafisica degli Elder, vent'anni dopo. Vent'anni dopo, nel senso di della loro primo lavoro, e questo immediato e compiuto Track Zero. Ci sono band che crescono e poi ci sono band che comunque evolvono. Gli Elder appartengono alla seconda categoria, sono stati fondati in quel di Boston nel 2005, trapiantati da anni a Berlino, arrivano al settimo album in studio, Track Zero, con alle spalle due decenni di storia che li hanno visti trasformarsi da quartetto doom stoner a grezzo urlante a qualcosa, direi, di quasi irriproducibile. I primi lavori orientati sul rock, anche sul rock vigoroso, e poi la band, a partire da un album del 2017, Reflection of a Floating World, ha cominciato un po' a sfumare i contorni, lasciando entrare più spazio, più luce, più lirismo nei loro pezzi, e quindi hanno confermato una direzione sempre più prog, sempre più ampia, dove i sintetizzatori non sono più un ornamento, ma una sorta di pilastro architettonico. E questo nuovo lavoro riflette proprio, diciamo, questo andamento. Noi, a proposito di andamento, invece di andamento, andiamo avanti e affrontiamo un brano con due artisti americani, genere country, ma non solo, che qui dialogano, cantano, musicano insieme e che soprattutto fanno sempre parte dei piani alti delle classifiche americane. Ella Langley è la prima, Morgan Wallen è il secondo, insieme per I Can't Love You Anymore.
1: Volo con Radio Fly e il Deltaplano. Music First by Cispi.

0: Così cantano insieme i giovani performer dell'attuale country, della scena country music americana ma internazionale, due artisti di enorme successo. Ella Langley, che sta spopolando nelle classifiche in questo 2026 insieme a Morgan Wallen, che ha fatto record su record. Il brano che hanno cantato insieme, questa I Can't Love You Anymore. Andiamo avanti, prima del giro di boa, ma anche di pitone e di anaconda come al solito. Sting canta in acustico nella sacralità di un museo e fa un album che si chiama The Night Watch Live at the Rijksmuseum. Scusate, lo scorso gennaio l'ex frontman dei Police si è esibito a questo museo di Amsterdam, un nuovo album dal vivo, e così direi quasi, come si dice, immediato, un instant album, perché il concerto si è tenuto neppure sei mesi fa, lo scorso 19 gennaio, e la scaletta dell'esibizione regala l'ascolto di quattro tra le canzoni più note e fortunate dei Police: Message in a Bottle, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic, Every Break You Take, che poi ci ascolteremo, e poi brani tratti dal suo album solista del 2013 The Last Ship, un disco alquanto particolare per lui, che non è la colonna sonora dell'omonimo musical, cioè altro che non è che la colonna sonora dell'omonimo musical, composto da Sting per celebrare e ricordare la tradizione operaia e cantieristica, ora quasi scomparsa, nella zona del nord dell'Inghilterra da cui proviene. Quindi un tributo, un omaggio a quando era molto giovane e è riuscito a scappare, dice lui, da quella zona. Ci sentiamo dopo.
1: Il deltaplano. Music First by Chispi.
2: Okay, all right then.

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del 500 quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche, c'era l'imbroglione, il servo astuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone. Dottor Balanzone è bolognese e corpulento, sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia, nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano, si lamenta sempre ed è molto molto tiero. Ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino, civetta e un po' bugiarda. È molto affezionata alla sua padrona, Rosaura, altrettanto giovane e graziosa, e pur di renderla felice, Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze. Ha un grembiolino provvisto di tasche in cui infilare bigliettini d'amore. Sul capo porta una crestina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino. Arlecchino è di Bergamo, il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella. All'inizio il vestito di Arlecchino era bianco, poi toppa dopo toppa è diventato di mille colori, perché la tradizione vuole che la madre, poverissima, gli abbia cucito il vestito con scampoli di vari colori. E allora con questi personaggi io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 15 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.34, ora legale. La luna sorge alle 6.32 e tramonta alle 21.38, luna crescente. La chiesa ricorda San Bonaventura, Sant'Atanasio e San Pompilio Maria Pirrotti.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 luglio del 1916 William Edward Boeing, imprenditore e pioniere dell'aviazione statunitense, fondava la Pacific Aero Products, che con l'entrata in guerra degli USA nel 1917 fu ribattezzata Boeing Airplane Company. Boeing aveva fondato l'azienda, costruttrice di velivoli commerciali e militari, destinata a diventare la più grande al mondo nel settore aerospaziale.
0: Benessere naturale.
1: Mirtilli antinfiammatori. Rossi o neri, i mirtilli sono deliziosi. Quelli rossi, però, noti come cranberry, sono anche dei potenti antinfiammatori e si rivelano efficaci in caso di disturbi urinari come cistiti e uretriti. Mangiarli, assumendo per alcuni giorni anche uno o due capsule acquistate in erboristeria, può risolvere il disturbo. Molto salutari anche i mirtilli neri. Consumarli regolarmente permette di proteggere la vista, perché gli antocianosidi che contengono agiscono sulle cellule della retina.
0: Consigli pratici.
1: Tempo di aglio fresco. Le varietà di aglio più pregiate sono color rosa, rosa primaticcio, rosa napoletano, rosso di sulmona e rosa di agrigento. In questo mese si trovano a buon mercato. Dal gusto delicato non sono adatte ad essere seccate, ma si possono conservare sott'olio con aromi a scelta dopo averle scottate 5 minuti in aceto e sale.
0: Hanno detto...
1: Non disprezzate la sensibilità di alcuno. La sensibilità di ogni uomo è il suo genio. Charles Baudelaire. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana e quasi centro mese a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Bonaventura all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 luglio il pittore Rembrandt, il grande attore Paolo Panelli e Brigitte Nielsen. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del Cancro, hai un carattere forte e deciso. Sei dotato di un naturale istinto religioso, anche se spesso non fai parte della chiesa ufficiale. Sei artista e potrei eccellere in tutte quelle forme d'arte nelle quali serve una forte sensibilità per colori, suoni, luci. Visto che sei capace e ambizioso, è probabile che arrivi a una posizione eminente. Avrai un buon discernimento tra ciò che è più o meno bello, o è giusto anche, e potresti riuscire quindi come giudice, come critico o come perito. E tuffiamoceli insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, la luna in leone scende in campo per darci manforte nelle delicate faccende di cuore. Clima ideale per divertirci e rinsaldare il rapporto, riappacificarci con soci e colleghi dopo una discussione. Toro, procediamo senza fretta, il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità sentimentale, la consueta calma non deve venire meno. Gemelli, single per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Siamo in vena di generosità e la voglia di spendere solo per il gusto di farlo è fortissima. E allora come resistere? Cancro, studiamo un piano per assolvere le incombenze. Muoviamoci con decisione per riuscire a superare le difficoltà e a onorare tutti gli impegni presi. Teniamo gli occhi aperti, in ciò che ci circonda troviamo le risposte che cerchiamo. Leone, tante stelle a nostro favore ci forniscono determinazione e intuito, capaci di gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Mantenendo il nostro baricentro, avanziamo con passo sicuro. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Con efficacia e senso pratico risolviamo una situazione delicata nell'ambiente di lavoro. Bilancia, luna e Giove a braccetto sono un toccasana per le amicizie. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato. In gruppo recuperiamo il buon umore e la sicurezza del nostro fascino. Scorpione, possiamo lamentarci con la luna quadrata se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la voglia di attenzioni e di visibilità. Siamo sorretti dalla forza di volontà nonostante il disfattismo dello stato d'animo. Non è salutare, rimuginare. Sagittario, mercoledì tutto da vivere. La fortunata situazione planetaria ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Mettiamo a fuoco gli obiettivi da conquistare, tenendo presente la realtà e l'investimento energetico richiesto. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui traguardi da raggiungere. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d'azione, anche difensive. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che abbiamo nel cuore. Acquario, stare da soli ci fa male, ma per volare dobbiamo abbandonare a terra il bagaglio pesante del passato. La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che ci riserviamo, spieghiamo con calma le nostre ragioni. Pesci, lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse a raddrizzare tutti i torti, si può fare ora che il cuore è in pace. C'è solo un pianeta oggi fuori posto, ma nel vivere nella contraddizione sperimentiamo anche un'armonia mai provata. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Quando mi chiedono qual è la mia religione, rispondo che non ne ho una. E alcuni ne restano scioccati, non lo capiscono. Io dico che non ne ho bisogno. Rispetto l'umanità. Questa è la mia religione. Marjan Satrapi.
2: Sono le 6:36 minuti.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no, ma no. Ma no, ma no. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del Cinquecento quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche: c'era l'imbroglione, il servastuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unita all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone, dottor Balanzone, è bolognese e corpulento, sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia, nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano, si lamenta sempre ed è molto molto tieto. Ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino. Civetta è un po' bugiarda, è molto affezionata alla sua padrona Rosaura, altrettanto giovane e graziosa, e pur di renderla felice Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze, ha un grembiolino visto di tasche in cui infilare bigliettini d'amore, sul capo porta una crestina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino è di Bergamo, il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella. All'inizio il vestito di Arlecchino era bianco, poi toppa dopo toppa

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 15 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.34, ora legale. La luna sorge alle 6.32 e tramonta alle 21.38, luna crescente. La chiesa ricorda San Bonaventura, Sant'Atanasio e San Pompilio Maria Pirrotti.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 luglio del 1916 William Edward Boeing, imprenditore e pioniere dell'aviazione statunitense, fondava la Pacific Aero Products, che con l'entrata in guerra degli USA nel 1917 fu ribattezzata Boeing Airplane Company. Boeing aveva fondato l'azienda, costruttrice di velivoli commerciali e militari, destinata a diventare la più grande al mondo nel settore aerospaziale.
0: Benessere naturale.
1: Mirtilli antinfiammatori. Rossi o neri, i mirtilli sono deliziosi. Quelli rossi, però, noti come cranberry, sono anche dei potenti antinfiammatori e si rivelano efficaci in caso di disturbi urinari come cistiti e uretriti. Mangiarli, assumendo per alcuni giorni anche uno o due capsule acquistate in erboristeria, può risolvere il disturbo. Molto salutari anche i mirtilli neri. Consumarli regolarmente permette di proteggere la vista, perché gli antocianosidi che contengono agiscono sulle cellule della retina.
0: Consigli pratici.
1: Tempo di aglio fresco. Le varietà di aglio più pregiate sono color rosa, rosa primaticcio, rosa napoletano, rosso di sulmona e rosa di agrigento. In questo mese si trovano a buon mercato. Dal gusto delicato non sono adatte ad essere seccate, ma si possono conservare sotto olio con aromi a scelta dopo averle scottate 5 minuti in aceto e sale.
0: Hanno detto?
1: Non disprezzate la sensibilità di alcuno. La sensibilità di ogni uomo è il suo genio. Charles Baudelaire. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Allora siamo arrivati alla metà di questa settimana, buongiorno, il giro di boa è qui, mercoledì 15 luglio, il Fizz in the Morning vi tiene compagnia davvero con lo spirito giusto, Alessandro Fizzotti al microfono dallo studio centrale della nostra radio in questa giornata mondiale delle capacità dei giovani. Ma se vi sentite però diversamente giovani, non temete, la curiosità del giorno riguarda il 1940, quando in questo giorno nasceva il mitico Google Earth. No, scherzo, è il giorno in cui è stata approvata la costruzione del Pentagono. Ebbene, vi abbiamo portato un po' di storia. Ci piace ogni tanto portarvi, no, qualche nocciolina di quelle che sono le curiosità del mondo che gira tutto intorno a noi. La Terra è rotonda, ragazzi, Non fatevi incastrare dal terrapiattismo, insomma. L'unica cosa piatta qua sono i nostri vinili che abbiamo qui nel nostro studio tutti intorno. Davvero sì. E allora, pronti più che mai, oggi all'interno del Fizz in the Morning, cosa andremo a fare? Ermanno Accardi insieme a noi ci racconterà l'almanacco del giorno per fare veramente storia e cultura, quella di cui l'Italia ha bisogno. Cultura, ragazzi, mi raccomando, diffondiamola, e noi ci proviamo tutti i giorni con il nostro piccolo programma, ma che fa veramente tanto a livello di notizia e informazione. Poi lo spazio con Paola Dall'Oglio, che ci porta notizie e curiosità dall'Italia e del mondo, tante piccole chicche che però ci fanno pensare e ragionare. Ci sarà poi lo spazio invece con la nostra redazione con la notizia del giorno, e quindi quello di cui magari non si può fare a meno, anzi voi, diciamolo, non potete fare a meno del vostro Fizz. E quindi alziamo il volume a tutto sound, a tutta musica, buongiorno e buon luglio.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Fizz in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo alla metà di questo mese di luglio 2026. 15 luglio, come sempre in compagnia di Ermanno Accardi, pronti a fare giorno dopo giorno. Bentrovato.
2: Grazie Alessandro, buongiorno, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Sì, oggi 15 luglio, metà del mese, si ricorda San Bonaventura da Bagnoregio. Al secolo Giovanni Fidanza nacque a Civita di Bagnoregio, una data incerta tra il 1217 e il 1221. Figlio di Giovanni Fidanza, medico, e di Maria di Ritello. La tradizione agiografica narra che da bambino era spesso malato, insomma, tanto che i suoi genitori si rivolsero a San Francesco per benedirlo e ridargli la salute. Appena terminate le preghiere, il santo di Assise disse in latino Bonaventura per confermare la guarigione, e quindi il fanciullo guarì, e da quel giorno gli abitanti di Bagnoregio presero a chiamare Giovanni Bonaventura, appunto. Anche questa è una storia molto interessante, vi consiglio di andare a sgooglare e andarla a rivedere, perché è veramente piena di colpi di scena e di cose molto molto molto interessanti. Accade oggi nel 99, la prima crociata, i soldati cristiani prendono la Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme dopo un difficile assedio. Nel 1410 polacchi e lituani sconfiggono i cavalieri teutonici nella battaglia di Grunwald. Nel 1799, nel villaggio egiziano di Rosetta, il capitano francese Pierre-François Bouchard trova la stele di Rosetta, appunto. 1870, la Georgia è l'ultimo degli ex stati confederati ad essere riammesso nell'Unione. Nel 1965 arrivano sulla Terra le prime foto di Marte dalla sonda Mariner 4. 1997, a Miami, Andrew Cunanan uccide Gianni Versace fuori dalla sua casa. Oggi è giornata mondiale delle competenze giovanili. Nel 2014 le Nazioni Unite hanno dichiarato questa giornata, appunto, come giornata mondiale delle competenze giovanili, per celebrare l'importanza strategica di dotare i giovani di competenze per l'occupazione, il lavoro dignitoso e l'imprenditorialità. Da allora gli eventi della giornata mondiale delle competenze giovanili hanno fornito un'opportunità unica di dialogo tra i giovani, di istruzione, formazione tecnica e professionale, aziende, organizzazioni, direttori di lavoro e lavoratori, responsabili politici e partner di sviluppo. I partecipanti a questi incontri hanno evidenziato l'importanza sempre maggiore delle competenze necessarie ad attuare una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile nel mondo. Bene, per oggi è tutto, ma non è poco. O no, caro Alessandro? Bene, un caro saluto a tutti noi, un caro saluto, una buona giornata a tutti noi, un caro saluto ai nostri ascoltatori, e noi ci diamo appuntamento a domattina. Ciao.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Chiara De Bolini.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 15 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.34, ora legale. La luna sorge alle 6.32 e tramonta alle 21.38, luna crescente. La chiesa ricorda San Bonaventura, Sant'Atanasio e San Pompilio Maria Pirrotti.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 luglio del 1916 William Edward Boeing, imprenditore e pioniere dell'aviazione statunitense, fondava la Pacific Aero Products, che con l'entrata in guerra degli USA nel 1917 fu ribattezzata Boeing Airplane Company. Boeing aveva fondato l'azienda, costruttrice di velivoli commerciali e militari, destinata a diventare la più grande al mondo nel settore aerospaziale.
0: Benessere naturale.
1: Mirtilli antinfiammatori. Rossi o neri, i mirtilli sono deliziosi. Quelli rossi, però, noti come cranberry, sono anche dei potenti antinfiammatori e si rivelano efficaci in caso di disturbi urinari come cistiti e uretriti. Mangiarli, assumendo per alcuni giorni anche uno o due capsule acquistate in erboristeria, può risolvere il disturbo. Molto salutari anche i mirtilli neri. Consumarli regolarmente permette di proteggere la vista, perché gli antocianosidi che contengono agiscono sulle cellule della retina.
0: Consigli pratici.
1: Tempo di aglio fresco. Le varietà di aglio più pregiate sono color rosa, rosa primaticcio, rosa napoletano, rosso di sulmona e rosa di agrigento. In questo mese si trovano a buon mercato. Dal gusto delicato non sono adatte ad essere seccate, ma si possono conservare sott'olio con aromi a scelta dopo averle scottate 5 minuti in aceto e sale.
0: Hanno detto?
1: Non disprezzate la sensibilità di alcuno. La sensibilità di ogni uomo è il suo genio. Charles Baudelaire. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana e quasi centro mese a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Bonaventura all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 luglio il pittore Rembrandt, il grande attore Paolo Panelli e Brigitte Nielsen. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del Cancro, hai un carattere forte e deciso. Sei dotato di un naturale istinto religioso, anche se spesso non fai parte della chiesa ufficiale. Sei artista e potrei eccellere in tutte quelle forme d'arte nelle quali serve una forte sensibilità per colori, suoni, luci. Visto che sei capace e ambizioso, è probabile che arrivi a una posizione eminente. Avrai un buon discernimento tra ciò che è più o meno bello, o è giusto anche, e potresti riuscire quindi come giudice, come critico o come perito. E tuffiamoceli insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, la luna in leone scende in campo per darci manforte nelle delicate faccende di cuore. Clima ideale per divertirci e rinsaldare il rapporto, riappacificarci con soci e colleghi dopo una discussione. Toro, procediamo senza fretta, il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità sentimentale, la consueta calma non deve venire meno. Gemelli, single per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Siamo in vena di generosità e la voglia di spendere solo per il gusto di farlo è fortissima. E allora come resistere? Cancro, studiamo un piano per assolvere le incombenze. Muoviamoci con decisione per riuscire a superare le difficoltà e a onorare tutti gli impegni presi. Teniamo gli occhi aperti, in ciò che ci circonda troviamo le risposte che cerchiamo. Leone, tante stelle a nostro favore ci forniscono determinazione e intuito, capaci di gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Mantenendo il nostro baricentro, avanziamo con passo sicuro. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Con efficacia e senso pratico risolviamo una situazione delicata nell'ambiente di lavoro. Bilancia, luna e Giove a braccetto sono un toccasana per le amicizie. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato. In gruppo recuperiamo il buon umore e la sicurezza del nostro fascino. Scorpione, possiamo lamentarci con la luna quadrata se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la voglia di attenzioni e di visibilità. Siamo sorretti dalla forza di volontà nonostante il disfattismo dello stato d'animo. Non è salutare, rimuginare. Sagittario, mercoledì tutto da vivere. La fortunata situazione planetaria ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Mettiamo a fuoco gli obiettivi da conquistare, tenendo presente la realtà e l'investimento energetico richiesto. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui traguardi da raggiungere. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d'azione, anche difensive. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che abbiamo nel cuore. Acquario, stare da soli ci fa male, ma per volare dobbiamo abbandonare a terra il bagaglio pesante del passato. La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che ci riserviamo, spieghiamo con calma le nostre ragioni. Pesci, lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse a raddrizzare tutti i torti, si può fare ora che il cuore è in pace. C'è solo un pianeta oggi fuori posto, ma nel vivere nella contraddizione sperimentiamo anche un'armonia mai provata. E per chiudere come abitudine una citazione, quello di Erna è la seguente. Quando mi chiedono qual è la mia religione, rispondo che non ne ho una. E alcuni ne restano scioccati, non lo capiscono. Io dico che non ne ho bisogno. Rispetto l'umanità. Questa è la mia religione. Marjane Satrapi.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Pizza in the morning.

0: diretta all'interno del nostro Fizz in the Morning. Siamo alle ultime tre tappe, no? Della nostra rubrica curata da Paola Dall'Oglio per questa grande stagione. Paola, ben trovata, buongiorno.
1: Ciao Ale, buongiorno a te.
0: Senti, parliamo oggi di questo fenomeno TikTok che ormai si è lanciato davvero nello shopping perché sta diventando una roba compulsiva, Paola.
1: Sì, allora il tema è che in realtà non è TikTok, siamo tutti un po' vittime dello shopping compulsivo online, perché tra quando compri poi ti si ricompaiono in continuazione finestre di quello, dei prodotti simili che potresti ricomprare sulla base di quello che hai comprato, vintage, vestiaire collective, occasioni, cioè è come se questa corsa al comprare sta diventando un po' irrefrenabile e un po' compulsiva per tutti. Ci sono veramente persone che spendono anche più di quanto si potrebbero permettere. E sì, perché ti arriva lì sta finestrina e dici, ma ci vai dentro, stai lavorando, ci vai dentro, so carino quel paio di scarpe, ma lo metti pure in occasione e mettiamo e compriamo. Allora c'è un tizio, un content creator di TikTok che ha creato questo club dello slow buy che poi è diventato super virale e alla fine, al di là di seguire esattamente quello, cioè proprio quello che dice lui, comunque insomma lui individua cinque domande fondamentali che uno in modo istintivo dovrebbe farsi quando si trova di fronte all'acquisto online. Ti deve dare un punteggio. Allora, la prima domanda è quanto lo desidero e ti devi dare un punteggio, ok? Quanto lo desidero veramente. Quanto, la seconda è quanto sono delusa se non è più disponibile, se non fosse più disponibile, se non ci fosse più la mia taglia, qualcosa del genere, cioè quanto ne ho veramente bisogno. La terza addirittura è quanto sono effettivamente sicura dei punteggi che ho dato alle prime due, perché magari tu impulsivamente dici lo desidero da impazzire, cioè 10, poi lo metti nella wish list e dopo una settimana questo 10 diventa 0. Per chi è davvero, nel senso è ovvio che il prodotto è per te, però spesso si confonde quello che tu hai veramente, vuoi per te veramente, anche secondo un bisogno, o il volerlo per un'immagine esterna, forse solo un senso di essere aggiornata rispetto alle mode, alla novità, a quello che passa TikTok, a quello che passa in generale il web, no? Cioè finché aggiornata, ma di base poi a te non serve là il prodotto.
0: Senti Paola, ma tutte queste domande te le fai?
1: No, però è vero che effettivamente secondo me per ridurre gli acquisti istintivamente sì, ce le facciamo un po' tutti, poi sì, sì, sì. Trovare un'alternativa concreta in casa, nel senso tu quella roba la vuoi, poi scopri che hai qualcosa di simile in casa, quindi è un modo per stimolare di nuovo un mix nel tuo armadio, un riutilizzo di cose che non metti. E poi il consiglio fondamentale è buttare tutto nella wish list e tenerselo lì una settimana, perché la settimana dopo di base tu non hai più voglia di dire.
0: Io esatto, esatto.
1: Ma io tengo anche nel carrello per mesi, poi,
0: e poi il carrello non c'è più, insomma. Però è interessante, no? Molte volte, guarda, io settimana scorsa ho messo a posto la cabina armadio e guardando la cabina armadio ho scoperto di avere cose, di aver acquistato cose che non ho mai messo.
1: Allora, con le etichette, sì.
0: Ma è allucinante questa.
1: È allucinante.
0: Ti rendi conto veramente, no? Di avere buttato via sì, i soldi, perché non averle messe
1: no,
0: è come averle buttate.
1: Sì, perché
0: no?
1: Poi più l'armadio è pieno, quindi
0: sì,
1: meno vedi la roba proprio
0: e più metti le stesse poi cose, perché poi alla fine
1: e poi più la roba è nascosta, più non sai di averla e più hai voglia
0: certo,
1: di comprare, insomma
0: certo.
1: È il solito circolo di cui si parla da 50 anni.
0: Usciamo da questo circolo, ragazzi, veramente da questo circolo vizioso.
1: I fatti sono sempre quelli,
0: è vero,
1: cioè,
0: è vero,
1: puoi fare mille metri di cabina armadio,
0: hai ragione, perché poi butti via 10 cose che magari hai messo 5 volte nella tua
1: esatto,
0: vita, insomma. Vabbè, grazie Paola Dall'Oglio, riflettiamo, esatto, riflettiamo davvero su tutti questi shopping vari che ci sono, insomma, compriamo di meno, usiamo di più. Ciao Paola.
1: Esatto. Ciao Ale.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8:02.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina ai voti mancanti e caccia ai franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
3: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
4: Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
2: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9:30. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo disegno di legge sulla sicurezza, stretta sulle baby gang e la movida violenta. Il fermo preventivo viene esteso anche ai minorenni. Sempre nell'ottica di contrasto alle bande giovanili, viene introdotta una nuova ipotesi di avviso orale del questore con contestuale divieto di aggregazione. Sentiamo il ministro dell'Interno Piantedosi.
5: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
2: Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. E a Roma l'ambasciata americana, oggi proseguono i colloqui diretti tra Libano e Israele mediati dagli Stati Uniti e incentrati sul ritiro israeliano. Si spinge per stabilire zone pilota nel sud del Libano. I colloqui sono stati produttivi, ha riferito un portavoce del Dipartimento di Stato americano. Il ministro degli esteri italiani commenta: Roma capitale della pace. L'incendio nel centro di Bruxelles, sono 6 le vittime del rogo scoppiato nella torre Oxy, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, sono tutti operai. Evacuati altri 250 lavoratori, in 2 sono rimasti feriti. Si indaga sulle cause dell'incendio. La cronaca: 79 arresti contro le cosche storiche dell''Ndrangheta di Reggio Calabria, il risultato di una vasta operazione antimafia della DDA che ha coinvolto più di 500 uomini tra polizia e carabinieri. Il servizio di Cristina Scarpa.
6: Le storiche cosche di 'Ndrangheta del centro di Reggio Calabria, De Stefano, Tegano, Condello, Lo Giudice, protagoniste di una sorta di federazione mafiosa, con scambio di uomini e spartizione dei proventi all'interno di un'organizzazione comunque centralizzata, dominata dalle famiglie di Archi. È il quadro che emerge dall'inchiesta coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Borrelli, che ha portato 73 persone in carcere, 6 ai domiciliari, per accuse che vanno da associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, a estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, anche da guerra, e rapina. Il narcotraffico resta il campo principale degli affari delle cosche, molto attive però anche nelle estorsioni, in qualche caso venute alla luce grazie alle denunce delle vittime. Emerso anche il coinvolgimento negli appalti per la manutenzione del polo ferroviario di Reggio Calabria.
2: Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna, imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
7: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma un'amara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Oyarzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro, superiori ma fischietto, non all'altezza, e così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
8: Vola con Radio Fly.
9: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con anticiclone di matrice subtropicale. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa molto intensi, con temperature massime infatti roventi, picchi anche di 37-38 gradi, specie sul versante tirrenico e sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai!
12: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
13: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Fly Spot.
14: Accendi la giornata con Radio Fly.
15: Fits in the morning.

Siamo in onda ancora una volta all'interno del Fizz in the Morning. Ma voi, quando siete al supermercato, cosa guardate davvero sulla confezione? Oltre alla scadenza, ovviamente. Sappiate che siamo un popolo di inguaribili nostalgici, ma di quelli che sanno scegliere bene. Secondo l'ultimo osservatorio, immagino, di GS1 Italy, la parola tradizione stampata sulle etichette vale un tesoro. Pensate, ben 3 miliardi e 400 milioni di euro. Ma cosa cerchiamo esattamente tra gli scaffali? Non ci basta più che un prodotto sia buono, lo vogliamo di una volta. I campioni delle vendite sono quelli che portano scritte magiche come filiera, il re assoluto, insomma. Sapere da dove viene il cibo e chi lo ha controllato vale da solo 2 miliardi di euro. Oppure la scritta artigianale, che vola con un più 15% nelle vendite. E udite udite, il vero recordman è il termine nostrano. I prodotti che usano questo claim sono cresciuti quasi del 20% in un anno. Insomma, c'è voglia di genuinità, di pasta trafilata al bronzo, di prodotti lavorati a mano o che arrivano direttamente dalla nostra regione, dalla nostra città. Insomma, il fatto come una volta non è solo un modo di dire, ma è quello che fa finire i prodotti direttamente nel nostro carrello della spesa, con una crescita dei volumi che batte di gran lunga i prodotti standard. Quindi, che sia un uovo di filiera o un biscotto artigianale, la tradizione vince a tavola e batte la crisi.

Chiudiamo lo spazio di oggi del Fizz in the Morning. Questo mercoledì davvero è volato per quanto riguarda il nostro mattino, ma domani torneremo in compagnia di Lorenzo Zucchi per un bel giro attorno all'Italia fatta di tradizioni. In questo senso è il nostro Ermanno Accardi per un bel almanacco, giorno dopo giorno, sempre alla scoperta della storia e della cultura del nostro territorio. Un abbraccio a voi tutti, grazie ancora per aver scelto la nostra radio, la linea ai nostri altri colleghi per una splendida giornata. A

allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

Allora, siamo arrivati alla metà di questa settimana. Buongiorno, il giro di boa è qui. Mercoledì 15 luglio, il Fizz in the Morning vi tiene compagnia davvero con lo spirito giusto. Alessandro Fizzotti al microfono dallo studio centrale della nostra radio in questa giornata mondiale delle capacità dei giovani. Ma se vi sentite però diversamente giovani, non temete. La curiosità del giorno riguarda il 1940, quando in questo giorno nasceva il mitico Google Earth. No, scherzo, è il giorno in cui è stata approvata la costruzione del Pentagono. Ebbene, vi abbiamo portato un po' di storia. Ci piace ogni tanto portarvi, no, qualche nocciolina di quelle che sono le curiosità del mondo che gira tutto intorno a noi. La Terra è rotonda, ragazzi, non fatevi incastrare dal terrapiattismo, insomma. L'unica cosa piatta qua sono i nostri vinili che abbiamo qui nel nostro studio tutti intorno, davvero sì. E allora, pronti più che mai, oggi all'interno del Fizz in the Morning, cosa andremo a fare? Ermanno Accardi insieme a noi ci racconterà l'almanacco del giorno per fare veramente storia e cultura, quella di cui l'Italia ha bisogno. Cultura, ragazzi, mi raccomando, diffondiamola, e noi ci proviamo tutti i giorni con il nostro piccolo programma, ma che fa veramente tanto a livello di notizia e informazione. Poi lo spazio con Paola Dall'Oglio, che ci porta notizie e curiosità dall'Italia e del mondo, tante piccole chicche che però ci fanno pensare e ragionare. Ci sarà poi lo spazio invece con la nostra redazione con la notizia del giorno, e quindi quello di cui magari non si può fare a meno, anzi, voi, diciamolo, non potete fare a meno del vostro Fizz. E quindi alziamo il volume a tutto sound, a tutta musica. Buongiorno e buon luglio.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: I'm about to explode! Take off the clothes!

0: Sono le 9:01.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9:30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social in serata la Premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le furirosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con anticiclone di matrice subtropicale, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa molto intensi, con temperature massime infatti roventi, picchi anche di 37-38 gradi, specie sul versante tirrenico e sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: It's in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo alla metà di questo mese di luglio 2026. 15 luglio, come sempre in compagnia di Ermanno Accardi, pronti a fare giorno dopo giorno. Bentrovato.
2: Grazie Alessandro, buongiorno, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Sì, oggi 15 luglio, metà del mese, si ricorda San Bonaventura da Bagnoregio. Al secolo Giovanni Fidanza nacque a Civita di Bagnoregio, una data incerta tra il 1217 e il 1221. Figlio di Giovanni Fidanza, medico, e di Maria di Ritello. La tradizione agiografica narra che da bambino era spesso malato, insomma, tanto che i suoi genitori si rivolsero a San Francesco per benedirlo e ridargli la salute. Appena terminate le preghiere, il santo di Assise disse in latino Bonaventura per confermare la guarigione, e quindi il fanciullo guarì, e da quel giorno gli abitanti di Bagnoregio presero a chiamare Giovanni Bonaventura, appunto. Anche questa è una storia molto interessante, vi consiglio di andare a sgooglare e andarla a rivedere, perché è veramente piena di colpi di scena e di cose molto molto molto interessanti. Accade oggi nel 99, la prima crociata, i soldati cristiani prendono la Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme dopo un difficile assedio. Nel 1410 polacchi e lituani sconfiggono i cavalieri teutonici nella battaglia di Grunwald. Nel 1799, nel villaggio egiziano di Rosetta, il capitano francese Pierre-François Bouchard trova la stele di Rosetta, appunto. 1870, la Georgia è l'ultimo degli ex stati confederati ad essere riammesso nell'Unione. Nel 1965 arrivano sulla Terra le prime foto di Marte dalla sonda Mariner 4. 1997, a Miami, Andrew Cunanan uccide Gianni Versace fuori dalla sua casa. Oggi è la giornata mondiale delle competenze giovanili. Nel 2014 le Nazioni Unite hanno dichiarato questa giornata, appunto, come giornata mondiale delle competenze giovanili, per celebrare l'importanza strategica di dotare i giovani di competenze per l'occupazione, il lavoro dignitoso e l'imprenditorialità. Da allora gli eventi della giornata mondiale delle competenze giovanili hanno fornito un'opportunità unica di dialogo tra i giovani, di istruzione, formazione tecnica e professionale, aziende, organizzazioni, direttori di lavoro e lavoratori, responsabili politici e partner di sviluppo. I partecipanti a questi incontri hanno evidenziato l'importanza sempre maggiore delle competenze necessarie ad attuare una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile nel mondo. Bene, per oggi è tutto, ma non è poco. O no, caro Alessandro? Bene, un caro saluto a tutti noi, un caro saluto, una buona giornata a tutti noi, un caro saluto ai nostri ascoltatori, e noi ci diamo appuntamento a domattina. Ciao.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 14 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera, Hormuz, la tassa di Trump, gli attacchi hacker in Europa, la mano dei 007 russo, l'Unione Europea vara sanzioni. Così nel mondo finisce la libertà di navigazione, i pedaggi, la legge del più forte, la legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze. Con Sinner al ballo dei campioni, Wimbledon, la cena della All Grand Club, la danza con Noskova. La Repubblica, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difende la libertà con il sangue, il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia, Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra, Conte cambiano le regole per blindarsi ma li fermeremo. La Stampa, preferenze quasi intesa, incognita voto segreto, legge elettorale, l'offerta della premier agli alleati, solo il capolista bloccato, oggi l'emendamento in aula. Attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca sia lo scudo contro i missili. ZES, il Nord vuole certezze, accelera il progetto per il rilancio dell'economia ma c'è il nodo risorse, Piemonte, Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra. Il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz, Iran, la furia di Trump. Fatto Quotidiano, cena sui carbon credit, la vitola portò Ranucci, possibile movente, consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Unione Europea, sanzioni a Israele rinviate al dopo voto. Il resto del Carlino, Trump, pedaggio Hormuz, petrolio e gas subito più cari, il TAI, comprenderemo il controllo dello stretto e incasseremo il 20% del valore di ogni nave, mercati in allerta, primi segnali di problemi per i carburanti, allarme BCE, rischi per la crescita, scudo europeo antimissili, Parigi nasce la difesa comune, Aurora, il fidanzato confessa, l'ho gettata io dal balcone, Bologna, il processo d'appello, il delitto di Piacenza. Il Messaggero, AFA incendia, Roma torna rossa, emergenza tutta Europa, 99 annegati in Germania, sicurezza stretta anti-Maranza. Stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione delle polizie locali della possibilità di effettuare fermi preventivi. Il disegno di legge torna in CDM per possibili integrazioni. Speranze e ostacoli, Roma e Lazio al via, squadra al lavoro, tecnici mettono fretta al mercato. Dybala firmato, il centro di Recni è bianco-celeste. Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli USA per passare, benzina, pesa il taglio delle raffinerie. La Verità, Report vuole in galera chi dà notizie su Report, la trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto, Bassetti denuncia La Verità e perde la causa, anche AIFA sapeva che vaccina.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 15 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, governo battuto sulla legge elettorale. Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione. Almeno 30 franchi tiratori. L'opposizione occupa l'aula, ora le urne. La caduta della Francia, in finale va la Spagna. Mondiale, delusione per Bempé. Oggi Argentina, Inghilterra. Morandi, le scuse di autostrade, ferite indelebili. Domani la sentenza. La Vitola si intaga sui messaggi cifrati nelle interviste. La Repubblica, il governo va a sbattere, i franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento Fratelli d'Italia sulla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. La Premier, serve una riflessione, le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni. Care Gaiver, omicidio assolta perché accudire logora. La Stampa, preferenze, sconfitta Meloni, legge elettorale bocciato per un voto l'emendamento della Premier, decisivi 30 franchi tiratori. Schlein e Conte, Renzi duri sul governo, non c'è più la maggioranza, vada a casa, elezioni subito. Trump, Hormuz, l'ennesima retromarcia, intese no ai dazi. Bibbia, i pistole, il Texas, resta la roccaforte, MAGA. Più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino. Il Fatto Quotidiano, il Bottarellum, Meloni battuta sfida l'opposizione, va sotto per un voto. Conte avvisa le destre del PD, torniamo dall'abuso d'ufficio. Il Resto del Carlino, bocciate le preferenze, Meloni, ora una riflessione. La maggioranza sconfitta per un voto alla Camera sul proprio emendamento alla legge elettorale. Oltre i franchi tiratori, la Premier ha vinto la palude, le opposizioni si dimetta, elezioni anticipate. Ivana Spagna, 40 anni fa la mia esiledi, tutto cambiò, travolta in strada dalla bici, muore pedone quarantenne, coinvolto Paolo Belli. Il Messaggero, preferenze, maggioranza battuta, la battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto. La nuova Fed alla prova, il cavo Hormuz, la lettera a Turchia, attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. Bollino rosso nella capitale e altre 14 città, domani il picco, 45 gradi a Roma centro, la realtà oltre il meteo. La Verità, la maggioranza perde pezzi, parte la caccia traditori, centrodestra battuta alla Camera, Meloni vince la palude. Quello strano silenzio sui conflitti di interessi del sindaco di Milano. Tutte le piste sulla bomba portano alla Vitola. Ranucci prova a spostare le attenzioni sugli affari della Camorra in un cantiere di Rovigo, ma anche lì spunta l'ex faccendiere. L'amministratore delegato, licenziato dopo la realizzazione del servizio e l'esplosione, era stato il suo avvocato. Il Giornale, alto tradimento, blitz alla Camera, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze, la sinistra esulta. Meloni, occasione persa e vince la palude, serve una riflessione. Giro di vite contro i Maranza, norme più severe e fermo preventivo per i minori, ecco cosa cambia. Il Tempo, il centrodestra si fa male, legge elettorale, non passa per un voto l'emendamento sulle preferenze, la sinistra festeggia. 50 sfumature di Sigfrido, il team di Esperia recupera da un libro di Ranucci due storie di seduzione e sesso con una stagista e una fonte di notizie. Sigfrido si infuria ma sperimenta quello che la sinistra ha fatto per anni, spiando gli altri dal buco della serratura. Libero, il governo va sotto, colpa delle donne, più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze della nuova legge elettorale, sinistra in festa, Meloni, serve una riflessione. Le amanti e lo stagista degli altri guai di Ranucci, arriva la legge antimaranza, fermo preventivo pure ai minori. Il Manifesto, il Bocciatellum, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori, le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono affossando la legge elettorale per un voto. Secondo colpo dopo il referendum, la Premier prova a resistere. Iran, ora la tregua è morta e sepolta. Avvenire, pace ai prigionieri, Zuppi in missione in Ucraina, visita soldati russi catturati, il Papa prega anche per voi, la diplomazia della Chiesa tra la liberazione dei bambini rapiti e lo scambio dei detenuti. Il secolo d'Italia, missione antimaranza, città sicura, norme severe del governo contro la delinquenza delle gang giovanili e straniere. In primo piano, Meloni prima degli ultimi 20 anni per lavoro e potere d'acquisto. Quali sono stati i governi peggiori? L'analisi Angei. Legge elettorale, le opposizioni si aggrappano al voto segreto, l'emendamento sulle preferenze non passa per un voto. Auguri a Cappellini, ma la smetta con il birignao della sinistra ZTL e la superiorità morale, si diventa antipatici. Andiamo a vedere le prime pagine quotidiane della nostra regione toscana, partendo come sempre dal Tirreno. Da Livorno, sanità lumaca, un anno di attesa per una visita neurologica, i tempi per esami e controlli 12 mesi anche per la colonscopia. Piombino, invalida dopo l'incidente, arriva il maxi risarcimento. Autovelox 143 non a norma. Aggrediti dal branco sul vialone della Darsena, da Viareggio, maxi rissa tra giovanissimi, racconto ho pensato di morire. Da Lucca, vigilanza privata in centro, stop ai eccessi della Movida. Grosseto, in Maremma, persi in 15 anni, 11.500 lavoratori, allarme dei CGL. Denatalità, invecchiamento e redditi in calo aumentano le crisi. Follonica sollecita i morosi della Tari, giro da oltre 2,4 miliardi. Pisa, scoppia la rissa tra cuochi e camerieri, un ferito grave, la lite dopo il turno al ristorante degenera in 2-2. San Giuliano, docente universitario, investe ciclista e fugge. Andiamo al Corriere Fiorentino, sempre più raider ma più poveri, oggi sciopero a Firenze per diritti e retribuzioni. Il Nidil CGL, mai stati così tanti in città. Corriere di Siena, contro l'usura 200.000 euro, convenzione tra regione e l'apposita fondazione per istituire un plafond in aiuto alle famiglie in difficoltà. Cristina Ferri, Turandot-Palesca. Cristina Ferri a Parma per la prima volta ha interpretato la principessa Turandot. In negrita, sempre riconoscenti a Siena, la band ricorda gli esordi al cambio. Andiamo a Firenze. La Repubblica, Firenze uccide la madre malata, assolta, stressata perché sola ad assisterlo. È una fiorentina senza limiti, preso Valdepenas, Oluai a un passo. Vediamo adesso il Corriere d'Arezzo, rifugi contro il caldo record, la soluzione del comune per affrontare ondate di calore e le richieste degli aretini, servono più alberi. L'onorevole sul cantiere della 3bis, sul cantiere l'onorevole Alice Buonaguerri con i sindaci sul tracciato della Tiberina 3bis. Andiamo alla Nazione di Arezzo, strage in casa, rischia l'ergastolo e alla canna del gasolio, i titoli di prima pagina. Entriamo in cronaca, bollette, fornai, camionista a rischio, decideremo a fine anno se chiudere, i cantieri vanno in stand by, brusca frenata per il caldo, la riduzione sfiora il 40%. Duplice omicidio, rinviato a giudizio, coppia gay massacrata a Bologna, da settembre processo al coinquilino. L'addio al basket, segnali per tutti, un big del calcio e la resa della SBA. PD, una lunga traversata nel deserto, l'assemblea comunale apre il percorso per una nuova segreteria o il congresso. Alice, voce delle generazioni, Birte torna per la strada, Maria Antonietta Colombre si laurea nella giostra e la candida all'UNESCO. In piazza per ritrovare la speranza, Iacchetti si racconta Protovecchio, le guerre, la musica, il vuoto di Gaber. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

0: In linea diretta all'interno del nostro Fizione Morning, siamo alle ultime tre tappe, no? Della nostra rubrica curata da Paola Dall'Oglio per questa grande stagione. Paola, bentrovata, buongiorno.
1: Ciao Ale, buongiorno a te.
0: Senti, parliamo oggi di questo fenomeno TikTok che ormai si è lanciato davvero nello shopping perché sta diventando una roba compulsiva, Paola.
1: Sì, allora il tema è che in realtà non è TikTok, siamo tutti un po' vittime dello shopping compulsivo online, perché tra quando compri poi ti si ricompaiono in continuazione finestre di quello, dei prodotti simili che potresti ricomprare sulla base di quello che hai comprato, vintage, vestiaire collettive, occasioni, cioè è come se questa corsa al comprare sta diventando un po' irrefrenabile e un po' compulsiva per tutti. Ci sono veramente persone che spendono anche più di quanto si potrebbero permettere. E sì, perché ti arriva lì sta finestrina e dici ci vai dentro, stai lavorando, ci vai dentro, so carino quel paio di scarpe, me lo metti pure in occasione e mettiamolo e compriamo. Allora c'è un tizio, un content creator di TikTok che ha creato questo club dello slow buy che poi è diventato super virale e alla fine, al di là di seguire esattamente quello, cioè proprio quello che dice lui, comunque insomma lui individua cinque domande fondamentali che uno in modo istintivo dovrebbe farsi quando si trova di fronte all'acquisto online. Ti deve dare un punteggio. Allora la prima domanda è quanto lo desidero, e ti devi dare un punteggio, ok? Quanto lo desidero veramente. Quanto, la seconda è quanto sono delusa se non è più disponibile, se non fosse più disponibile, se non ci fosse più la mia taglia, qualcosa del genere, cioè quanto ne ho veramente bisogno. La terza addirittura è quanto sono effettivamente sicura dei punteggi che ho dato alle prime due, perché magari tu impulsivamente dici lo desidero da impazzire, cioè 10, poi lo metti nella wish list e dopo una settimana questo 10 diventa 0. Per chi è davvero, nel senso è ovvio che il prodotto è per te, però spesso si confonde quello che tu hai veramente, vuoi per te veramente, anche secondo un bisogno, o il volerlo per un'immagine esterna, forse solo un senso di essere aggiornata rispetto alle mode, alla novità, a quello che passa TikTok, a quello che passa in generale il web, no? Cioè finché sei aggiornata, ma di base poi a te non serve là il prodotto.
0: Senti Paola, ma tutte queste domande te le fai?
1: No, però è vero che istintivamente secondo me per ridurre gli acquisti istintivamente sì, ce le facciamo un po' tutti, poi sì, sì, sì. Trovare un'alternativa concreta in casa, nel senso tu quella roba la vuoi, poi scopri che hai qualcosa di simile in casa, quindi è un modo per stimolare di nuovo un mix nel tuo armadio, un riutilizzo di cose che non metti. E poi il consiglio fondamentale è buttare tutto nella wish list e tenere solo lì una settimana, perché la settimana dopo di base tu non hai più voglia di dire.
0: Io esatto, esatto. Wish list,
1: ma io tengo anche nel carrello per mesi, poi
0: e poi il carrello non c'è più, insomma. Però è interessante, no? Molte volte, guarda, io settimana scorsa ho messo a posto la cabina armadio e guardando la cabina armadio ho scoperto di aver acquistato cose che non ho mai messo.
1: Allora, con le che, sì.
0: Ma è allucinante questa.
1: È allucinante.
0: Ti rendi conto veramente, no? Di avere buttato via sì, i soldi, perché non averle messe
1: no,
0: è come averle buttate.
1: Sì, perché
0: no?
1: Poi più l'armadio è pieno, quindi
0: sì,
1: meno vedi la roba proprio,
0: e più metti le stesse poi cose, perché poi alla fine
1: e poi più la roba è nascosta, più non sai di averla e più hai voglia
0: certo,
1: di comprare, insomma
0: certo.
1: È il solito circolo di cui si parla da 50 anni.
0: Usciamo da questo circolo, ragazzi, veramente da questo circolo vizioso.
1: I fatti sono sempre quelli,
0: è
1: cioè,
0: vero,
1: non è,
0: è
1: che
0: vero,
1: puoi fare mille metri di cabina armadio.
0: Hai ragione, perché no? Poi butti via 10 cose che magari hai messo 5 volte nella tua
1: esatto,
0: vita, insomma. Vabbè, grazie Paola Dall'Oglio, riflettiamo, esatto, riflettiamo davvero su tutti questi shopping vari che ci sono, insomma compriamo di meno, usiamo di più. Ciao Paola.
1: Esatto. Ciao Ale.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Radio Fly, la voce della tua città.
0: Fizz in the morning.

Siamo in onda ancora una volta all'interno del Fizz in the Morning. Ma voi quando siete al supermercato cosa guardate davvero sulla confezione?

Oltre alla scadenza, ovviamente, sappiate che siamo un popolo di inguaribili nostalgici, ma di quelli che sanno scegliere bene. Secondo l'ultimo osservatorio Immagino di GS1 Italy, la parola tradizione stampata sulle etichette vale un tesoro. Pensate, ben 3 miliardi e 400 milioni di euro. Ma cosa cerchiamo esattamente tra gli scaffali? Non ci basta più che un prodotto sia buono, lo vogliamo di una volta. I campioni delle vendite sono quelli che portano scritte magiche come filiera, il re assoluto, insomma. Sapere da dove viene il cibo e chi lo ha controllato vale da solo 2 miliardi di euro. Oppure la scritta artigianale, che vola con un più 15% nelle vendite. E udite udite, il vero recordman è il termine nostrano. I prodotti che usano questo claim sono cresciuti quasi del 20% in un anno. Insomma, c'è voglia di genuinità, di pasta trafilata al bronzo, di prodotti lavorati a mano o che arrivano direttamente dalla nostra regione, dalla nostra città. Insomma, il fatto come una volta non è solo un modo di dire, ma è quello che fa finire i prodotti direttamente nel nostro carrello della spesa, con una crescita dei volumi che batte di gran lunga i prodotti standard. Quindi, che sia un uovo di filiera o un biscotto artigianale, la tradizione vince a tavola e batte la crisi.

Chiudiamo lo spazio di oggi del Fizz in the Morning. Questo mercoledì davvero è volato per quanto riguarda il nostro mattino, ma domani torneremo in compagnia di Lorenzo Zucchi per un bel giro attorno all'Italia fatta di tradizioni. In questo senso è il nostro Ermanno Accardi per un bel almanacco, giorno dopo giorno, sempre alla scoperta della storia e della cultura del nostro territorio. Un abbraccio a voi tutti, grazie ancora per aver scelto la nostra radio, la linea ai nostri altri colleghi per una splendida giornata. Al

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 15 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.34, ora legale. La luna sorge alle 6.32 e tramonta alle 21.38, luna crescente. La chiesa ricorda San Bonaventura, Sant'Atanasio e San Pompilio Maria Pirrotti.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 luglio del 1916 William Edward Boeing, imprenditore e pioniere dell'aviazione statunitense, fondava la Pacific Aero Products, che con l'entrata in guerra degli USA nel 1917 fu ribattezzata Boeing Airplane Company. Boeing aveva fondato l'azienda, costruttrice di velivoli commerciali e militari, destinata a diventare la più grande al mondo nel settore aerospaziale.
0: Benessere naturale.
1: Mirtilli antinfiammatori. Rossi o neri, i mirtilli sono deliziosi. Quelli rossi, però, noti come cranberry, sono anche dei potenti antinfiammatori e si rivelano efficaci in caso di disturbi urinari come cistiti e uretriti. Mangiarli, assumendo per alcuni giorni anche uno o due capsule acquistate in erboristeria, può risolvere il disturbo. Molto salutari anche i mirtilli neri. Consumarli regolarmente permette di proteggere la vista, perché gli antocianosidi che contengono agiscono sulle cellule della retina.
0: Consigli pratici.
1: Tempo di aglio fresco. Le varietà di aglio più pregiate sono color rosa, rosa primaticcio, rosa napoletano, rosso di sulmona e rosa di agrigento. In questo mese si trovano a buon mercato. Dal gusto delicato, non sono adatte ad essere seccate, ma si possono conservare sott'olio con aromi a scelta dopo averle scottate 5 minuti in aceto e sale.
0: Hanno detto...
1: Non disprezzate la sensibilità di alcuno. La sensibilità di ogni uomo è il suo genio. Charles Baudelaire. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Sono le 10:03.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la 3ª volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con anticiclone di matrice subtropicale. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa molto intensi, con temperature massime infatti roventi, picchi anche di 37-38 gradi, specie sul versante tirrenico e sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: I Minion sono tornati!
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
20: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Radio Fly viene in viaggio con te.
22: Radio Fly viene in viaggio con te.
21: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di No Cap. Allora, oggi puntata speciale, perché? Perché oggi parliamo, dedichiamo la nostra puntata all'evento sportivo più seguito del pianeta, ovvero i mondiali di calcio. Sappiamo che ogni 4 anni miliardi di persone si fermano davanti alla televisione e seguono le partite dal vivo. Ma il mondiale sappiamo che non è soltanto uno sport, è una storia, è emozioni, è cultura e anche tante tante curiosità. Oggi faremo un viaggio tra il presente e il passato. Scopriremo dove è nato il calcio, quello moderno, chi ha inventato i cartellini gialli e rossi, perché anche questa è una bella curiosità, e perché questo sport è diventato un linguaggio universale. A tra poco.

edizione di quest'anno, di questi mondiali, ci sta regalando grandi emozioni. Le sorprese non mancano, le squadre considerate favorite devono fare i conti con le nazionali emergenti, mentre invece i piccoli paesi riescono spesso a conquistare il cuore dei tifosi. Purtroppo l'Italia anche stavolta non è protagonista sul campo, però gli italiani continuano a seguire il torneo con grande passione, commentando ogni partita, ogni sorpresa e ogni impresa. È proprio questa la magia del mondiale. Per 90 minuti la storia può cambiare. Basta un gol, una parata o magari anche un rigore per scrivere una pagina destinata a rimanere nella storia.

Ed eccoci ritornate alla puntata di No Cap qui con Vano Onorato, e è una puntata speciale perché parliamo appunto di calcio, di mondiali. Però voi vi siete mai chiesti dove sia nato il calcio? Molti popoli dell'antichità praticavano giochi con una palla. I cinesi, ad esempio, oltre 2000 anni fa giocavano al cuyu, mentre invece nell'antica Roma si praticava l'arpastum. Che cos'è questo arpastum? La parola arpastum è la latinizzazione del termine greco arpaston. Praticamente significa strappato, portato via. Quindi deriva dal verbo strappare, acchiappare, portar via con la forza. Il calcio moderno però nasce ufficialmente in Inghilterra. È il 1863, quando a Londra viene fondata la Football Association, la prima federazione calcistica della storia. In quell'occasione vengono fissate le regole comuni che distinguono definitivamente il calcio dal rugby. Da quel momento questo sport inizia a diffondersi rapidamente in Europa e poi anche nel resto del mondo. Nel 1930 arriva il primo campionato del mondo, organizzato in Uruguay, con appena 13 squadre partecipanti. Da allora il torneo è cresciuto fino a diventare l'evento sportivo più seguito al mondo, dopo le Olimpiadi. Oggi vedere un arbitro estrarre un cartellino giallo o rosso noi sappiamo che è normalissimo. Però non è sempre stato così. L'idea nasce dall'arbitro inglese Ken Aston. Durante i mondiali del 1966 si verificarono diversi problemi di comunicazione. Giocatori ovviamente che non capivano se fossero stati ammoniti oppure espulsi, ma vi immaginate che confusione. Un giorno però questo Aston era fermo ad un semaforo e poi ebbe un'intuizione. Giallo significa attenzione, rosso significa stop, esattamente come accade nel traffico. L'idea fu semplice ma rivoluzionaria. Così ai mondiali del 1970 in Messico comparvero per la prima volta i cartellini gialli e rossi. Da allora sono diventati un linguaggio universale comprensibile in qualsiasi stadio del pianeta.

Ed eccoci qui amici di Radio Fly, bentornati alla puntata speciale dedicata al calcio, allo sport, di No Cap qui con Vanna Onorato. Allora, abbiamo detto che il calcio è molto più di una partita. È il bambino che sogna nel cortile, è il tifoso che percorre migliaia e migliaia di chilometri per seguire la propria squadra, è la famiglia riunita davanti alla televisione. Quindi che cos'è? Alla fine è la capacità di emozionare persone che parlano lingue diverse, ma che davanti a un gol esultano tutte nello stesso modo. I mondiali raccontano anche storie di riscatto, piccoli paesi che sfidano grandi potenze, giocatori che arrivano da quartieri difficili e diventano campioni, come ad esempio lo stesso Messi, allenatori che costruiscono imprese con organizzazione, sacrificio e spirito di squadra. Ed è forse proprio questo il fascino più grande del calcio. Per 90 minuti tutto può succedere.

veniamo al mondiale che stiamo vivendo in questi giorni. Il mondiale è iniziato l'11 giugno di quest'anno, però adesso siamo entrati nella fase più emozionante del torneo, quella all'eliminazione diretta, quindi da qui in avanti non si può più sbagliare. Ogni partita è una finale, basta un episodio per decidere il destino di una nazionale. Tra le squadre che stanno confermando il loro valore troviamo la Spagna, la Francia, il Belgio e l'Inghilterra, che hanno conquistato con merito il passaggio del turno. Però non sono mancate le sorprese. Ad esempio, il Marocco continua a dimostrare di essere una realtà molto importante nel mondo del calcio, mentre invece la Norvegia si è ritagliata un ruolo da protagonista grazie a un gioco concreto e organizzato. Oggi gli occhi degli appassionati sono tutti puntati sugli ultimi ottavi di finale, quelli che completeranno il quadro dei quarti. Quindi al momento in cui la tensione cresce, gli errori pesano il doppio e i campioni sono chiamati ovviamente a fare la differenza. Quello che rende speciale un mondiale è proprio questo, quindi non contano soltanto i grandi nomi o il valore delle squadre sulla carta. Spesso le cose più importanti sono la determinazione, il gruppo e la voglia di superare i propri limiti a scrivere le pagine più belle del torneo. Ed è questo il motivo per cui da quasi un secolo il campionato del mondo continua a emozionare milioni di persone. Per qualche settimana il calcio diventa davvero un linguaggio universale, capace di unire tifosi di ogni età, cultura e nazionalità. Bene amici, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata appunto alla storia, alla curiosità e all'attualità del calcio. Abbiamo scoperto come è nato questo sport, l'origine dei cartellini gialli e dei cartellini rossi, che io ad esempio non sapevo, e ovviamente dato uno sguardo ai protagonisti del mondiale che sta appassionando il mondo in questo momento. Io vi ringrazio per essere stati qui con me e ci troviamo con la prossima puntata di No Cap, sempre qui su Radio Fly, sempre qui con Vanna Onorato. Ciao!

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di un po' di dolci di carnevale, perché sì, c'è l'imbarazzo della scelta, la lista è molto ampia, le ricette sono veramente tutte golose per soddisfare appunto tutti i palati, perché non importa come il menù di carnevale inizia, ma come finisce. Nella cucina tipica italiana, in cima alla classifica, troviamo sicuramente le chiacchiere di carnevale, che a seconda della regione assumono un nome diverso. Curiosamente, infatti, vengono chiamate chiacchiere in tutto il centro-sud, ma anche a Milano, bugie in Liguria, sfrappe nelle Marche, frappe a Roma e dintorni, sfrappole a Bologna, crostoli in Trentino e in Friuli-Venezia Giulia e poi galani a Venezia. Un altro dolce di carnevale tipico dello stivale sono le castagnole, originarie dell'Italia settentrionale ma preparate diffusamente in tutto il bel paese. Nella tradizione della cucina napoletana, nel periodo di carnevale si prepara il migliaccio, un dolce semplice e veloce a base di semolino e ricotta. E possiamo fare quindi un viaggio nella tradizione gastronomica del nostro territorio, perché ogni regione italiana e ogni paese, soprattutto la tradizione cattolica, ha le sue tradizioni e quindi dove dobbiamo assaggiare ricette di carnevale a seconda di dove ci troviamo e dove andiamo. Per esempio, quindi abbiamo le chiacchiere, che sono appunto le regine del carnevale e sono anche semplici da fare. Poi le frittole venezie, che sono le palline buone golose, sono frittelle dolci di carnevale, soprattutto popolari nel nord Italia. E poi le castagnole fritte differiscono dalla variante veneziana per l'assenza di uvetta, risultano così un po' più leggere, anche se si tratta sempre di fritto. Esistono poi i ravioli dolci, che sono un prodotto tipico che non ha una sola regione d'origine, si prepara un po' dappertutto in occasione del carnevale. Ci sono le graffe napoletane, cioè che sono delle ciambelle popolari durante il carnevale, appunto a base di patate. Ne esistono moltissime versioni e una su tutte quella senza patate, che

0: sistemi in grado di sostenere alte temperature senza alterare le sue proprietà. Sconsigliato invece quello di oliva dal gusto troppo forte. È molto importante rispettare un'ottimale temperatura dell'olio. Se non abbastanza elevata, si rischia di ottenere una frittura zuppa di grasso. Al contrario, se l'olio è troppo caldo, il cibo si brucerà rapidamente all'esterno e non cuocerà all'interno. E sì, è vero che durante il carnevale possiamo fare uno strappo alla regola, però non dimentichiamo che ci sono delle varianti dei dolci preferiti di carnevale che prevedono una cottura al forno per alleggerire appunto la preparazione e magari godersi una quantità maggiore di dolce a fine pasto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alle vostre scorpacciate e buona giornata.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Fly Spot.
4: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo con Marta.
5: Ti seguirei a piedi fino a Bombay.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana e quasi centro mese a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Bonaventura all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 luglio il pittore Rembrandt, il grande attore Paolo Panelli e Brigitte Nielsen. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del Cancro, hai un carattere forte e deciso. Sei dotato di un naturale istinto religioso, anche se spesso non fai parte della chiesa ufficiale. Sei artista e potrei eccellere in tutte quelle forme d'arte nelle quali serve una forte sensibilità per colori, suoni, luci. Visto che sei capace e ambizioso, è probabile che arrivi a una posizione eminente. Avrai un buon discernimento tra ciò che è più o meno bello, o è giusto anche, e potresti riuscire quindi come giudice, come critico o come perito. E tuffiamoceli insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, la luna in leone scende in campo per darci manforte nelle delicate faccende di cuore. Clima ideale per divertirci e rinsaldare il rapporto, riappacificarci con soci e colleghi dopo una discussione. Toro, procediamo senza fretta, il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità sentimentale, la consueta calma non deve venire meno. Gemelli, single per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Siamo in vena di generosità e la voglia di spendere solo per il gusto di farlo è fortissima. E allora come resistere? Cancro, studiamo un piano per assolvere le incombenze. Muoviamoci con decisione per riuscire a superare le difficoltà e a onorare tutti gli impegni presi. Teniamo gli occhi aperti, in ciò che ci circonda troviamo le risposte che cerchiamo. Leone, tante stelle a nostro favore ci forniscono determinazione e intuito, capaci di gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Mantenendo il nostro baricentro, avanziamo con passo sicuro. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Con efficacia e senso pratico risolviamo una situazione delicata nell'ambiente di lavoro. Bilancia, luna e Giove a braccetto sono un toccasana per le amicizie. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato. In gruppo recuperiamo il buon umore e la sicurezza del nostro fascino. Scorpione, possiamo lamentarci con la luna quadrata se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la voglia di attenzioni e di visibilità. Siamo sorretti dalla forza di volontà nonostante il disfattismo dello stato d'animo. Non è salutare, rimuginare. Sagittario, mercoledì tutto da vivere. La fortunata situazione planetaria ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Mettiamo a fuoco gli obiettivi da conquistare, tenendo presente la realtà e l'investimento energetico richiesto. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui traguardi da raggiungere. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d'azione, anche difensive. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che abbiamo nel cuore. Acquario, stare da soli ci fa male, ma per volare dobbiamo abbandonare a terra il bagaglio pesante del passato. La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che ci riserviamo. Spieghiamo con calma le nostre ragioni. Pesci, lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse a raddrizzare tutti i torti, si può fare ora che il cuore è in pace. C'è solo un pianeta oggi fuori posto, ma nel vivere nella contraddizione sperimentiamo anche un'armonia mai provata. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Quando mi chiedono qual è la mia religione, rispondo che non ne ho una. E alcuni ne restano scioccati, non lo capiscono. Io dico che non ne ho bisogno. Rispetto l'umanità. Questa è la mia religione. Marjane Satrapi.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 15 luglio 2026.

0: Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori. L'opposizione occupa l'aula, ora le urne, la caduta della Francia, in finale va la Spagna, mondiale delusione per Bempé, oggi Argentina, Inghilterra. Morandi, le scuse di autostrade, ferite indelebili, domani la sentenza. La Vitola si intaga sui messaggi cifrati nelle interviste. La Repubblica, il governo va a sbattere, i franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento Fratelli d'Italia sulla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. La Premier, serve una riflessione, le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni. Care Gaiver, omicidio assolta perché accudire logora. La Stampa, preferenze, sconfitta Meloni, legge elettorale bocciato per un voto l'emendamento della Premier, decisivi 30 franchi tiratori. Schlein e Conte, Renzi duri sul governo, non c'è più la maggioranza, vada a casa, elezioni subito. Trump, Hormuz, l'ennesima retromarcia, intese no ai dazi. Bibbia, i pistole, il Texas, resta la roccaforte MAGA. Più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino. Il Fatto Quotidiano, il Bottarellum, Meloni battuta sfida l'opposizione, va sotto per un voto. Conte avvisa le destre del PD, torniamo dall'abuso d'ufficio. Il Resto del Carlino, bocciate le preferenze, Meloni, ora una riflessione, la maggioranza sconfitta per un voto alla Camera sul proprio emendamento alla legge elettorale. Oltre i franchi tiratori, la Premier ha vinto la palude, le opposizioni si dimetta, elezioni anticipate. Ivana Spagna, 40 anni fa la mia esiledi, tutto cambiò, travolta in strada dalla bici, muore pedone quarantenne, coinvolto Paolo Belli. Il Messaggero, preferenze, maggioranza battuta, la battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto. La nuova Fed alla prova, il cavo Hormuz, la lettera a Turchia, attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. Bollino rosso nella capitale e altre 14 città, domani il picco, 45 gradi a Roma centro, la realtà oltre il meteo. La Verità, la maggioranza perde pezzi, parte la caccia traditori, centrodestra battuta alla Camera, Meloni vince la palude. Quello strano silenzio sui conflitti di interessi del sindaco di Milano. Tutte le piste sulla bomba portano alla Vitola. Ranucci prova a spostare le attenzioni sugli affari della Camorra in un cantiere di Rovigo, ma anche lì spunta l'ex faccendiere. L'amministratore delegato licenziato dopo la realizzazione del servizio e l'esplosione era stato il suo avvocato. Il Giornale, alto tradimento, blitz alla Camera, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze, la sinistra esulta. Meloni, occasione persa e vince la palude, serve una riflessione. Giro di vite contro i Maranza, norme più severe e fermo preventivo per i minori, ecco cosa cambia. Il Tempo, il centrodestra si fa male, legge elettorale, non passa per un voto l'emendamento sulle preferenze, la sinistra festeggia. 50 sfumature di Sigfrido, il team di Esperia recupera da un libro di Ranucci due storie di seduzione e sesso con una stagista e una fonte di notizie. Sigfrido si infuria ma sperimenta quello che la sinistra ha fatto per anni, spiando gli altri dal buco della serratura. Libero, il governo va sotto, colpa delle donne, più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze della nuova legge elettorale, sinistra in festa, Meloni, serve una riflessione. Le amanti e lo stagista degli altri guai di Ranucci, arriva la legge antimaranza, fermo preventivo pure ai minori. Il Manifesto, il bocciatellum, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori, le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono affossando la legge elettorale per un voto. Secondo colpo dopo il referendum, la Premier prova a resistere. Iran, ora la tregua è morta e sepolta. Avvenire, pace ai prigionieri, Zuppi in missione in Ucraina, visita soldati russi catturati, il Papa prega anche per voi, la diplomazia della Chiesa tra la liberazione dei bambini rapiti e lo scambio dei detenuti. Il secolo d'Italia, missione antimaranza, città sicura, norme severe del governo contro la delinquenza delle gang giovanili e straniere. In primo piano, Meloni prima degli ultimi 20 anni per lavoro e potere d'acquisto. Quali sono stati i governi peggiori? L'analisi Angei. Legge elettorale, le opposizioni si aggrappano al voto segreto, l'emendamento sulle preferenze non passa per un voto. Auguri a Cappellini, ma la smetta con il birignao della sinistra ZTL e la superiorità morale, si diventa antipatici. Andiamo a vedere le prime pagine quotidiane della nostra regione toscana, partendo come sempre dal Tirreno. Da Livorno, sanità lumaca, un anno di attesa per una visita neurologica, i tempi per esami e controlli 12 mesi anche per la colonscopia. Piombino, invalida dopo l'incidente, arriva il maxi risarcimento. Autovelox 143 non a norma. Aggrediti dal branco sul vialone della Darsena, da Viareggio, maxi rissa tra giovanissimi, racconto ho pensato di morire. Da Lucca, vigilanza privata in centro, stop ai eccessi della Movida. Grosseto, in Maremma, persi in 15 anni, 11.500 lavoratori, allarme di CGIL. Denatalità, invecchiamento e redditi in calo, aumentano le crisi. Follonica sollecita i morosi della Tari, giro da oltre 2,4 miliardi. Pisa, scoppia la rissa tra cuochi e camerieri, un ferito grave, la lite dopo il turno al ristorante degenera in 2-2. San Giuliano, docente universitario, investe ciclista e fugge. Andiamo al Corriere Fiorentino, sempre più raider ma più poveri, oggi sciopero a Firenze per diritti e retribuzioni. Il Nidil CGIL, mai stati così tanti in città. Corriere di Siena, contro l'usura 200.000 euro, convenzione tra regione e l'apposita fondazione per istituire un plafond in aiuto alle famiglie in difficoltà. Cristina Ferri, Turandò Palesca. Cristina Ferri a Parma per la prima volta ha interpretato la principessa Turandot. In Negrita, sempre riconoscenti a Siena, la band ricorda gli esordi al cambio. Andiamo a Firenze. La Repubblica, Firenze uccide la madre malata, assolta, stressata perché sola ad assistere. È una fiorentina senza limiti, preso Valdepenas, Oluai a un passo. Vediamo adesso il Corriere d'Arezzo, rifugi contro il caldo record, la soluzione del comune per affrontare ondate di calore e le richieste degli aretini, servono più alberi. L'onorevole sul cantiere della 3bis, sul cantiere l'onorevole Alice Buonaguerri con i sindaci sul tracciato della Tiberina 3bis. Andiamo alla Nazione di Arezzo, strage in casa, rischia l'ergastolo e alla canna del gasolio, i titoli di prima pagina. Entriamo in cronaca, bollette, fornai, camionista rischio, decideremo a fine anno se chiudere, i cantieri vanno in stand by, brusca frenata per il caldo, la riduzione sfiora il 40%. Duplice omicidio, rinviato a giudizio, coppia gay massacrata a Bologna, da settembre processo al coinquilino. L'addio al basket, segnali per tutti, un big del calcio e la resa della SBA. PD, una lunga traversata nel deserto, l'assemblea comunale apre il percorso per una nuova segreteria o il congresso. Alice, voce delle generazioni, Birte torna per la strada, Maria Antonietta Colombre si laurea nella giostra e la candida all'UNESCO. In piazza per ritrovare la speranza, Iacchetti si racconta Protovecchio, le guerre, la musica, il vuoto di Gaber. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 15 luglio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni, che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con anticiclone di matrice subtropicale. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in sconfinamento fin verso le pianure. Caldo ed afa molto intensi, con temperature massime infatti roventi, picchi anche di 37-38 gradi, specie sul versante tirrenico e sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

sai che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Vola sulle ali della musica.
18: Vola sulle ali della musica.
17: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione, il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
1: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
0: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani, uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
2: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto i suoi, Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum, ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
3: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a approvarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
0: A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arrivano le scuse da parte di Autostrade per l'Italia, domani attesa la sentenza di primo grado. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Il 14 agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la D. Arrigo Giana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento della responsabilità e del corso della giustizia verso la verità. Domani infatti è attesa la sentenza di primo grado. 57 gli imputati accusati di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi figura anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici e tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministro dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
0: In furia la guerra nel Golfo, al termine della quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, il presidente Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche iraniane la prossima settimana se Teheran non riprenderà i negoziati. In risposta ai raid americani, i Pasdaran hanno nuovamente colpito le basi statunitensi nei paesi del Golfo. L'Iran conferma inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà l'aggressione americana. Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
5: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cotto e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda: per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 15 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori. L'opposizione occupa l'aula, ora le urne. La caduta della Francia, in finale va la Spagna, mondiale delusione per Bempé, oggi Argentina, Inghilterra. Morandi, le scuse di autostrade, ferite indelebili, domani la sentenza. La Vitola si intaga sui messaggi cifrati nelle interviste. La Repubblica, il governo va a sbattere, i franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento Fratelli d'Italia sulla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. La Premier, serve una riflessione, le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni. Care Gaiver, omicidio assolta perché accudire logora. La Stampa, preferenze, sconfitta Meloni, legge elettorale bocciato per un voto l'emendamento della Premier, decisivi 30 franchi tiratori. Schlein e Conte, Renzi duri sul governo, non c'è più la maggioranza, vada a casa, elezioni subito. Trump, Hormuz, l'ennesima retromarcia, intese no ai dazi. Bibbia, i pistoli, il Texas, resta la roccaforte MAGA. Più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino. Il Fatto Quotidiano, il Bottarellum, Meloni battuta sfida l'opposizione, va sotto per un voto. Conte avvisa le destre il PD, torniamo dall'abuso d'ufficio. Il Resto del Carlino, bocciate le preferenze, Meloni, ora una riflessione. La maggioranza sconfitta per un voto alla Camera sul proprio emendamento alla legge elettorale. Oltre i franchi tiratori, la Premier ha vinto la palude, le opposizioni si dimetta, elezioni anticipate. Ivana Spagna, 40 anni fa la mia esiledi, tutto cambiò. Travolta in strada dalla bici, muore pedone quarantenne, coinvolto Paolo Belli. Il Messaggero, preferenze, maggioranza battuta, la battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto. La nuova Fed alla prova, il cavo Hormuz, la lettera a Turchia, attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. Bollino rosso nella capitale e altre 14 città, domani il picco, 45 gradi a Roma centro, la realtà oltre il meteo. La Verità, la maggioranza perde pezzi, parte la caccia traditori, centrodestra battuta alla Camera, Meloni vince la palude. Quello strano silenzio sui conflitti di interessi del sindaco di Milano. Tutte le piste sulla bomba portano alla Vitola. Ranucci prova a spostare le attenzioni sugli affari della Camorra in un cantiere di Rovigo, ma anche lì spunta l'ex faccendiere. L'amministratore delegato, licenziato dopo la realizzazione del servizio e l'esplosione, era stato il suo avvocato. Il Giornale, alto tradimento, blitz alla Camera, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze, la sinistra esulta. Meloni, occasione persa e vince la palude, serve una riflessione. Giro di vite contro i Maranza, norme più severe e fermo preventivo per i minori, ecco cosa cambia. Il Tempo, il centrodestra si fa male, legge elettorale, non passa per un voto l'emendamento sulle preferenze, la sinistra festeggia. 50 sfumature di Sigfrido, il team di Esperia recupera da un libro di Ranucci due storie di seduzione e sesso con una stagista e una fonte di notizie. Sigfrido si infuria ma sperimenta quello che la sinistra ha fatto per anni, spiando gli altri dal buco della serratura. Libero, il governo va sotto, colpa delle donne, più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze della nuova legge elettorale, sinistra in festa, Meloni, serve una riflessione. Le amanti e lo stagista degli altri guai di Ranucci, arriva la legge antimaranza, fermo preventivo pure ai minori. Il Manifesto, il bocciatellum, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori, le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono affossando la legge elettorale per un voto. Secondo colpo dopo il referendum, la Premier prova a resistere. Iran, ora la tregua è morta e sepolta. L'Avvenire, pace ai prigionieri, Zuppi in missione in Ucraina, visita soldati russi catturati, il Papa prega anche per voi, la diplomazia della Chiesa tra la liberazione dei bambini rapiti e lo scambio dei detenuti. Il secolo d'Italia, missione antimaranza, città sicura, norme severe del governo contro la delinquenza delle gang giovanili e straniere. In primo piano Meloni, prima degli ultimi 20 anni per lavoro e potere d'acquisto, quali sono stati i governi peggiori? L'analisi Angei, legge elettorale, le opposizioni si aggrappano al voto segreto, l'emendamento sulle preferenze non passa per un voto. Auguri a Cappellini, ma la smetta con il birignao della sinistra ZTL e la superiorità morale, si diventa antipatici. Andiamo a vedere le prime pagine quotidiane della nostra regione toscana, partendo come sempre dal Tirreno. Da Livorno, sanità lumaca, un anno di attesa per una visita neurologica, i tempi per esami e controlli 12 mesi anche per la colonscopia. Piombino, invalida dopo l'incidente, arriva il maxi risarcimento. Autovelox 143 non a norma. Aggrediti dal branco sul vialone della Darsena, da Viareggio, maxi rissa tra giovanissimi, il racconto "ho pensato di morire". Da Lucca, vigilanza privata in centro, stop ai eccessi della Movida. Grosseto, in Maremma, persi in 15 anni 11.500 lavoratori, allarme di CGL, denatalità, invecchiamento e redditi in calo, aumentano le crisi. Follonica sollecita i morosi della Tari, giro da oltre 2,4 miliardi. Pisa, scoppia la rissa tra cuochi e camerieri, un ferito grave, la lite dopo il turno al ristorante degenera in 2 contro 2. San Giuliano, docente universitario investe ciclista e fugge. Andiamo al Corriere Fiorentino, sempre più raider ma più poveri, oggi sciopero a Firenze per diritti e retribuzioni. Il Nidil CGL, mai stati così tanti in città. Corriere di Siena, contro l'usura 200.000 euro, convenzione tra regione e l'apposita fondazione per istituire un plafond in aiuto alle famiglie in difficoltà. Cristina Ferri, Turandò Palesca. Cristina Ferri a Parma per la prima volta ha interpretato la principessa Turandot. In Negrita, sempre riconoscenti a Siena, la band ricorda gli esordi al cambio. Andiamo a Firenze. La Repubblica, Firenze uccide la madre malata, assolta, stressata perché sola ad assisterlo. È una fiorentina senza limiti, preso Valdepenas, Oluai a un passo. Vediamo adesso il Corriere d'Arezzo, rifugi contro il caldo record, la soluzione del comune per affrontare ondate di calore e le richieste degli aretini, servono più alberi. L'onorevole sul cantiere della 3bis, sul cantiere l'onorevole Alice Buonaguerri con i sindaci sul tracciato della Tiberina 3bis. Andiamo alla Nazione di Arezzo, strage in casa, rischia l'ergastolo, e alla canna del gasolio, i titoli di prima pagina. Entriamo in cronaca, bollette, fornai, camionista a rischio, decideremo a fine anno se chiudere, i cantieri vanno in stand by, brusca frenata per il caldo, la riduzione sfiora il 40%. Duplice omicidio, rinviato a giudizio, coppia gay massacrata a Bologna, da settembre processo al coinquilino. L'addio al basket, segnali per tutti, un big del calcio e la resa della SBA. PD, una lunga traversata nel deserto, l'assemblea comunale apre il percorso per una nuova segreteria o il congresso. Alice, voce delle generazioni, Birte torna per la strada, Maria Antonietta Colombre si laurea nella giostra e la candida all'UNESCO. In piazza per ritrovare la speranza, Iacchetti si racconta Protovecchio, le guerre, la musica, il vuoto di Gaber. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: le 14 e 3 minuti.
1: Ben trovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione, il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
2: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
1: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani, uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
3: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto i suoi, Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum, ieri ha perso anche la maggioranza alla fiducia nel palazzo.
4: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta, questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a approvarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
1: A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arrivano le scuse da parte di Autostrade per l'Italia, domani attesa la sentenza di primo grado. Sentiamo Lorenzo Vilanetti.
5: Il 14 agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la D. Arrigo Giana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento della responsabilità e del corso della giustizia verso la verità. Domani infatti è attesa la sentenza di primo grado. 57 gli imputati accusati di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi figura anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici e tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministro dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
1: In furia la guerra nel Golfo, al termine della quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, il presidente Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche iraniane la prossima settimana se Teheran non riprenderà i negoziati. In risposta ai raid americani, i Pasdaran hanno nuovamente colpito le basi statunitensi nei paesi del Golfo. L'Iran conferma inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà l'aggressione americana. Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
6: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cota e Spagna che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
1: Ed è tutto, a più tardi.
7: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
8: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
8: Ma io ho il giga.
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Flyspot.
10: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have three new entries, four non-movers, no records going up and three records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono tre nuove entrate, quattro brani stabili, niente in salita e tre in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Madonna and Sabrina Carpenter con Bring Your Love, Another N54 Ultra Talk to You e Irama con Cabana. E ora si parte al numero 10, stabile troviamo Gaia, Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra, Gaia, 4 settimane in classifica, oggi stabile al numero 10. E al numero 9 la prima new entry della settimana. Giovanotti and Alfa, Buon Vento.
1: New entry.
0: New entry.

Buon vento, giovanotti con Alfa. Al numero 9, seconda new entry che è una re-entry. È in ottava posizione, 4 posti in meno per Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, nuova entrata la scorsa settimana, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10
1: Hits. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: It's Foxy John with the Top 10 Hits. Stabile al numero 7 troviamo Francesco Gabbani, Summer Funk.

Summer Funk, Francesco Gabbani, 5 le settimane in classifica, stabili al numero 7. E in sesta posizione, stabilità anche qui. Tame Impala featuring Jenny, Dracula.

Dracula, Tame Impala featuring Jenny, 4 la settimana in classifica, inamovibile oggi al numero 6 e a metà classifica number 5, 4 posti in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla prima alla quinta posizione, 4 posti in meno. E al numero 4, arretra di 2 posti, Partenope, Merck and Cremon, featuring Serena Brancale and the Colors. Yeah!

0: Merkin Cremant featuring Serena Brancal in The Colors Partenope, 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla quarta posizione, 2 gradini in meno.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della top 10 hits. Stabile in terza posizione, Sorry, scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari.

0: i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. 8 settimane in classifica, stabile oggi al numero 3. E in seconda posizione troviamo la seconda new entry della settimana, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: New entry.
0: New entry.

0: Rundown. Riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10 stabile Gaia Bossa Nostra. In nona posizione, prima new entry che è una re-entry, Jovanotti con Alfa Buon Vento. Al numero 8 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Stabile al numero 7 Francesco Cabani, Summer Funk. Stabile al numero 6 Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Al numero 5, 4 posti meno per Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 4 Merck & Cremant featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope. Stabile al numero 3 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 la re-entry, che è la seconda new entry della settimana, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, J-Ax con Ipiaio, Però Anche No.
1: Number 1, new entry.

0: The winner of the week, J-Ox Ipiaio. Pero anche no. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 9, Giovanotti con Alfa Buonvento. Al numero 2, Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola. E al numero 1, la numero 1, J-Ox con Ipiaio. Però anche no. Well, friends, that's it. Mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: E allora, ciao Vanna.
3: Ciao Beppe.
2: Come stai?
3: Bene,
2: in
3: tu
2: questa
3: come
2: settimana
3: stai?
2: così che è arrivato
3: folle.
2: Il fresco.
3: Sì, così, così folle.
2: Va bene, vediamo se ci scaldiamo un po' con le notizie che abbiamo, le notizie curiose, la
3: sì.
2: Fonte Today, non sempre, però la Vanna adesso ci dice, ci porta alla prima
3: sì,
2: notizia.
3: Sì, a proposito di follia, siamo ovviamente nel programma Crazy Week.

0: tradizionali, attirando l'intero villaggio. Pensa poi quando hanno scoperto che in realtà era vivo. No,
1: bah,
0: questa
1: no,
0: cosa.
1: Non si può, dai.
0: Però ogni tanto ci pensi anche tu?
1: No, come no, certo, tutti i giorni, guarda, veramente. No, comunque questa viene dall'India, vero?
0: L'India.
1: Beh, insomma, non ci dobbiamo scandalizzare. E allora io mi hai portato in India perché questa cosa ci stiamo in questa India. Devi sapere, cara Vanna, che per esempio a Ivrea c'è la storica battaglia delle arance, lo sapevi, no? Così come in Spagna c'è la famosa tomatina dove si lanciano i partecipanti chili di pomodori.
0: Certo.
1: Ecco, devi sapere che in un villaggio indiano, praticamente questo villaggio si trova a Gumatapura.
0: Gumatapura, sì, che sicuramente si dirà così.
1: Sì, ha partecipato al Gore Abba.
0: Gore che cos'è Abba? Questo Gore Abba?
1: Gore Abba è un festival dove si lanciano la cacca di mucca.
0: Ah, interessante.
1: Sì, ma perché la cacca di mucca non è, diciamo, non è considerato uno sporco, anzi nei testi sacri viene addirittura descritto come simbolo di fertilità e purezza.
0: Ah, ecco.
1: Quindi io credo che sia importante lanciarsi la cacca di mucca, e quindi lo fanno questi.
0: Quindi tu in quel modo ti purifichi.
1: Sì, ma c'è stato uno youtuber statunitense, perché non ci credeva, e si vede che mentre tutti gli altri sono senza mascherina, senza niente, cioè proprio marroni, lui c'ha la tuta lì. Però
0: no,
1: paura,
0: ma così
1: che
0: non si purifica, però non
1: ho paura,
0: vale,
1: che dovrà farsi una bella doccia. Sì. Vai, dici pure.
0: Allora adesso parliamo di animali.
1: Che è successo?
0: Praticamente a Istanbul siamo. Lo sai che lì ci sono tantissimi gatti. Non so se tu ci sei mai stato.
1: No,
0: però io anche dalle foto che vedo
1: non sono stato né in India né in Istanbul.
0: Va
1: non
0: bene,
1: lo so, non
0: ok,
1: lo so,
0: un giorno ci andrai. Ci sono tantissimi gatti. E tu pensa che la storia di questo uomo che accetta di pagare un mantenimento per gatti per 10 anni dopo il divorzio. Sì, questo uomo ha accettato di pagare 10.000 lire turche ogni 3 mesi alla sua ex moglie come mantenimento per i loro 2 gatti.
1: Dai, ma
0: sì,
1: 10.000 lire turche?
0: Sì, l'accordo fa proprio parte delle clausole del loro divorzio consensuale.
1: Ah, ho capito,
0: vabbè, va bene. Questi comunque, gatti
1: noi
0: per
1: i gatti li amiamo,
0: anni.
1: Lo sai, sono i gatti, sono la nostra anima, specialmente quelli neri, insomma, vabbè. Senti, io voglio rimanere in India perché oggi mi ci hai fatto andare, quindi. Allora, devi sapere che in India una delle problematiche grosse è quello dell'inquinamento.
0: Sì.
1: Insomma, ci sono vari filmati, varie testimonianze che, insomma, l'India, anche tu dovessi fare per esempio il bagno nel Gange, io non so se lo faresti, però vabbè, comunque c'è la festività del Diwali che ha reso Nuova Delhi la città più inquinata del mondo. Oltre a tutto quello che hanno, insomma, che insomma mi dispiace dirlo, ma gli amici indiani, insomma, vivono un po'
0: nell'inquinamento.
1: Sì, a Roma direbbero una monnezza, però vabbè, non lo diciamo così. Vabbè, per loro è naturale. Scusa, si tirano la cacca che è simbolo di fertilità.
0: Sì.
1: E allora perché non fare questa? Però che è successo? Che praticamente iniziano le festività con, cioè, i festeggiamenti con i petardi.
0: Ok.
1: Con i fuochi d'artificio. Ecco, ne tirano talmente tanti che le rendono l'inquinamento atmosferico raggiunge livelli record proprio per i troppi fuochi d'artificio per la festa, che quindi è rimasto lì poi questo.
0: C'è la nebbia praticamente.
1: Sì, c'è fumo più che altro. Quindi un altro primato, insomma, ci sono varie testimonianze, lo potete trovare su Today. Questa nebbia, questo fumo, insomma, rimane lì, tra l'altro. Quindi Nuova Delhi, oltre ad avere anche
0: il festival della cacca,
1: anche questa cosa. vabbè, via. Comunque ci sono tante bellissime cose in India, sicuramente.
0: Certo.
1: Un giorno forse le scoprirò. Vai.
0: Allora, ti porto questa notizia, dove praticamente è stato smantellato un call center. Perché? Perché vendeva delle preghiere miracolose generate con l'intelligenza artificiale.
1: Quindi delle preghiere
0: miracolose. Praticamente queste vittime pagavano circa $10 per ogni preghiera personalizzata, perché erano convinte di ricevere dei benefici spirituali. E invece alla fine no, perché poi sono state arrestate 35 persone coinvolte nella truffa, che era attiva da 2 anni. Cioè una specie di Gesù fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Vabbè, oggi con l'intelligenza artificiale si fa tutto, e oggi sempre più si fanno le cose con i telefonini. Ne sa qualcosa una ragazza polacca, Victoria Guzenda. Sentivo che nomi,
0: okay.
1: Dicono che è polacca, vabbè, Che cosa ha fatto? È finita per fare un bagno fuori programma nel Canale Grande. Sai perché? Perché stava seguendo le indicazioni del navigatore di Google sullo schermo

0: purtroppo Google Map, che è uno strumento formidabile, gli ha portato.
1: Ha fallito.
0: Gli ha detto la strada, che guarda caso, e si vede l'immagine qui su Today, che lei scende le scale guardando il telefonino, dice pure Google Map mi dice di andare lì, e ha fatto un bel bagno perché l'ha portata diritta nel Canal
1: Grande. Ho
0: capito,
1: Beppe, ma lo vedi che ti sta portando nell'acqua, no?
0: Ma scusa, a Venezia le strade non ci sono, c'è i canali, sì. Il Canal Grande.
1: Ma ci sono le gondole.
0: Vabbè, perché non puoi andare a piedi? Insomma, è sempre per Google Map, quelle sono strade, quindi ti siamo andati.
1: Va bene, ok, diamo retta così a Google Maps.
0: Vabbè, lasciamo perdere.
1: Senti, a proposito di intelligenza artificiale, quindi ChatGPT, eccetera. È successo praticamente a questa donna nel Michigan, che ha scelto, praticamente ha chiesto a ChatGPT dei numeri, ok? E ChatGPT gliel'ha dati, le ha fatto vincere $100,000.
0: 100.000?
1: Okay. Sì, sì, $100,000. Praticamente questa donna alla lotteria, no? Ha usato i numeri suggeriti da ChatGPT, ha acquistato la combinazione generata dall'intelligenza artificiale e ha scoperto di aver centrato il premio.
0: Bene, sono contento. Hai visto?
1: Buona sapersi.
0: Questa è andata bene, insomma, no? Però attenzione con tutta questa tecnologia, cari amici, perché poi se ci affidiamo troppo a questa possono accadere delle cose come è successo alla Puffin. Sai che era Puffin?
1: No?
0: È una casa editrice di diverse serie per i più piccoli, che ha inviato un messaggio alle scuole e alle autorità locali del Regno Unito per chiedere di fare una cosa: rimuovere gli albi incriminati. Che cosa è successo? Che nei libri per bambini c'erano tutta una cosa di link, una serie di link anche che mandavano verso il web. Peccato che alcuni di questi fossero scaduti, e in particolare uno andava a puntare oggi su un sito porno.
1: Ecco.
0: Quindi prova a immaginarti.
1: Direi che
0: bambini
1: non è proprio una cosa bellissima.
0: Sì, no, infatti ora vabbè che i bambini d'oggi sanno tutto, sono emancipati, tutto quello che volete, però dai.
1: Ho capito,
0: anche
1: però.
0: Mettergli, io non so, insomma, anche mettergli un link che porta
1: fate
0: un sito
1: attenzione
0: porno. Ma non si fa così. Poi scusate, una volta che avete comprato un sito, pagatelo, perché insomma
1: vabbè, che finaccia.
0: Non so se l'hanno poi tolti questi, insomma, vabbè.
1: Spero
0: vabbè.
1: Di sì.
0: Vabbè.
1: Allora, ovviamente la notizia di questi giorni, Beppe, qual è? Cioè di queste settimane.
0: Qual è?
1: Non la so. Del furto di Parigi.
0: Sì, che poi in realtà lo sai che sono due, perché il giorno dopo hanno fatto il museo dell'illuminismo che è passato sottotono, perché dire basta, se no la Francia è ancora brodo. Comunque, dici.
1: Allora, cosa è successo? Praticamente ormai sappiamo tutte le dinamiche, no? Che sono state utilizzate per fare questo furto. Loro hanno si sono travestiti da quelli che lavoravano alla manutenzione, insomma, se non erro, e hanno usato questa scala. Come si chiama la scala dove si arrampicano?
0: Una scala.
1: Esatto,
0: sì, una scala.
1: Ecco. Allora, quindi questa è diventata una genialata, lasciami il termine, del marketing, perché la casa, diciamo, cioè l'azienda che ha prodotto quella scala ha usato la cosa a suo vantaggio.
0: Perché?
1: Ha iniziato a pubblicare, a fare una campagna marketing eccezionale, perché pubblicava proprio la foto del furto dove si vedeva la scala che hanno prodotto, dicendo se volete anche voi.
0: No.
1: Ha iniziato ad avere proprio campagna marketing.
0: Ma come? Ha fatto la campagna pubblicitaria sul furto a lui?
1: Sì, assolutamente.
0: Cioè, no, dai, a tutti
1: sono dei geni.
0: Sì, ma ho capito, dai. Ora cioè, si vantano pure, dice. Non l'hanno neanche presi, no, forse è notizia di questi giorni che forse due l'hanno preso, però
1: questo
0: è il colmo della campagna pubblicitaria,
1: il genio del marketing,
0: ma genio, insomma, voglio dire,
1: ma
0: dai,
1: sì,
0: cioè, ora, cioè, vai a svaligiare il Louvre, cioè porti via gli uccelli di Napoleone e mi fai la pubblicità pure alla scala, dici la scala è la nostra, ma
1: vabbè. Loro sfruttano, visto il momento.
0: Va bene, che siamo contenti, ladri, che poi diranno guarda che voglio la percentuale perché visto che ce l'abbiamo messa noi. Va bene. Senti, io invece ti voglio dire che tutto questo mondo tecnologico, il mondo dei social, però ha anche degli impatti un po' particolari. Sai che la società cambia, ci sono le scuole materne, le scuole primarie, tutto quello che vuoi, ci sono le famose maestre d'asilo, te le ricordi le maestre d'asilo?
1: Certo.
0: No? Che da noi erano considerate un po' le seconde mamme, insomma, una cosa del genere. Ecco, è successa una maestra dell'asilo nel, vediamo dove è andata, di dove viene questa questa cosa, una periferia di Denver, una signora, una maestra che aveva fatto, mi ha insegnato per tanti anni, e l'ultimo giorno di scuola, insomma di insegnamento, ha voluto salutare i studenti, i bambini, no? E quindi era tutta contenta perché dice, beh, insomma, dai, dopo tutti questi anni chissà che riconoscenza avrò. Beh, la riconoscenza gli è arrivata da un bambino di 6 anni che gli ha detto: mio padre dice che la gente come te non conta più. E lei è rimasta un po' particolare, no?
1: Dice, ci credo.
0: Ma che sta dicendo? Quindi, non hai nemmeno un TikTok, quindi sappi che se non hai un TikTok non sei nessuno.
1: No,
0: poveretta, ma chissà come ci è rimasta male, insomma, dai. Ma poi, genitori, padri, ma come fate a insegnare ai vostri figli che se uno non ha TikTok? Io lo so che guardate quei filmini,
1: sì,
0: dove ci sono ballerine non solo che ballano su TikTok, ma non le dite così, insomma, via, no? Sbaglio.
1: No, non sbaglio. A proposito di questo, ti porto una notizia che secondo me può essere giusta, perché la Cina da pochi, penso pochi giorni, regolarizza gli influencer, ok? Però per poter parlare di temi professionali devono essere laureati.
0: Cioè?
1: Ok? Quindi hai visto gli influencer che sponsorizzano tutti i vari brand, però per poter parlare di cose più serie questi influencer devono essere laureati. È giusto, no? È giusto, perché pensa che poi gli hanno vietato anche la promozione di ostentazione della ricchezza o contenuti considerati negativi per chi tratta argomenti tecnici, quindi salute, legge, economia. E quindi è stato richiesto un titolo di studio certificato, anche se non tutti gli influencer devono obbligatoriamente essere laureati. Però siamo d'accordo su questa notizia.
0: Siamo tutti d'accordo, guarda. Siamo tutti d'accordo. Va bene, senti, io ti lascio, sai che io amo la Spagna.
1: Sì,
0: sai,
1: con una notizia tutta spagnola.
0: Ti porto nella frazione di Javali Viejo, penso che si pronunci così, nel comune di Murcia in Spagna. Che cosa è successo? È successo che è iniziato un altoparlante, suona buon compleanno in loop per 5 ore nella notte.
1: No,
0: e devono intervenire i vigili del fuoco per spengerla, perché so, la stessa canzone che suona di notte per più 5 ore consecutiva. Buon compleanno, feliz in spagnolo, insomma, alla fine questo che finiva l'anno, voglio dire, sei anche un po' stufato. Beh, insomma, l'incubo è stato veramente così terribile, e solamente dopo l'intervento i vigili del fuoco hanno
1: spento tutto.
0: È tornato, e chissà se in quel paese il primo che si prova a dire buon compleanno lo matano, per me proprio matato come il toro.
1: Può essere, Beppe, può essere. Va bene.
0: Dai.
1: Noi ci rivediamo quindi al prossimo appuntamento con Crazy Week.
0: E per rimanere in Spagna?
1: La settimana loca.
0: La settimana loca, la semaine de folie, perché siamo anche francese, e poi con il Louvre. Speriamo che non ci rubano questa con la scaletta lì. Com'è?
1: Sì, la scala.
0: Ma veramente ci hanno fatto la pubblicità.
1: Sì, certo.
0: Ma non mi dire, Vanna.
1: Assolutamente.
0: Ma non è possibile. Ciao Vanna.
1: Ciao Beppe, ciao a tutti.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora escalation nella crisi medio orientale, nuova ondata di raid americani sull'Iran con l'obiettivo di annientare le forze militari utilizzate ieri per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione statunitensi. L'Iran ha denunciato anche un attacco americano a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. Intanto a Teheran è apparso un murales in cui si vede il presidente americano in una bara accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump". Continua la battaglia sulla legge elettorale alla Camera. Oggi si svela una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale con Vannacci. Non si può andare avanti come se nulla stia accadendo in questo Parlamento. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, che nell'aula chiede un'immediata riunione dei capigruppo. Si è costituita una maggioranza di destra-destra. L'attuale maggioranza non c'è più, gli fa eco la capogruppo del PD Braga. Poco fa in aula è stato bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Le opposizioni insistono nel chiedere le dimissioni del governo dopo che ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Sul voto serve una riflessione nella maggioranza, il commento della Premier Meloni, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani precisa: il governo va avanti. Sette città da bollino rosso, fino a 44 gradi in Sardegna. Italia nel pieno della terza ondata di calore che raggiunge il culmine secondo le previsioni domani e venerdì, dove le città col bollino rosso diventano 15. In arrivo anche temporali, con il nord interessato da grandine e fenomeni elettrici. Allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. È stata chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversaria della Spagna nella finale dei mondiali in programma domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane ad Atalanta in Georgia si affrontano Argentina e Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Siamo arrivati al 15° giorno di luglio. È mercoledì 15 e questo significa che l'estate è esattamente nel suo momento di massimo splendore. Benvenuti da Alessandro Fizzotti qui nel nostro studio centrale a bordo di Estatissima, il giro di boa più divertente e coinvolgente che ci sia. Metà mese e metà settimana, un incrocio perfetto per fare il pieno di energia e puntare diritti verso il prossimo weekend. Fuori quindi la temperatura continua a salire, ma vi assicuro che la scaletta che abbiamo preparato per voi scotta molto di più. Se vi sentite un po' stanchi, se la settimana inizia a farsi sentire sulle spalle, ci pensiamo noi a darvi la scossa giusta. Vogliamo vedervi sorridere, vogliamo che trasformiate ogni vostro ambiente in una pista da ballo, ma anche e soprattutto portarvi l'informazione quella corretta attraverso la voce dei nostri protagonisti. E oggi parleremo della chirurgia plastica in estate. Tutte le informazioni da sapere da un bravissimo chirurgo plastico, un esperto con noi, collegato dalla Clinica del Viso da Milano, il dottor Christophe Buratto. Poi parleremo ancora una volta della facilità in cucina, di come sentire la voce del nostro cuoco italiano Fabio Zago ci arricchisce le giornate, ma soprattutto ci dà quelle ricette giuste per vivere al meglio e con semplicità questa grande stagione. E poi parleremo ancora una volta di eventi, appuntamenti che spazieranno dalla musica, dal teatro, da quello che è il coinvolgimento del cinema, per esempio, o mostre ed eventi veramente sparsi qua e là per tutta la penisola, isole comprese. Ci sarà con noi Elisabetta Dente. Insomma, tante cose da ascoltare. Voi intanto mettetevi in contatto con la nostra linea WhatsApp e continuate a inondarci di messaggini. Aprite la mente e lasciate ora che i bassi vi attraversino da parte a parte. Si parte fortissimo.

0: pushing up daisies.
1: Ed eccoci all'interno di Estatissima, parliamo ancora una volta di medicina e parliamo oggi della chirurgia plastica estetica. L'estate, insomma, no? Chissà se veramente sono nemici o meno questo tipo di chirurgia e la stagione calda. Per fare chiarezza e capire se è possibile rifarsi il look anche sotto il solleone, abbiamo il piacere di ospitare il dottor Christophe Buratto, chirurgo plastico, medico estetico presso la rinomata clinica del viso di Milano. Christophe ci aiuterà, insomma, a capire come gestire bellezza e benessere anche durante i mesi più caldi. Christophe, benvenuto.
2: Ciao Alessandro, buongiorno.
1: Allora, senti, iniziamo subito con la domanda più banale di questo mondo. Esiste la chirurgia plastica d'estate? E quali interventi si possono fare e quali no?
2: Allora, chirurgia plastica d'estate sì, nel senso che la chirurgia plastica lavora tutto l'anno. È vero che ci sono degli interventi che si possono fare e altri che sarebbe meglio rimandare. Tutta quella che è la chirurgia in generale soffre un pochino col sole più che col caldo. Le grandi ferite del corpo soffrono un pochino sia per il caldo ma soprattutto per il sudore. Bisogna fare attenzione a quello che è il sole, perché le cicatrici tendono a venire poco belle, diciamo così, al sole, quindi bisogna comunque proteggersi soprattutto. Tutto quello che la chirurgia del viso si può fare, la chirurgia del corpo uguale, però bisogna fare attenzione, bisogna avere qualche regola generale che bisogna rispettare.
1: Ecco, parliamo proprio del discorso del caldo, no? Per esempio, che cosa si può imparare dalla gestione di un post-operatorio quando le temperature salgono? Quali sono le istruzioni per l'uso, ad esempio?
2: Allora, col caldo i nostri tessuti comunque reagiscono col sudore e con la vasodilatazione, quindi i tessuti guariscono un po' meno bene, diciamo così, quindi sarebbe meglio evitare le temperature molto elevate o evitare comunque tutti quelli più vestiti che non ci permettono di traspirare, di far evaporare il nostro sudore. Quindi tutti quegli interventi dove ci sono per esempio delle guaine o delle medicazioni pesanti, diciamo che non andrebbero evitati o comunque i primi giorni vanno curati un pochino meglio. Noi abbiamo la fortuna di avere l'aria condizionata, quindi i primi giorni, se uno sta guarendo da un intervento, di sicuro non esce, non va a fare il giro del lago o non va in spiaggia, ecco. Quindi la tecnologia in questo senso aiuta.
1: Anche perché penso che molte persone magari non hanno l'opportunità di farsi operare in altri momenti dell'anno per via anche delle ferie o cose di questo genere, può essere interessante, insomma, approfittare, no, della chirurgia plastica ed estetica proprio in questo periodo. E per chi decide di operarsi ora, quali sono i consigli fondamentali per una guarigione perfetta, Christophe?
2: Allora sì, hai ragione, ogni stagione ha il suo cliente ideale, mettiamola così. Ci sono tanti professionisti che approfittano delle vacanze, che possono essere natalizie ma che possono essere anche estive, per ricorrere alla chirurgia in periodi in cui non lavorano. Quindi chi decide di farsi operare nel fine primavera e all'inizio dell'estate o anche addirittura ad agosto, deve essere istruito, mettiamola così. Quindi la prima regola sicuramente è non esporsi al caldo nei giorni successivi di intervento, cambiare spesso le medicazioni, cercare di non sforzarsi e, ripeto come prima, attenzione al sole, ripararsi molto molto bene dal sole.
1: Non da ultimo ovviamente i consigli e le istruzioni per l'uso. Per quanto riguarda la scelta del medico, è fondamentale, perché stiamo parlando ovviamente di medicina, stiamo parlando di chirurgia, quindi bisogna riferirsi a delle strutture specializzate e soprattutto potete anche andare a trovare, no, il famoso albo dei chirurghi plastici ed estetici, proprio lì trovate anche il medico che fa per voi, Chris.
2: Che è online, assolutamente sì. Diciamo che la scelta del medico è molto importante, deve essere referenziata, deve avere esperienza. L'esperienza aiuta il cliente, aiuta il paziente ad avere le migliori indicazioni post-operatorie. Se un chirurgo fa pochi interventi, conosce poche complicazioni, mettiamola così, del post-operatorio, quindi non sarà in grado di istruirti e di darti i migliori consigli del tuo post-operatorio. Di contro, un chirurgo che conosce bene il suo lavoro e conosce bene quel tipo di intervento, quindi specializzato utilizzata in quel tipo di chirurgia conoscerà un ventaglio molto più ampio di complicazioni, ma allo stesso tempo anche sarà in grado di darti migliori consigli nella gestione post-operatoria.
1: Abbiamo visto, no, Christophe, in questi anni che cosa è successo, purtroppo, perché i social non hanno fatto bene in generale alla medicina, quindi attenzione in questo caso quando andate a scegliere, anche per la questione costi-benefici, perché pure quello è importante, Christophe.
2: Allora, diciamo che purtroppo la medicina non è una scienza esatta. In questi anni siamo stati abituati alle tecnologie che sono precise e danno il risultato ottenuto, mettiamola così. La medicina non funziona così, la medicina è molto variabile, ogni persona è diversa e ogni caso è diverso. Quindi è vero che bisogna scegliere un buon professionista, purtroppo, come dire, la casualità esiste. A maggior ragione, se ti rivolge una persona che sa fatto suo, che ha esperienza, è in grado di gestire le complicazioni prima o comunque anche mentre avvengono, per ottenere il miglior risultato possibile alla fine.
1: Grazie al dottor Christophe Burato, chirurgo plastico, medico estetico presso la Clinica del Viso di Milano, per essere stato insieme a noi, per averci raccontato della chirurgia plastica durante la stagione calda. Buon lavoro, a presto.
2: Ciao Alessandro, grazie a tutti.

0: Entriamo in linea diretta ancora una volta grazie alla nostra parte tecnica. C'è la nostra rubrica dedicata, no, alle nostre cucine, alla voglia di, insomma, magari invitare qualche amico e proporre qualcosa di nuovo. Per l'occasione abbiamo una bella proposta anche oggi per voi, io e Fabio Zago, ben trovato.
1: Ciao Ale e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, vabbè, oggi una bella tradizione, insomma, a tavola è il gazpacho, no, che ha una storia, devo dire, anzi magari te la faccio anche raccontare la storia del gazpacho che ci piace.
1: Beh, è una storia iberica di una minestra fredda mangiata d'estate, semplicemente, diciamo, un frullato di peperone e pomodoro ben condito, aglio, peperoncino, sale, servito col pane. È molto iberica, molto spagnola, si è diffusa ormai in tutta l'area mediterranea, in tutta Europa, piace, si può fare anche senza il peperone, tutto pomodoro, ci sono mille varianti del gazpacho.
0: Direi sano, no? Un piatto come il gazpacho a questo punto.
1: Totalmente, bravo, sano, ricco di vitamine, di colore, fresco, facile da fare, zero cottura, non si sta in cucina a soffrire il caldo, quindi è proprio il piatto dell'estate.
0: Ma tu quest'oggi ce lo proponi con pomodoro, anguria e mandorle con rapanelli e germogli.
1: Sì, spero non si spaventi nessuno. Dunque, 30 secondi per un aneddoto: fetta di anguria scottata in padella antiaderente, quindi servita calda l'anguria, e già questo fa impressione a un italiano. Due calamaretti spillo appoggiati sopra, un goccio di salsa di soia. È stato uno dei piatti più buoni che ho mangiato in vita mia. Tre ingredienti e tre mosse. Torniamo a noi. Dunque, la polpa di anguria senza semi, diciamo 200 grammi per 4 persone, la frulliamo con altrettanto pomodoro, un pomodoro maturo, però tagliato e strizzato in modo da togliere l'acqua ai semi. Quindi 200 grammi di polpa di pomodoro fresco, 200 grammi di anguria senza i semi, ovviamente, frullato tutto con qualche mandorla tostata in padella, sale, pepe, un goccio di aceto, naturalmente se volete il peperoncino al posto del pepe, si ottiene questo frullato liscissimo e rosso, ovviamente, che conserviamo in frigorifero. In questo caso più tardi lo facciamo, meglio è, per non disperdere le vitamine che a contatto con l'ossigeno hanno dei problemi, ma comunque si può preparare in un bel contenitore chiuso in frigorifero. Al momento del servizio, questa crema, chiamiamola così, nelle ciotole fredde, germogli che troviamo in supermercato ormai facilmente, 3-4 rapanelli affettati sottilmente, un goccio di olio extravergine e poi o pane croccante o dei tocchettini di formaggio fresco sopra, il piatto è pronto. Zero cottura e facilissimo da fare.
0: Buonissimo, insomma, è freschissimo per questa grande estate 2026, da mordere davvero. Grazie a Fabio Zago, alla prossima puntata.
1: Grazie Ale e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Allora, nuovo appuntamento con Onde d'Azzurro, questa rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Ci viene a trovare anche questa settimana la nostra inviata Elisabetta Dente. Buona estate, Elisabetta.
1: Buona estate a te, grazie.
0: Allora, oggi partiamo con le tue segnalazioni dal Friuli Venezia Giulia.
1: Andiamoci a vedere del Friuli in provincia di Udine. La 35esima edizione di Mitterfest, rassegna multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo dal tema La paura, direzione artistica di Giacomo Pedini, è in corso a Cividale del Friuli fino al 26 luglio. Presenta nella sezione Grandi Eventi presso l'azienda Zorzetti il 20 luglio una Traviata da cortile, versione popolare scritta e interpretata da Alessandro Baricco. Era di maggio, omaggio di Mitterfest, 50 anni dal terremoto in Friuli, tradizioni popolari e cronache vere raccolte dal poeta friulano Flavio Santi, l'interpretazione di Alessio Boni, accompagnato dall'orchestra Corelli, va in scena il 25 luglio.
0: E ora andiamo nel Lazio.
1: A Nettuno, in provincia di Roma, dove si svolge al Forte San Gallo dal 20 al 26 luglio la

0: Noci di Etta Hoffman con musiche di Tchaikovsky e Pagliacci di Leoncavallo, il concerto immersivo di Raffaele Gualazzi e la performance di Sartoria Caronte dal titolo Opera Ubiqua. Ci spostiamo a San Sepolcro in provincia di Arezzo. Con la direzione artistica di Luca Ricci si svolge dal 17 al 25 luglio la 24esima edizione di Kilo Festival Teatro Padrini, Eugenio Barbe, Giulia Barlet dell'Odin Theatret, in scena in 18 con il loro spettacolo Compassione. Tra le 102 performance di teatro, danza e musica del festival segnaliamo Spezzata, una rapsodia di Fabio Pisano con Mariangela Granelli e Scene del villaggio di Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri.
1: E chiudiamo con il Veneto.
0: A Venezia la Biennale Danza, il 20° Festival Internazionale di Danza Contemporanea, diretto da Wayne McGregor, dal titolo Il Tempo Non Esiste, presenta il 19 e il 21 luglio al Teatro Piccolo Arsenale la danzatrice, coreografa, regista e attivista sudafricana Leone d'Argento alla carriera, Mamela Nyamza, con l'omonima compagnia In the Heard Less. Il 25 e 26 al Teatro Malibran, il Bangarra Dance Theatre, prima compagnia composta interamente da danzatori aborigeni australiani e Leone d'Oro alla carriera, in terrain, coreografia di Francis Rings.
1: E ringraziamo come sempre la nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana per Onde d'Azzurro in estatissima. Buona estate, Elisabetta.
0: Buona estate.

Siamo esattamente alla metà di luglio e il calore di estatissima vi ha avvolto anche oggi, no? E insomma, come si dice in questo caso, oggi puntata da riascoltare magari lì dove siete, nel pieno relax della vostra vacanza, direttamente sul nostro sito estatissima.it, ma potete anche inviarci, perché no, le foto più belle delle vostre vacanze taggandoci, perché no, su Facebook e LinkedIn. È meraviglioso vedere l'estate attraverso i vostri occhi e i vostri scatti. A domani per ovviamente un'altra bella giornata da vivere insieme alla radio con grandi successi e

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dema alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza, che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 139. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Great Artumb, punto strategico nello stretto di Hormuz che, secondo i Pasdaran, resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una bara e su scritto "Lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei". L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime, attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita vicino all'Iran. Passo falso dell'Ital Volley maschile nell'esordio della terza tappa di Nations League. A Osaka gli azzurri sono stati superati al tie break dai padroni di casa del Giappone, rimediando la quarta sconfitta che complica il cammino verso le Final 8. Domani alle 8:30 italiane secondo match contro il Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:05.

0: Rewind.
1: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
2: Caro Enrico, anche questo anno volge ormai al termine.
3: Non c'è niente da fare.
2: Perché l'anno non finisce a dicembre, l'anno finisce a luglio e inizia a settembre.
3: Noi siamo come voi ragazzi, come le scuole. Brava, è così. Quindi, ultima puntata di Motori e dintorni.
2: Prima della pausa estiva.
3: Sì, poi noi facciamo pausetta per l'estate, luglio-agosto.
2: Sì.
3: E ci rivediamo fine agosto, primi di settembre. Ripartiamo.
2: In quarta.
3: Assolutamente. Ormai si diceva con Giuseppe Misuri, sono diversi anni che va avanti questa nostra amichevole collaborazione.
2: Sì, è vero, è vero. Sì. Sicuramente prima della nascita di Ascanio, quindi insomma. 5 anni. Dai.
3: Oggi ci lasciamo un po' con non l'amaro in bocca, però.
2: Enrico, non ci lasciare.
3: No, ma tanto tonò che piove. Ora cominciano i temporali.
2: Guarda, sei anche rannuvolato.
3: Hai visto? Sei anche rannuvolato, amici appassionati di motori. Volkswagen annuncia taglio di
2: nuvoloni neri.
3: 100.000 dipendenti, ora sembra 50.000, ma altri 50.000 fra esuberi, pensionamenti, scivoli. Io ve l'avevo detto, non è che ci vuol tanto a capirlo, Purtroppo tutta una serie di fattori che hanno determinato il depauperamento, come dicono quelli bravi, la deindustrializzazione del colosso di tutte le industrie automobilistiche europee con queste linee politiche, anzi forse in assenza di una linea politica ben definita o, se preferite, di politiche sbagliate, perché evidentemente se Volkswagen arriva a tagliare o che siano 50.000 o che siano 100.000, ognuno la legga come vuole.
2: Vabbè, ma comunque non è che si parla di un'azienda che è chioschino.
3: Ragazzi, voglio dire, 100.000 posti di lavoro vorrebbe dire una città come Arezzo chiude.
2: Cioè,
3: dietro ogni persona c'è una famiglia.
2: Cioè, come se tutte le famiglie di Arezzo perdessero il lavoro.
3: Ah, non lo so io. Cioè, se è una notizia da non dare e da non commentare. Perché tutto questo, questa pessima gestione dell'industria automobilistica europea, a cominciare da Bruxelles, ha portato a questi scenari. Ma noi non è che si sta meglio,
2: Che
3: Stellantis oramai ha sede legale in Olanda, quindi non è più italiana da un pezzo, ma andate a vedere in che condizioni è Maserati, tanto per dire uno dei marchi che hanno fatto la storia, certo blasonato, ma ha fatto la storia dell'industria automobilistica mondiale. E tutto questo perché? Perché fra la pressione crescente dei rivali cinesi che fanno il loro, intendiamoci, cioè la Cina fa il suo, fa quello che deve fare, d'altra parte gli hanno consegnato le chiavi dell'industria automobilistica europea e quelli fanno il loro. Ma quante volte si è detto da Radio Fly che soprattutto questa transizione green così imposta e così mal congegnata, perché nessuno di noi è contro la tutela dell'ambiente e ci mancherebbe altro, ma la transizione ecologica evidentemente non può essere fatta così, nel momento in cui il passaggio all'auto elettrica diventa un'imposizione, ma è un'imposizione che il mercato non è in grado di reggere, perché le famiglie, i cittadini che rinunciano 1 su 10 alle cure, non credo che l'acquisto dell'automobile sia la priorità.
2: No.
3: Nel momento in cui abbiamo altre esigenze, altre priorità, appunto, l'automobile diventa esima. Ma ce lo siamo detti 100 volte. Nel momento in cui si impongono i dazi statunitensi sulle importazioni di automobili, è evidente che tutti quei decine di marchi automobilistici europei che fanno parte dei grandi gruppi industriali vanno in sofferenza, perché quello che era un mercato cinese che costituiva un grande sfogo per marchi anche come Volkswagen, evidentemente, ma anche BMW, sono in affanno. Il resto del mondo, perché oggi non si può più parlare di industria automobilistica italiana, tedesca.
2: È vero.
3: Cioè, voglio dire, sono grandi gruppi industriali transfrontalieri, evidentemente. La spinta dei costruttori cinesi ha fatto sì che, per esempio, BID ha sorpassato in maniera considerevole le quote di mercato dei marchi automobilistici europei. Da qui la crisi di Volkswagen. Ma ripeto, è una crisi che io purtroppo temo sarà destinata, se non controllata adeguatamente, a innescare un effetto domino che potrebbe avere anche altri scenari. E poi dietro la chiusura di ogni stabilimento non ci sono soltanto la perdita dei posti di lavoro di quegli operai, di quegli impiegati che vivono dell'attività di quello stabilimento, ma c'è tutto l'indotto.
2: Sì.
3: Ma te pensa, Valentina, a tutte le industrie piccole, medie e grandi che ruotano attorno al gigante dell'industria automobilistica, la componentistica, la meccanica, l'elettronica, il tessile, i pneumatici,
2: ma scherzi,
3: cioè tutte quelle piccole e grandi imprese che contribuiscono,
2: che concorrono a creare una macchina poi.
3: Certo, quindi l'espansione cinese in Europa di sicuro marchi come BID, Chery, SAIC, Leapmotor hanno raddoppiato le loro quote di mercato, e questo è un dato,
2: perché hanno un prezzo più abbordabile,
3: hanno un prezzo che è sensibilmente più basso, non voglio dire la metà, ma sensibilmente più basso di quello di altri prodotti automobilistici europei. Ma soprattutto nel caso delle auto elettriche, tutta la componentistica, i pacchi batterie, i microchip vengono dalla Cina, che evidentemente controlla quella parte di prodotto di mercato.
2: Certo.
3: E ne fa il prezzo.
2: Certo.
3: Se l'abbiamo detto chissà quante volte, se noi prendiamo un vecchio quattro ruote del 2006, noi avevamo fatto l'esempio sul 2004 perché l'abbiamo detto 2 anni fa, cioè non è che era così complicato da capire, ma noi se prendiamo un quattro ruote per esempio del 2006 e guardiamo in ipotesi la Fiat Panda, che è stato un best seller dell'industria automobilistica nazionale, e ne andiamo a guardare il prezzo, nel 2006 quella Panda costava 8.500 euro. Oggi la stessa Panda, aggiornata tecnicamente ad oggi, ma costa più del doppio. È evidente che qualcosa non gira, no? Se una city car full electric viene a costare da 25 a 30 mila euro, che per chi come me ha conosciuto le lire, e per quelli più grandi di me di età che ne hanno ancora consapevolezza, sono 50-60 milioni di lire, ma è la follia per una city car, cioè per una macchina che è destinata a essere la seconda o la terza auto di una famiglia.
2: Cioè ammortizzare quel costo diventa impossibile.
3: Ma non solo ammortizzarlo, diventa molto difficile potersi permettere quel prodotto.
2: Certo.
3: Perché purtroppo i salari sono fermi, l'inflazione aumenta, il costo dell'energia.
2: Ma poi anche il mantenimento della macchina.
3: Oggi è diventato complicato, quindi in questo senso ecco che tutti questi fattori, non ultimo anche la domanda debole, cioè ma la domanda debole di prodotti automobilistici in Europa non è perché agli italiani o agli europei è passata la voglia di cambiare l'automobile o non hanno più passione per il prodotto automobilistico, semplicemente si è spostato l'interesse perché molti non se lo possono più permettere.
2: Certo.
3: Ci sono formule di acquisto alternative al pago cash, ma
2: durano una vita,
3: ma non tutti possono sostenere quel tipo di formula.
2: Sì, perché poi non si parla di pochi euro.
3: È evidente, quindi la domanda è debole e il calo della domanda in Europa contribuisce a rendere questo tipo di business poco sostenibile. Quindi la situazione secondo me è abbastanza grave. I dazi USA sulle importazioni di auto hanno dato una spallata a tutta l'industria automobilistica europea, perché è evidente che gli Stati Uniti hanno assunto un clima protezionistico con Trump a favore della propria industria automobilistica, che scoraggia l'esportazione di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti perché non hanno più un prezzo allettante. e quindi si tratta di una delle pressioni esterne che, sommandosi alle altre, hanno reso la nostra industria automobilistica insostenibile questo tipo di business. Poi non dimentichiamoci che nel caso tutto europeo il costo altissimo dell'energia, cioè siamo ancora impastoiati in una guerra con l'Ucraina, che è una guerra per procura, una guerra che abbiamo sullo sfondo, che non conduciamo direttamente, ma i cui effetti li paghiamo
2: si vedono,
3: tutti noi.
2: Certo.
3: Quindi è evidente, nel momento in cui abbiamo il costo del gas, il costo delle materie prime, il costo dell'energia elettrica che è molto aumentato, questo va a impattare su quello che è il prezzo finale delle automobili. Non ultimo, attenzione, perché nel caso specifico di Volkswagen, però noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio da Radio Fly anche del caso di Cassino, stabilimento Stellantis. Dove anche lì si è registrata quasi un fermo della produzione, un rallentamento significativo della produzione, semplicemente perché gli ordini non ci sono.
2: Certo.
3: Ma nel caso di Volkswagen la questione è ancora più complicata, perché la cosiddetta legge Volkswagen, che è stata creata nel 1960 per proteggere l'azienda da influenze esterne, attribuendo un peso rilevante alla Bassa Sassonia e ai lavoratori. Questa norma contiene due clausole decisive, cioè le decisioni che l'assemblea richiedono di norma una maggioranza di 3/4 devono essere approvate da più dei 4/5 degli azionisti, garantendo così alla Bassa Sassonia una minoranza di blocco. Inoltre, qualsiasi decisione di costruire o spostare uno stabilimento produttivo necessita dell'approvazione di una maggioranza dei 2/3 nel consiglio di sorveglianza composto da 20 membri. In pratica, i 10 rappresentanti dei lavoratori tedeschi possono porre il veto su qualsiasi piano di vasta portata che riguardi le fabbriche. Questo capisci che innesca un meccanismo dove non è così facile procedere poi alla chiusura di questi stabilimenti che riguardano, lo diciamo, le fabbriche tedesche di Hannover, Zwickau, Emden e il sito Audi di Neckarsulm. Quindi le chiusure metterebbero a rischio
2: questi siti
3: e si parla fino a 100.000 lavoratori. Ora è stato rivisto il numero, 50.000 dovrebbero essere tagli lineari, 50.000 fra esodi, scivoli, pensionamenti, prepensionamenti. Però ecco, al di là di quelli che saranno i numeri e di quello che scongiuriamo tutti possa essere il triste finale, che possa in qualche modo essere salvata questa situazione, prima di tutto per i lavoratori, io temo che questa situazione, se non ci sarà un'inversione di tendenza da Bruxelles in giù, sarà destinata a produrre effetti negativi anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini, perché poi dicevamo all'inizio di trasmissione, oramai non c'è più la Fiat, l'Alfa, la Lancia, ma ci sono gruppi industriali transnazionali, ecco. Questa è la situazione.
2: Comunque buone
3: vacanze per chi andrà in vacanza. Altro tema che non ci appartiene per motori e dintorni, scottante, però leggete, documentatevi, perché il rischio, appunto.
2: Ecco, Enrico vi ha suggerito cosa leggere sotto l'ombrellone. Una lettura tranquilla.
3: Una lettura che serve a renderci consapevoli.
2: Ma alla fine non c'è, e vissero tutti felici
3: e contenti, non c'è più dai tempi del Covid, è diventato, abbiamo una continua emergenza,
2: è tutta un'emergenza,
3: sì.
2: Viviamo in emergenza,
3: purtroppo, sì, speriamo di cambiare rotta. Però per il momento la situazione è questa, ve lo dovevo dire, perché insomma si chiama motori e dintorni,
2: sarà
3: il paradiso
2: e
3: dei
2: ora
3: fiori.
2: Prendiamo i nostri motori e andiamo nei dintorni del mare.
3: Chi se lo può permettere, sì, volentieri.
2: Già, anche questa cosa è
3: il caro vacanze, e poi qui è tutta.
2: Comunque è proprio il caro trasporti, perché sai, Enrico, io che cosa ho notato, ora te lo dico così in diretta. Ho notato che da quando appunto sono rincarati i carburanti, io non avevo mai visto al supermercato degli scaffali non semivuoti, ma proprio con cose mancanti. e invece ora ce ne sono tante, e io ho pensato che sia proprio dovuta al fatto che magari prima di fare un trasporto, che prima potevano fare anche mezzo vuoto, adesso, e ora invece aspettano di riempire i camion, perché comunque il viaggio costa.
3: Invece io ho notato, e questa non c'entra niente con motore dintorni, che sto cercando il numero 1 della candelina per il compleanno
2: e non la trovo.
3: E l'uno non si trova.
2: Vedi, deve essere
3: l'uno di cera, azzurro, bianco, rosso, rosa.
2: Non si trova.
3: No, l'uno non si trova. E mi hanno detto: no, dice, ma l'uno ora non si riassortisce. Me l'hanno detto due grosse catene di supermercati.
2: È vero?
3: Sì, assolutamente.
2: Però vedi, sempre gli scaffali vuoti.
3: Me l'hai fatto venire in mente te. Boh, chissà, due indizi fanno una prova, però.
2: Vabbè, dai, Enrico, ritaglialo, no?
3: Sì, io ho risolto, non ho riciclato uno di qualche altro infatti, compleanno, infatti, e via.
2: Infatti.
3: E amen. Va bene.
2: Enrico, allora io ti auguro una buona estate a te
3: anche
2: e a soprattutto ai nostri ascoltatori. Noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly a settembre.
3: Con piacere.
2: Con piacere, assolutamente, sempre, se no le cose non si fanno, ci mancherebbe.
3: Se volete dubbi, perplessità,
2: scriveteci.
3: Sì, benissimo.
2: Sì, sì,
3: noi rispondiamo anche dalle vacanze.
2: Assolutamente. Allora, grazie e
3: grazie
2: buona estate a tutti.
3: Saluti a tutti.
1: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
0: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

a noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po'.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo due anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
1: Ormai è diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il Red sia una squadra che ha tutte queste qualità.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Radio Fly, la voce della tua città.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
6: Sono le 17:06.
7: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
8: Allora, benvenuti alla 106ª puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in questo caldo luglio chissà dove ci porterà. Sicuramente non ci potrà portare a sciare, ma già capisco che la 106ª puntata parlerà sicuramente di qualcosa che avrà a che fare con il
9: caldo,
8: con
9: mare,
8: il caldo.
9: Vacanze.
8: No, lascia perdere. Ciao Valentina, benvenuta.
9: Ciao Giuseppe.
8: Lascia perdere gli animali col condizionatore, ce n'ha già parlato, per favore.
9: Sì, infatti. Questa è una puntata che ormai è proprio, la chiamerei una puntata della tradizione.
8: Una,
9: no?
8: Tradizione, la tradizione, ecco.
9: Sì.
8: Cioè, ritorniamo alle origini.
9: Sì, una puntata della tradizione, perché io la prossima settimana andrò via qualche giorno con i miei bambini e con la mia famiglia. E quindi mi piace sempre salutare i nostri ascoltatori, certo ricordando tutte le puntate che abbiamo fatto insieme, di tutte le cose strampalate di cui
8: tutto.
9: Abbiamo parlato.
8: Come strampalate? No.
9: Strane, sì.
8: Anche quelle strane, sì.
9: Sì, però tutte cose belle.
8: Quelli che volano dormendo.
9: Esatto. Quelli che dormono volando.
8: Sì,
9: quelli
8: esatto.
9: Che
8: quelli
9: si
8: hanno 8 cervelli.
9: Insomma, chi sangue blu.
8: C'hai detto, sì, è allucinante.
9: Chi più ne ha più ne meno. Abbiamo parlato un po' di tutto e ora ci riposiamo un attimo. No? Ci riposiamo, però molto spesso quando io propongo sempre alle persone di adottare un cane, un gatto, così.
8: Che ti dicono?
9: Mi dicono: ma poi come faccio quando vado in vacanza?
8: È semplice.
9: Ecco qua come nasce questa puntata,
8: ecco,
9: di oggi.
8: Brava, perché stavo per dire la castroneria che non ci sta, perché chi lo fa bisognerebbe metterlo.
9: L'abbandono.
8: Brava, esatto. No, ma ne abbiamo parlato qualche volta, no?
9: Sì,
8: che
9: sì,
8: molto spesso
9: esiste,
8: sono usati come giocattoli, ti regalo il canino, il gattino e poi te lo trovi in autostrada, assolutamente, da prendere, esatto. Lasciamo perdere cosa gli farei, ma...
9: No, infatti, se avete questo pensiero, no, non lo prendete.
8: Che penso che poi sia anche un reato, sì, la penale, no? Mi pare,
9: sì, è un reato, però comunque, no, ma non esiste, nonostante, dai, questo le persone lo fanno.
8: Questo si faceva solo per ovviamente ironizzare i famiglie.
9: No, anzi, per portare a galla un problema.
8: Però ora ti faccio un esempio, io non sono tanto d'accordo che tu prendi, c'è il tuo bel cagnolino, te lo porti in America in aereo, insomma.
9: Ah, vabbè, certo, dai, infatti.
8: A tutto ci può essere un limite,
9: certo,
8: no?
9: Se in America ci stai 6 mesi, va bene, ma
8: fai?
9: Se ci stai, dai, 2 settimane.
8: Ma poi un cucciolo, un cane che si sposta volentieri, tu una volta mi hai detto di no.
9: No, allora diciamo che ci sono varie opzioni, no? Il cane, generalmente, qui bisogna distinguere assolutamente tra cane e gatto. Il cane generalmente è più volenteroso di andare via con i proprietari, quindi il cane, l'abbiamo detto tante volte, ha il suo branco che è la nostra famiglia. Lui vive per questo branco, ha bisogno del suo branco per sopravvivere e quindi li segue volentieri. Quindi bisogna valutare il tipo di vacanza che si fa, perché se prendiamo un appartamento, per esempio, cioè il cane può venire con noi e continua a fare la stessa vita che fa in casa, insomma.
8: Ho capito, però se tu vai al mare che lo porti in spiaggia.
9: Allora, ecco, io le spiagge per i cani sono tantissime e attrezzatissime. Io personalmente sono un po' contraria a tenere il cane in spiaggia tutto il giorno o comunque nelle ore calde, perché la sabbia è rovente, noi non stiamo sulla sabbia, noi stiamo sul lettino, andiamo in acqua e anzi quando dobbiamo attraversare dall'ombrellone all'acqua corriamo parecchio perché quella sabbia brucia, il cane invece sta per
8: tanto
9: terra.
8: Metto una foto che hai mandato a te che insomma
9: sì,
8: io ora...
9: Allora queste sono le foto che scherzando ti metto sempre,
8: sì,
9: no?
8: Se, no è vero, cioè, non so quanti sono contenti loro, ma insomma
9: no, vabbè. Per niente.
8: Vabbè,
9: quindi ecco, portarlo con noi in vacanza ha senso se abbiamo la struttura che ci ospita, la casa piuttosto che l'albergo, fresche, dove il cane può passare le ore più calde. Ecco, poi può essere bellissimo portarlo per fare una passeggiata la mattina presto sul lungomare, se è un cane che ama l'acqua può fare il bagno la mattina presto o la sera più tardi, quindi però bisogna secondo me sempre scegliere una via di mezzo, quindi non partire con l'idea di tenere il cane sempre con noi, perché comunque non ha le nostre armi, prima di tutto non suda, quindi non riesce a termoregolare
8: il suo
9: corpo, è male
8: con la lingua.
9: Sudano soltanto dai polpastrelli e quindi iniziano ad andare in affanno proprio per raffreddarsi. Quindi ecco, poverino, secondo me tenerlo, pensare di tenerlo tutto il giorno con noi non ha molto senso. Ma la stessa cosa vale se si vuole andare in montagna e fare delle escursioni, delle lunghe camminate. Anche se è un cane abituato a camminare, in montagna il sole picchia tantissimo.
8: L'altitudine gli fa niente?
9: No. Però il sole picchia tantissimo, quindi stessa storia, non può stare sotto il sole per tante ore durante le ore più calde, anche perché il terreno, l'asfalto diventano roventi, quindi non si possono portare. Quindi ecco, bisogna un po' scegliere anche
8: quindi
9: la vacanza.
8: Quindi cosa potresti consigliare?
9: Allora sì, io vi consiglio assolutamente o di scegliere una vacanza che sia a misura anche del vostro amico a quattro zampe, quindi per esempio un appartamento oppure un hotel di questi organizzati ad accogliere i cani, dove il cane può rimanere le ore più calde. Tanto alla fine si parla di cani di famiglia, quindi sono abituati a restare soli alcune ore, quindi non è che in vacanza questa cosa cambia, ok? Il primo giorno di ambientamento nella nuova situazione, ma passato quello lui può stare a casa,
8: certo,
9: come sta
8: certo
9: a casa quando andate a lavorare. Ecco, non bisogna pensare che se si porta in vacanza deve sempre stare con noi, perché questo non avviene nella vita quotidiana. E comunque con queste temperature è molto pericoloso portare il cane, perché ricordiamo che il colpo di calore è potenzialmente mortale.
8: Per il cane, ma anche per noi, insomma.
9: Sì.
8: No, vabbè.
9: Però noi, prima di arrivare a un colpo di calore, insomma, abbiamo vari armi, loro no. Ok, quindi questa è la prima scelta.
8: Ecco, ma eventualmente se uno non può fare questo, no?
9: Bravo, ci sono, infatti, la seconda scelta, certo, ormai è pieno di pensioni per cani piuttosto che dog sitter che fanno lo stesso lavoro ma a domicilio. Quindi ogni volta che serve vengono a casa vostra, portano fuori il cane, si giocano e continuano le loro abitudini che hanno sempre.
8: No, io vedo male se c'è uno che ha un appartamento che tiene un cane, porino.
9: Vabbè, ma tanto quel cane si è abituato a vivere in appartamento, è abituato a uscire quattro volte al giorno, tre volte al giorno.
8: Comunque tu dici ci sono comunque strutture che
9: ci sono sia persone che vengono a casa le volte che gli viene richiesto a portare fuori il cane e quindi continuare con le abitudini, se è un cane abituato a uscire quattro volte al giorno e mangiare due volte al giorno, questa persona verrà a casa vostra quattro volte al giorno per portarla fuori e due volte gli darà da mangiare. Oppure ci sono delle pensioni per cani che sono assolutamente custodite.
8: Ci sono anche Arezzo qua?
9: Tantissime. Sì, ora ci sono due tipi di pensioni. Le pensioni che hanno le casette singole, che poi da pensione a pensione cambia, c'è solo la casetta piuttosto che la casetta con la recinzione davanti, così che il cane può fare dentro e fuori.
8: Quindi tanti posti, cioè tanti separati. Insieme.
9: Allora, no, ci sono delle aree di sgambamento dove se ci sono dei cani compatibili escono insieme, altrimenti no.
8: Compatibili.
9: Sì, oppure se avete due cagnolini li tengono insieme, certo. E ormai ci sono anche le pensioni casalinghe, che sono delle persone che mettono al servizio di questo la propria casa e ovviamente sotto compenso tengono questi cani che sono abituati a stare in casa in casa.
8: Va bene, io sono un po' scettico, però, perché cioè, insomma, a fine conti, se il cane è comunque
9: un membro della famiglia,
8: capisci,
9: dici
8: no?
9: Te.
8: E allora, cioè, anche questo ci vuole anche responsabilità nel dire: no, che te lo vado in vacanza, di dirci grazie, ti lascio come un pacco postale. Cioè, è giusto e doveroso, però, se uno dice voglio andare in vacanza, vabbè, te se c'hai vacanza e c'hai.
9: Te sei della scuola di pensiero, devo trovare una soluzione per portarlo con me.
8: Io sono con me. E questo fatto salvo anche un'altra cosa diventa un pochino anche, come dire, posso diventare anche antipatico su questo discorso, però bisogna pensare anche a questo. In un contesto dove possono coesistere, possono stare ovviamente io e il mio cane o il mio gatto, chi voglio io, senza però che magari ci sia disturbo per altri.
9: Sì,
8: questo guarda che è importante, perché a volte qualcuno sdogana il fatto, c'ho il cane, faccio quello che voglio.
9: Io sono d'accordo, anche io sono della tua scuola di pensiero, io cerco sempre soluzioni con cui gli animali che mi devo portare dietro possano venire con me senza soffrire loro, senza dar noia agli altri e senza fargli prendere troppo caldo.
8: Da quello che capisco, comunque il più impegnativo è il cane, perché il gatto si muove.
9: Allora, il gatto è un altro mondo, si sa, no?
8: Intanto io ti metto queste immagini che a me questo è il gatto, c'è poco da fare.
9: Questo è il gatto, ma questo sembra un gatto in vacanza,
8: perché?
9: No?
8: Perché in realtà il radio non ci vede, no? Ma avete presente un gatto con gli occhiali su uno sdraio che si beve un cocktail?
9: Ma questo, vorrei precisare una cosa per far capire benissimo, questo non è un gatto in vacanza con il proprietario.
8: Questo è a casa.
9: Questo è il gatto a casa quando il proprietario è in vacanza.
8: È vero, sì, chi ha i gatti può capire questo concetto.
9: Sì, assolutamente. Allora, il gatto cambia tutto, perché il gatto vuole stare a casa sua.
8: Esatto.
9: Assolutamente la cosa migliore, poi che c'entra, se c'è una necessità diversa tutto si fa, però il gatto sta bene a casa sua. E vi dirò di più, non è che gli importa tantissimo che voi siate andati in vacanza.
8: No.
9: Cioè, sì, quando torniate sarà felice, ma anche quando partite, insomma. È un po' come un mobile che va e viene dalla casa.
8: Sì, il gatto.
9: No, ora noi la esasperiamo questa caratteristica del gatto, perché a noi da gattari ci piace questa filosofia felina.
8: La
9: no?
8: filosofia del gatto è o lo ami o non lo ami.
9: Esatto.
8: Quindi quando lo ami a tutto tondo.
9: Quindi,
8: il gatto, dire ci sono io, ma vieni quando te lo dico io.
9: Esatto, quindi diciamo che la soluzione ideale per il gatto è proprio una persona di fiducia, se c'è un vicino di casa, un parente, un amico, piuttosto che una persona che fa questo lavoro, che va a casa vostra durante la vostra assenza a dare da mangiare, pulire le lettiere, quindi controllare il gatto senza però toglierlo dal suo
8: tanto
9: suolo.
8: Ascolta, qualcuno potrebbe dire, al contrario del cane il gatto dorme tutto il giorno.
9: Sì,
8: quanto
9: infatti,
8: dorme un gatto più o meno?
9: Tantissimo.
8: È vero,
9: tantissimo. Quindi figurati, anzi se la prende proprio come vacanza.
8: Tu immagini,
9: sì.
8: Infatti.
9: Però io ho portato un sacco di foto mie.
8: Questo che è Rossino?
9: Sì, questo è Leone, il mio
8: Leone,
9: gatto.
8: Sì.
9: Perché comunque ci sono delle eccezioni che confermano la regola,
8: cioè?
9: No? Perché per esempio Leone è un gatto cieco, lui non
8: sì,
9: è
8: sarei.
9: Vedente, quindi lasciarlo a casa diventa un problema, perché comunque dovrei veramente pagare una persona che va a casa mia un sacco di volte, perché per lui anche delle piccole cose possono diventare.
8: Lui la lettiera riesce a trovarla?
9: Sì, sì, lui a casa trova tutte le cose, fa tutto, però se poco cioè per esempio l'altra sera lui aveva una cuccia di quelle tutte chiuse, gli si è catapultata per terra e lui non riusciva più a uscire, perché lui non ha il senso di dove è, non vede niente, quindi se una cosa viene minimamente spostata di casa lui non
8: si
9: orienta.
8: Questo che vediamo in foto?
9: È lui, questo è Leone al mare.
8: Un occhio ce l'ha.
9: Sì, un occhio ce l'ha, ma non è un occhio vedente.
8: Come si fa a vedere che un gatto non vede?
9: Cioè, su quest'occhio non ci sono dubbi, perché è solo pupilla, proprio un occhio.
8: Ma è nato così?
9: Non credo che Leone sia nato così.
8: Capito.
9: Credo che dall'altro occhio ci vedesse, perché ha avuto non poche difficoltà ad abituarsi a questa situazione.
8: E
9: cosa che non succede per i gatti che nascono ciechi.
8: Quindi diciamo così, se comunque il vostro animale ha delle problematiche in questa maniera, c'è poco
9: da
8: fare.
9: Esatto,
8: ecco.
9: Ha bisogno di stare con
8: ora.
9: Voi. Lui ha la fortuna di essere un gattino che si ambienta facilmente, sempre, in tutte le circostanze.
8: Dormi.
9: Sì, lui non. Ma guarda, ormai è vero che io lo porto sempre nello stesso luogo. No, lui sta a casa.
8: Artiglio l'aiuta, sì.
9: Sì, tantissimo. Però gli altri tre, che comunque sono gatti in salute.
8: Quanti ne hai di gatti?
9: Quattro
8: gatti.
9: Sì. Stanno a casa, loro rimangono a casa con appunto persone di fiducia che vanno a rabboccare le crocchette, mettere acqua fresca, pulire le lettiere.
8: Ascolta, a proposito dei gatti, ma lo sai, io visto che tutte le domeniche passo da Lignano, no? Allora Rossino non lo trovo più,
9: no,
8: non l'ho visto più. E onestamente prima mi sembravano tanti questi gatti, ora o forse ci passo in un orario che si imboscano,
9: forse fa più caldo e quindi
8: speriamo bene, erano tantissimi, ti ricordi il video?
9: Sì.
8: Va bene, senti, noi abbiamo parlato di gatti e di cani, ma
9: sì.
8: Scusa, qual è il terzo?
9: Il coniglio.
8: Il più diffuso è il coniglio?
9: Sì, sì. Il terzo animale per diffusione dopo il cane e il gatto è il coniglio.
8: Non è una bella, come siamo quei noi varani?
9: l'iguana.
8: No, varani, cavolo.
9: No. Allora, il coniglio.
8: Il coniglio che gli fai?
9: Il coniglio dipende che tipo di vita fa il coniglio. Allora io sono molto contraria ai conigli che vivono in gabbia tutta la vita, quindi ecco, se è questo il caso, secondo me è un concetto proprio sbagliato.
8: Come vivono?
9: Ci sono conigli che vengono presi come animali domestici e vivono in gabbia tutta la
8: vita.
9: Ma
8: non lo lasciano tutto in giro per casa chi c'ha il coniglio? No.
9: Non tutti, no. Quindi ecco, dipende un po' dalle abitudini del coniglio. Il coniglio però è un animale che soffre tantissimo il caldo, mentre non soffre il freddo, assolutamente, lui al freddo sta benissimo, però soffre tantissimo il caldo, quindi bisogna valutare bene questa cosa. Poi è un animale preda, quindi anche portarlo in macchina, insomma, io non lo farei.
8: Non lo faresti?
9: No.
8: Ho ritrovato la foto di quel gatto di quella mia amica, mi sembra si chiamasse Gastone, come
9: si chiamava
8: questo? Guarda qua, 11 kg di gatto, questo lo lasci a casa, puoi stare un mese senza mangiare.
9: Lui è a posto.
8: Ma è simpaticissimo.
9: Lui ha le scorte.
8: No, vabbè, anche troppo così, dai. E poi ha detto, dice, io non gli faccio niente, dice, sono un due, questo è diventato così.
9: Vabbè. Diciamo che secondo me mangia per due. Se
8: questo il colesterolo ce l'ha, insomma.
9: E penso
8: no?
9: proprio di sì.
8: Va bene, va bene, va bene. E vabbè, comunque con questa bella immagine di gatti, chissà perché ci piacciono tanti gatti, però anche i cani.
9: Anch'io.
8: Cani sono più impegnativi, secondo me.
9: Certo.
8: Sono molto più impegnativi.
9: Certo.
8: Poi magari l'affetto te lo danno in maniera differente,
9: sì.
8: Per carità, però.
9: Sì.
8: Va bene, comunque importante, sì, è vero, tempo di vacanze, tutto quello che volete, però gli animali non sono
9: più
8: non
9: che altro, organizzatevi per tempo. Anche se decidete
8: ma
9: di
8: in aereo, lo sai che ora possono andare sul sedile in aereo?
9: Sì, ma porini loro.
8: Ma come fa? No, ma porini o anche chi è vicino, scusa.
9: Sì, ma dai, anche loro, ora. Insomma, è un po' una forzatura.
8: Fino a 60 kg? No,
9: immagino, mi sa fino a 30.
8: Immagino un canone grosso.
9: Comunque, al di là dell'aereo, anche lo spostamento più veloce, più in macchina e soprattutto poi la permanenza, valutate bene se diventa un problema per voi e per lui, cioè appunto è pieno di strutture.
8: Ma poi occhio, se dovete portarli via, ricordatevi, ci sono paesi che non è come in Italia, in Spagna per esempio i perros stanno fuori, insomma non è che va bene. Allora comunque i nostri animali noi gli si vogliono tanto bene, quindi questa è un'occasione per dimostrarlo ancora una volta.
9: Sì, essere proprio obiettivi, pensare a loro, quindi se si decide di lasciarlo in una struttura, portiamocelo prima, facciamogliela conoscere, facciamogli conoscere le persone. Lo so che costa, però
8: senti, allora il quarto animale più diffuso?
9: Il furetto, c'è anche l'anagrafe.
8: No, ma non me lo dire.
9: Sì.
8: Ormai siamo a 5.
9: No, dopo non li so.
8: Non lo so, il furetto.
9: Sì, c'è anche l'anagrafe.
8: Tipo quella donnolina.
9: Sì, in realtà questa è una statistica vecchia, perché ora sono passati di moda.
8: Insomma, i pappagalli? Ci sono.
9: Pochi e poi non sono tracciati, perché per esempio le anagrafe c'è canina, felina, coniglie e furetti.
8: Ah, magari gli animali, gli uccelli è giusto che volino, facciano un po' quello che vogliono, è vero, sei d'accordo. Va bene, Vale, allora noi ci rivediamo oppure se c'è in vacanza la prossima volta?
9: No, sono in vacanza.
8: Allora noi ti facciamo tanti auguri, buona vacanza a te, alla tua bella famigliola e tutti.
9: E noi nel frattempo metteremo qualche replica,
8: sì, così
9: ripercorreremo insieme tutte le
8: repliche le sceglie lei, quindi
9: tutte le nostre tappe,
8: esatto.
9: Sì.
8: Va bene, allora noi ci rivedremo quando torni dalle vacanze.
9: Presto,
8: grazie come sempre,
9: presto,
8: stacci bene, tornerai abbronzata, quindi chissà se il gatto ti riconoscerà. Sì, sicuramente. E appuntamento allora al mesetto?
9: No, due settimane
8: basta, tutta sta confusione per
9: esatto,
8: due settimane.
9: Sì.
8: Ciao Vale, grazie,
9: ciao,
8: buone vacanze,
9: prossima, ciao.
10: Su Radio Fly avete ascoltato Gattacicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
11: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Beppe.
2: Buongiorno Vanna, come stai?
1: Bene, bene, tu come stai?
2: Beh, tutto bene, stamani non ti sento, non so perché, forse è troppo alta la base.
1: Ora mi senti.
2: Ora ti sento, mi senti?
1: Certo.
2: Va bene, allora, torna una nuova settimana e torna un nuovo Semana Loca.
1: Un nuovo Crazy Week.
2: O la Semaine de Folie.
1: Sì, poi aggiungeremo altre.
2: Vabbè, a disposizione.
1: Allora Beppe,
2: che è successo?
1: Iniziamo
2: un po'
1: subito e ti porto in un posto non tanto lontano da qui, perché siamo a Sesto Fiorentino.
2: Sesto Fiorentino, sì. Ma che bello.
1: Dove è successa una cosa un po' a dir poco,
2: che?
1: Diciamo incredibile, però nel lato negativo. Perché?
2: Perché?
1: Perché a Croceviola, più precisamente, è stata comminata una multa di circa 98 euro a chi? Ad un'ambulanza che ovviamente è dovuta andare nella ZTL per portare un paziente che era urgente e viene multata.
2: E perché?
1: Perché è entrata nella ZTL.
2: Ho capito, ma ci sarà un
1: motivo.
2: Avrà avuto un permesso. Scusa,
1: sì,
2: uno
1: diciamo
2: sta male.
1: Che fanno anche ricorso e poi lo perdono.
2: Pure.
1: Sì, la multa era all'inizio di 98 euro e poi è salita a 316.
2: Pure.
1: Sì.
2: Perché l'hanno persa?
1: Non ne ho idea. Qui
2: ma
1: bisognerebbe chiedere perché
2: ma
1: ci
2: dai,
1: vorrebbero.
2: Ma come si fa? Dai, io la voglio. A meno che il paziente non ci fosse dentro, che fosse un tarocco.
1: No, qui dice proprio perché è successo questo. Questo un po' di tempo fa e la multa ovviamente poi dopo è arrivata qualche tempo dopo per trasportare una paziente in ospedale. Quindi la paziente c'era assolutamente.
2: Mamma mia ragazzi, questi sono i paradossi della burocrazia
1: italiana.
2: Sì, ho capito, ma dai, ora fa una multa a un'ambulanza che porta una paziente.
1: Sì,
2: io posso
1: capire
2: quelli che a volte, sai, c'è stato quelle cose che quegli autisti che hanno acceso le sirene per passare il traffico, no? E dentro non c'avevano niente, non si fanno queste cose. Vanna, non la fare te con la tua spider rossa.
1: Certo.
2: Non mettere il lampeggiante blu e vai a tutto palo. No.
1: Certo.
2: Però insomma, questa è la cosa che mi lascia basito. Dov'è successo questa?
1: A Sesto Fiorentino.
2: Sesto Fiorentino. Cari amici sestesi, penso che si chiamano così. Fateci sapere se sapete la motivazione del perché poi questi poi l'hanno multato. Hanno fatto ricorso e hanno perso.
1: No,
2: va bene. Allora, io invece tu mi parli di multe, di cose, io ti parlo invece di un'altra cosa. Andiamo nel distretto di Detroit. Senti, ho iniziato
1: che
2: a dire
1: che pronuncia
2: proprio di quella. Che è successo? Devi sapere che durante un'udienza di un tribunale, chissà se era per quella quella multa, è dovuto apparire, hanno chiamato anche un testimone, un poliziotto. Ok. Che però che è successo? È successo che lui, il poliziotto, si è collegato da remoto.
1: Sì, questa l'ho vista, questa notizia.
2: Ecco, l'agente Matthew Jackson. Sostanzialmente, allora, come funziona oggi? Molto spesso si usa la telematica, i collegamenti da remoto. Allora, uno si prepara per benino.
1: sì, solo il problema qual è? Che si prepara solo di sopra. Nella parte alta del corpo.
2: Esatto. E se però la telecamera la mettete che vi inquadra tutto, succede che il poliziotto che si collega in mutande durante l'utenza era in mutande.
1: Era in mutande.
2: Quindi è vero che anche noi a volte trasmettiamo. Ma tu trasmetti in mutande la radio quando
1: trasmetti? No, ovviamente no.
2: Però voglio dire, effettivamente, pensate, lui che si è messo la giacca, tutto per. Cioè la camicia, si vede
1: la
2: il poliziotto,
1: la divisa.
2: La divisa, scusa. E poi.
1: A metà, però, la divisa a metà. E credo che il giudice l'abbia anche ripreso.
2: Certo. Cioè, quindi è una cosa. Questa insolita scena ha avuto luogo lunedì durante un'udienza organizzata via Zoom. Quindi, insomma, un dettaglio che non è passato certo inosservato. Infatti, il giudice a un certo punto gli ha chiesto: ma indossi pantaloni, agente? E la gente non ha potuto negare l'evidenza. No, signore. Prima di girare la telecamera in modo che le sue gambe non fossero più visibili, insomma.
1: Va bene Beppe.
2: Ma dai, ma che sono fatti.
1: Adesso ti porto
2: il giudice, te lo immagini il giudice diplomatico,
1: sì.
2: No? Cioè, vabbè.
1: Sì, sì, sì. Va bene, allora ti porto un'altra notizia, che anche questa è un po' buffa. Perché siamo ad un matrimonio, no? Ovviamente sappiamo che i costi del matrimonio sono altissimi, sono diventati. Però questo uomo ha avuto un'idea, anche brillante volendo, perché ha coperto i costi del matrimonio vendendo spazi pubblicitari sul suo smoking. Cioè si vede proprio la foto. Si vede proprio la foto sull'altare insieme alla sua sposa, dove lui ha nel suo smoking tutti gli stemmi degli sponsor.
2: Ma come quelle macchine che vanno lì, ecco, lì per tornare alle misericordie, alle ambulanze, le macchine che vengono donate, c'è i sponsor sopra. Lui faceva la stessa cosa.
1: Sì, lui c'ha proprio tutti i nomi degli sponsor che gli hanno aiutato, che lo hanno aiutato a pagare il matrimonio.
2: Ma scusa, è la futura moglie che ha detto.
1: L'avrà presa bene se era.
2: Te lo immagini?
1: Non so se l'ha scoperto il giorno del matrimonio.
2: Beh, speriamo di no, perché poi la notte, durante, ti immagini la notte avesse venduto anche gli spazi pubblicitari per la notte.
1: Ecco,
2: non mi voglio immaginare
1: credo.
2: Dove.
1: Spererei di no. Va bene.
2: Va bene, insomma, queste sono le cose del mondo pubblicitario. È così, insomma. E io ti porto invece da un'altra parte, cambio completamente tema.
1: Sì.
2: Perché? Devi sapere, ti ricordi nel 1986, giù di lì tu forse non eri nata, però accadde questa famosa cosa di Chernobyl, l'hai mai sentita nominare?
1: Certo.
2: Questa centrale di Chernobyl che...
1: Sì.
2: E allora da lì in poi i territori sono stati spopolati per le radiazioni globali, ecco, hanno avvistato dei cani blu.
1: No.
2: Sì, loro hanno avvistato i cani blu, allora tutti si sono messi a dire, queste sono mutazioni genetiche, sono, va a capire che è successo, prendiamoli, UFO, saranno lupi mannari blu, non lo so. Sta di fatto che in realtà poi da un'indagine che hanno fatto, e si vede la foto qua su Today, questi cani che hanno un colorito blu, parrebbe che il problema sia nato da una cosa diversa. Ovviamente non essendoci più la gente lì, purtroppo c'è tante cose da andare a sfrugare, no?
1: Certo.
2: E questi cani si sono intrufolati in uno di quei bagni chimici che, guarda caso, la sostanza che è dentro è proprio celeste.
1: Ah, di colore
2: blu. E quindi
1: blu.
2: Loro sono andati a sniffare. E li vedi tutti blu polini, quindi, però hanno causato, credimi, molto molto attenzione, perché dice, guarda, le radiazioni ci faranno diventare tutti blu, magari quattro gambe, insomma. Una cosa che però alla fine questa ONG che si è occupata di questa cosa, che si chiama Clean Future Fund e che gestisce quest'area, ha detto non vi preoccupate, erano andati solamente al bagno.
1: Eccoci, va bene.
2: Questo è, insomma,
1: mistero risolto. Allora io ti porto un'altra notizia. Praticamente sono state arrestate delle persone perché avevano provato a contrabbandare polvere d'oro nascondendola nelle mutande.
2: No, fammi capire, polvere nelle mutande?
1: Sì, qui siamo ad Hong Kong. Donne sono state arrestate in Giappone per aver tentato di contrabbandare 8 kg di oro.
2: 8 kg nelle mutande?
1: Sì, nascosti nelle mutande. Proprio così.
2: Non c'è scritto come. Cioè,
1: no, non viene specificato.
2: In una busta.
1: Non viene specificato nulla, però.
2: Cioè, polvere d'oro, vabbè, non credo che era sciolta come burro-talco, insomma, no?
1: Polvere d'oro. Non...
2: Hai mai usato il burro-talco, te?
1: Sì, certo.
2: Allora, invece che il burro-talco usi la polvere d'oro.
1: La polvere d'oro, è la stessa cosa.
2: Vabbè, l'hanno arrestata, che hanno fatto?
1: Sì, sono state arrestate, fermate.
2: La curiosità su questo post mi sembra sia abbastanza alta, capire. Vabbè, perché insomma, contrabbandi una mela, una pera.
1: No, polvere d'oro.
2: Polvere d'oro. Va bene, allora invece di polvere si parla anche di un altro tema. Andiamo in Illinois.
1: Sì.
2: Illinois, dove una TikToker di nome Sarah Crown, si dice così, Crown, così,
1: penso di sì,
2: più o meno, ha deciso, pensate, ha preso una casa e ha deciso di pulire dopo tanti anni la vasca idromassaggio che non era stata utilizzata da un decennio. Lei ha comprato questa casa, cioè questa vasca che era stata installata nel 2015 dai precedenti proprietari.
1: Certo.
2: Però lei non l'avevano mai utilizzata. Allora lei ha detto, dice, beh, vediamo che succede, se funziona, no? Perché io vorrei anche farmi un massaggino, insomma, visto che sono stata all'aeroporto con l'oro messo da tutte le parti, un massaggino sta bene.
1: Non lo so.
2: Vabbè, però lei l'ha filmato, ha riempito la vasca con l'acqua e poi ha detto, adesso diamo il via.
1: Sì, che ok.
2: Quello che è uscito da quei tubi.
1: Possiamo solo immaginare.
2: Qui viene definita che è era muffa, però l'acqua nel giro di pochissimi secondi è diventata tutta nera, quindi immaginati se tu eri dentro, no?
1: Mamma
2: tu,
1: mia, ti sì, metti, sì. Ti, panico.
2: Io non so se l'idromassaggio si fa nudi oppure in mutande, non lo so.
1: Vabbè,
2: io,
1: fai
2: non,
1: la vacca, come se tu facessi la vasca.
2: Non ce l'ho io l'idromassaggio, Vanna.
1: No, nemmeno io ho l'idromassaggio.
2: Vabbè, però metti che uno di noi abbia l'idromassaggio, c'entra dentro.
1: E poi dopo attivi e ti esce tutta questa roba.
2: Premi il pulsantino e esce tutta questa roba. Secondo me.

0: Donna, dopo aver speso soldi per una cartomante online che l'avrebbe aiutata a scoprire un tradimento del marito, accusa quest'ultimo di averla effettivamente tradita. La vicenda è diventata virale per l'elemento della cartomanzia digitale. Praticamente niente, questa si è andata da questa, no, andata, ha cercato questa cartomante online e questa aveva detto che il marito la stava tradendo.
1: Ah, quindi ha avuto questa cioè,
0: e lei ha accusato il marito.
1: Ha avuto questa informazione da cartomante e ha detto tuo marito,
0: ti sta tradendo.
1: Lei l'ha accusato
0: il marito.
1: Ho capito, ma io penso che quella cartomante e il marito qualcosa ci possano raccontare, perché se è così sicura una cartomante, cioè metti che tu vai dalla cartomante, no?
0: Certo.
1: E ti dicono guarda, il tuo fidanzato ti tradisce.
0: Bisogna prima documentarsi, capire.
1: Cioè, vabbè, non dipende se ti fidi. Ma te ci credi alle cartomanti, la cartomanzia,
0: no,
1: le carte,
0: no,
1: tarocchi,
0: non ci credo, no, non
1: le
0: ci
1: malie,
0: credo.
1: Le cose, come si chiamavano?
0: No, non ci credo.
1: Vabbè, però ecco, allora attenzione a queste cose, cioè nel senso, se la cartomante è molto sicura e vi dice guarda, sicuramente tuo marito ti ha tradito, evidentemente lo zampino ce l'ha lei.
0: Vabbè, ma era online, non penso che era una cartomante online.
1: Vabbè, perché non ci sono le chat GPT ora, quelle tutte strane.
0: Vabbè.
1: Anche quelle tradimento, Vanna.
0: Sì.
1: Cioè, parliamoci chiaro. Vai.
0: Va bene.
1: E dici dell'uomo ora.
0: Ti porto la notizia dell'uomo. Allora, quest'uomo ha scoperto di aver vissuto normalmente, ok, tu dirai fin qui va bene, 44 anni senza il 90% del cervello. Cioè, quest'uomo francese.
1: Fammi capire.
0: Sì, davvero. Per 44 anni ha vissuto con solo il 10% del cervello funzionante, senza quasi accorgersene, no? Cosa è successo poi? Che la scoperta è avvenuta per caso quando si è recato in ospedale per una debolezza a una gamba. I medici hanno trovato il cranio quasi interamente riempito di liquido cerebrospinale.
1: Oh, madonna.
0: Che è la conseguenza di un idrocefalo infantile.
1: Oddio.
0: Nonostante questo, l'uomo conduceva una vita normalissima, quindi lavorava, era sposato e padre di due figli. Diciamo che aveva un quoziente intellettivo leggermente sotto la media, ma nessuna disabilità evidente. E quindi niente, il cervello ridotto ma plastico aveva riorganizzato le funzioni essenziali.
1: Ecco, quindi allora qui c'è,
0: diciamo che qui c'è una scoperta.
1: Una scoperta mondiale, ma anche
0: sì,
1: che va, diciamo, a validare quello che da sempre si dice: che nel nostro cervello noi ne usiamo veramente poco. Ora, anche alla luce di quello che vediamo in questi ultimi tempi, specialmente anche su TikTok e su tutti i social, effettivamente penso che ci sia.
0: Effettivamente così, guarda caso è di un uomo, dai, scherzo.
1: Ah, grazie Van, ma come no, certo.
0: Scherzo.
1: Vabbè,
0: però comunque è una scoperta
1: tesoro
0: assurda.
1: Mio, anche quella donna che va dalla cartomante e gli dicono
0: sì,
1: tuo marito,
0: dai,
1: dito, mi sembra che insomma lì di plastico
0: c'è
1: non lo so, poi esce qualcos'altro.
0: Comunque dai, niente, questa è una scoperta molto,
1: no, molto interessante, quindi
0: molto
1: diciamo, meno male che tra virgolette, nella paradossalità di questa cosa, perché insomma il 90%
0: sì,
1: di
0: è tanto comunque, è tantissimo, no? Se usi solo il 10%.
1: Pensa quanto non ne serve. Cioè, pensaci un attimo, non serve allora il cervello, andiamolo via.
0: No, vabbè, qualcosa deve,
1: va bene, va bene, bellina cotesta, mi è piaciuta. Ora bisognerà, come ha fatto a scoprirlo quello, scusa?
0: Perché aveva una debolezza alla gamba.
1: Ecco, allora, tutti coloro che hanno una debolezza.
0: Andate all'ospedale.
1: Una debolezza a una gamba, andate a farvi questa
0: farvi
1: cosa.
0: Visitare.
1: No, però vuol dire che le potenzialità del cervello sono enormi.
0: Va bene.
1: Vanna, allora siamo arrivati in chiusura anche questa settimana di questa Crazy Week.
0: Bravo, la semaine de folie. La semana loca.
1: Sentite la Vanna come lo dice in spagnolo. La semana loca.
0: La semana loca.
1: No, ci hai messo la C prima. Va bene. Ciao Vanna,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao Beppe, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Ascolta Radio Fly. La

0: Buona serata da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte nella battaglia parlamentare sulla legge elettorale. Maggioranza evaporata, ora abbiamo una minoranza di governo. Attaccano ancora le opposizioni dopo la confluenza di Fratelli d'Italia e Forza Nuova con Vannacci, che hanno sostenuto un emendamento poi comunque respinto. Fratelli d'Italia ha scelto di inseguire le posizioni di Vannacci ed è rimasta isolata, sottolinea la vicepresidente dei deputati PD Bonafè sull'emendamento presentato da Futuro Nazionale. Bisognava essere più accorti, ora la legge elettorale va approvata, ammette il ministro degli affari europei Foti, commentando anche quanto è successo ieri nella votazione a scrutinio segreto sull'emendamento relativo alle preferenze, dove la maggioranza è finita sotto. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e l'Europa occidentale ha registrato il mese di giugno più caldo di sempre. Lo si ricorda nel pomeriggio a Bruxelles, dove si sta svolgendo la cerimonia della giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nuova bufera per l'AIS negli Stati Uniti. In Florida, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite da un controllo degli agenti per l'immigrazione e le frontiere. Una di loro, un 28enne, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolta da un tir. Si tratta del terzo decesso in una settimana legato all'AIS, il decimo da quando Trump ha lanciato la campagna di espulsioni di massa. Non conosco la vitola, non so chi sia Ranucci, rende dichiarazioni spontanee ai PM Pellegrino Davino, accusato dalla procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato al giornalista conduttore di Report. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha ammesso di conoscere il factotum di la vitola. Abbiamo fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Con Davino arrestate altre 3 persone ed è tutto, a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, four records going up and four records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, niente stabile, quattro in salita e quattro in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 rock. Non ci sono più The Mountain Ghost con Charlie Sheen, Reaches Out to the Fez, neanche Freaking Out di Dexter and the Moon Rocks. E ora si parte al numero 10 subito, la prima new entry della settimana, Francis of Delirium, Higher.
1: New entry.
0: New entry.

0: Fire, Francis of Delirium conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 9, seconda new entry, Mother, My Love.
1: New entry.

My Love Mother conquista la nona posizione per la seconda new entry alla Top 10 Rock. E al numero 8 arretra di 3 posti Licky Lee, Happy Now.

Happy Now, Licky Lee. Sette la settimana in classifica, dalla quinta all'ottava posizione, 3 posti in meno. Top 10 Rock. Top 10 Rock. It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, un posto in più per Mount Joy and Gigi Paris, In the Middle.

In the Middle. Mount Joy and Gigi Barrett, nuova entrata la scorsa settimana, dall'ottava alla settima posizione, un gradino in più. E al numero 6 perde 3 posti, Go Away, Weezer and Best Coast.

Desert and Best Coast, Go Away, 4 la settimana in classifica, dalla terza alla sesta posizione, 3 posti in meno, e a metà classifica, number 5, 4 posti in più per Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation.

Situation, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla quinta posizione, 4 posti in più. E al numero 4 perde 2 posti, Howdy, Try Try Try.

0: Try, Howdy. 5 le settimane in classifica. Dalla seconda alla quarta posizione, 2 gradini in meno. Top Ten Rock.
1: Sono le 18 e 45 minuti.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Rock. Un posto in più in terza posizione per Yip Yip Yow, Carolina Rose.

Carolina Rose, Yip Yip Yow, 3 settimane in classifica. Dalla quarta alla terza posizione un gradino in più. E al numero 2 perde un posto West Side Cowboy, Kickstones The Boys.

0: Rundown.
1: Riepilogo alla top 10 rock al numero 10, prima new entry della settimana. Higher, Francis of Delirium. Al numero 9, seconda new entry, Mother, My Love. Al numero 8, Licky Lee, Happy Now. Al numero 7, Mount Joy and Gigi Perez, In the Middle. Al numero 6, Weezer and Best Coast, Go Away. Al numero 5, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds Situation. Al numero 4, Howdy, Try, Try, Try. In terza posizione, Carolina Rose, Yip, Yip, Yow. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, West Side Cowboy con Kickstones, The Boys. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, The All American Rejects. Get this.
0: Number 1.

0: the winner of the week, the All-American Rejects. Get this. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Francis of Delirium Higher, e nona posizione, Mother My Love. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Top 10. Ascolta Radio Fly, la radio.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

altro, evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo, dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta a falso in bilancio a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo. Giornata di giovedì con il fronte collegato alla saccatura sul centro Europa che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio, tuttavia, un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche alle pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente alla costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

futuro si può, ma capendo la storia, ognuna di quelle parole lo grida.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo, dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Occorre un chiarimento politico, non si può andare avanti facendo finta di nulla, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, richiamando lo scacco di ieri sull'emendamento caro alla Meloni.
3: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più, non c'è più, e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
2: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
4: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
2: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arriva il messaggio di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. 57 le persone imputate per un totale di 400 anni di carcere chiesti dalla Procura di Genova. Lorenzo Villanetti.
5: Oddio! Oddio! Oddio santo!
6: Il 14 agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigogiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici e tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
2: L'emergenza AFA, domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Oggi 7 città da bollino rosso per l'AFA, mentre a nord è ancora allerta gialla per temporali e grandinate, anche di forte intensità. E l'ondata di calore è destinata ad aumentare, a raggiungere il picco venerdì, quando saranno 16 le città con il bollino rosso. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
7: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio, ma non è solo pallone. L'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra del Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si dovrà riavvolgere il nastro del passato, nel nome dei numeri 10. La Pulce, 8 gol, 530 minuti in campo, a 39 anni. Il 23enne inglese, 2 doppiette di fila, un assist, 6 reti, come il suo sodale, Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni, quelli in carica di Scaloni, i bianchi che sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche la giornata di venerdì sarà caratterizzata da una certa instabilità sull'arco alpino, con rovesci sparsi in intensificazione nel pomeriggio e in sconfinamento entro sera alla Valpadana. Anche in questa circostanza si potrà assistere a fenomeni localmente intensi, soprattutto sull'area nord del Po. Non sarebbero da escludere locali grandinate accompagnate da raffiche di vento a tratti intense, ma in attenuazione. Sui restanti settori prevarrà invece il bel tempo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Fly Spot.
12: Top 10 album.
13: Ma quanto sono pronto io per voler vedere accadere qualcosa all'interno della Top 10 Album? Certo, perché come tutti voi, io voglio che qualche album salga e qualche album scenda. Perché anche io ho dei gusti musicali, no? Come del resto tutti quanti noi, per cui io immagino che chi stia ascoltando adesso la Top 10 Album si aspetta che un album che gli è simpatico, un artista magari che gli è più simpatico degli altri, salga in classifica per fare il tifo per lo stesso o per la stessa, e viceversa invece per un artista che gli è un po' meno simpatico, non voglio dire antipatico, e che gli è un po' meno simpatico invece fa il tifo contrario. Però ci sono anche quelli che tifano in verso contrario. Vediamo un po' cosa succede in questo scontro di forze questa settimana. Top 10 Album, un album esce ed è quel così, ci togliamo il pensiero su Tedua, l'album Ryan Ted niente, via, va via, chissà se rientrerà, glielo auguriamo. Vediamo cosa accade, accade che ci sarà una nuova entrata, un nuovo album in entrata, due album che salgono e quattro album che scendono. Il resto degli album, che sono tre, invece godranno di stabilità, ecco, gli piace la calma piatta del mare. A proposito, buone vacanze e buona Tintarella che è al mare in questo momento e ci sta ascoltando. Vai con la numero 10. Chi c'è, Dylan, nella Top 10 Album questa settimana? Perde un posto l'album di Samurai J, Amatore, da cui ascoltiamo Ossessione.

Un album che è arrivato in un momento di dominio totale sulle piattaforme social di tutto l'universo, della galassia, dell'universo, ecco, dell'universo. E Ossessione l'ascoltano anche su Andromeda, quindi me lo hanno detto ai informatori. Ossessione è il nella lingua andromedese, chiaramente, perché lui ha già fatto una versione in spagnolo, Obsession, con Nayara, e dall'altra parte abbiamo l'andromedese, del resto è proprio su quella galassia, per cui si è uniformato a quella tipologia di linguaggio. È la canzone più ascoltata, tra le canzoni più ascoltate dall'inizio del 2026. Complimenti a Samurai J. Si sale in nona posizione, perde 3 posti l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo Da Dio.

0: Oltre alle 16 tracce che ci sono nell'album Mediterraneo, che è stato pubblicato a metà giugno del 2025, grosso modo a metà giugno del 2025, dentro ci sono altre tracce, altri inediti, visto che si tratta di un repack. Dopo Il mare c'è Serenamente, c'è Introvabile, c'è anche Da Dio, il nuovo singolo dall'album Mediterraneo di Brescia. Questa settimana alla posizione numero 9 perde 3 posti. In ottava posizione perde un posto Olly, l'album Tutta vita sempre. Ascoltiamo Questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: È sempre quello l'album, è sempre quella la canzone, è sempre quello l'artista. Da moltissime settimane nella top 10 album, evidentemente se lo merita, no? In ottava posizione perde un posto, Tutta vita sempre, Holly.
1: Top 10 album.
2: Top 10 album.
3: Top 10 album.
4: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Sempre con te.
3: Top 10 album.
0: Di nuovo in classifica per la top 10 album, 7 album da conoscere, soprattutto uno perché è la nuova entrata della settimana, la posizione numero 7, per cui di nuovo in classifica subito alla posizione numero 7 con la new entry. Si tratta di Madonna con Confessions 2, ascoltiamo Love Sensation.
5: New entry.
6: New entry.

molti considerato il sequel di Confessions on a Dance Floor, pubblicato nel 2005, quindi dopo 21 anni il sequel, ed è un progetto questo che nasce dal desiderio di tornare alla dance come spazio rituale. E poi Madonna stessa ha spiegato che in un mondo, in un luogo molto buio, voleva creare un album che riportasse le persone a ballare. Madonna, Confessions to l'album Love Sensation, la canzone, il nuovo singolo, alla posizione numero 7, la prima ed unica new entry della settimana. Si sale in sesta posizione, guadagna due posti Debiti Armas Fotos di Bad Bunny, Will Tita con la featuring di Chewy, è la traccia che ascoltiamo.

è tornato a yo-yoeggiare all'interno della top 10 album Bad Bunny. Guadagna 2 posti rispetto a 7 giorni fa e da moltissime settimane in classifica. Si sale ancora in 5ª posizione stabile, invece Shiva con Vangelo. Ascoltiamo Take 6.

progetto costruito, o meglio, un progetto che poi ha visto una forma dal nome Vangelo, ma il progetto nella sua globalità è stato costruito come un percorso simbolico che attraversa peccato, tentazione, colpa, ma anche rinascita, con un immaginario che mescola spiritualità, autobiografia e vita da strada. Vangelo, Shiva, l'album di Shiva in quinta posizione, stabile come 7 giorni fa, si sale in quarta posizione, perde un posto Achille Lauro con l'album Comuni Mortali. Ascoltiamo Che tesoro che sei.

0: forte esposizione mediatica, ma soprattutto la spinta generata dai live sold out al Circo Massimo di Roma e dal tour nei palazzetti che hanno riportato attenzione e streaming sull'intero progetto, tutto questo fa sì che Achille Lauro sia tornato in classifica con l'album Comuni Mortali, pubblicato ad aprile del 2025, ma con questo nuovo singolo dal titolo Che tesoro che sei. In quarta posizione l'album di Achille Lauro questa settimana perde un posto nella Top 10 Album.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Podio, podio, vogliamo il podio, Dylan, della Top 10 Album, perché io faccio il tifo per quello, io per quell'altra, io per quell'altro ancora, io per la canzone, e basta, mettiamo ordine. Al terzo posto guadagna un posto Geolier con Tutto è possibile l'album, la traccia che ascoltiamo, Autorità.

c'è chi lo chiama Geolier, no? Geolier, e c'è chi lo chiama invece Geolier, come faccio io. Ma sempre lui comunque, sempre lui, sempre di lui si tratta, lui che ha diversi punti di vista ambientati tra Napoli Nord, location internazionali, del resto oramai canta un po' in tutto il mondo Geolier. In questa classifica è con Tutto è possibile, l'album, la traccia Autorità, in terza posizione questa settimana. Si sale in seconda posizione stabile Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song dall'album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: non si è risparmiata sulle parole che compongono il nome dell'album, visto che si può andare a capo almeno tre volte. Quello di Olivia Rodrigo: "You seem pretty sad for a girl so in love", la canzone che è in questa classifica, è Stupid Song, un album che include anche un duetto con Robert Smith dei The Cure, ed è una collaborazione che riflette l'influenza costante della band sull'estetica del progetto e sulla scrittura di Olivia Rodrigo, che ha definito l'album il racconto del suo primo amore da adulta. In seconda posizione stabile rispetto a sette giorni fa, ripartiamo dalla posizione numero 10, quindi per scoprire chi occupa, aggiungo di nuovo la posizione numero 1. Posizione numero 10, meno 1, perde un posto da 7 settimane in classifica l'album di Samurai J, Amatore. In nona posizione perde 3 posti da 6 settimane in classifica Brescia con l'album Mediterraneo. In ottava posizione meno 1, perde un posto e da 56 settimane in classifica Tutta vita sempre di Olly. In settima posizione l'unica new entry della settimana Confessions 2 di Madonna. In sesta posizione più 2 da 21 settimane in classifica Bad Bunny con l'album Devi tirar mas fotos. In quinta posizione stabile l'album Vangelo di Shiva da 14 settimane in classifica. In quarta posizione perde un posto da 2 settimane in classifica Achille Lauro, Comuni Mortali. Sul podio di Ada con Super Trafra, al terzo posto più 1 guadagna un posto l'album di Geolie Tutto è possibile. Al secondo posto stabile Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, e al primo posto di nuovo si riconferma al primo posto l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo, da cui ascoltiamo Romantica.
1: Number one.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Album.
1: È un po' un indie pop il suo, molto soft, del resto ha puntato sull'argomento che gli piace di più, che lo emoziona di più e che fa emozionare maggiormente i suoi fans, cioè l'amore. Un indie pop soft, pulito, un ritornello immediato, un'atmosfera anche dorata, non patinata, dorata, che richiama il visual ufficiale. Tutto questo ha a che fare un po' con Romantica, appunto il singolo nuovo di Ultimo, ma soprattutto con tutto l'album. Il giorno che aspettavo, di nuovo si riconferma la posizione numero uno l'album di Ultimo. Io sono Dylan e io riconfermo che sarò qui tra una settimana per una nuova Top Ten Album. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi continueremo il nostro percorso tra le parole con un'etimologia strana e un significato tutt'altro che scontato. E partiamo proprio con hoc, un termine usatissimo, diffusissimo. E secondo lo Smithsonian Institute, l'origine di hoc, che è appunto la parola più comune nella lingua inglese, ma anche in italiano, non sono del tutto chiare. Una teoria comune e altamente plausibile è che sia stata coniata come un gioco di parole senza un significato reale. Un giornalista del Boston Morning Post aprì il caso con un articolo sull'ortografia nel 1879, dove suggeriva che hoc fosse un acronimo di all correct, cioè un deliberato errore ortografico di all correct, che si scrive con la A e non con la O, e che questo poi abbia poi contribuito al definitivo sdoganamento nel lessico popolare americano. Ma le ipotesi sono varie. Per esempio abbiamo hoc, che potrebbe derivare dal gergo dei militari inglesi o americani inviati in perlustrazione per contare i corpi o recuperare i corpi dei soldati rimasti uccisi in battaglia. Di ritorno dalla perlustrazione, per comunicare tempestivamente il numero, scrivevano su una bandiera la cifra seguita dalla lettera K di killed, cioè uccisi. Se nessuno era morto, sventolavano una bandiera con scritto OK, cioè 0K, quindi nessun soldato ucciso. Una genesi analoga potrebbe avere prodotto il gesto ormai universale con cui oggi comunichiamo il nostro OK.

0: Vacanza e Jazzerise, un programma di esercizi simile popolare negli anni 90. I problemi sorsero quando il creatore di Zumba, Alberto Perez, provò a registrare il marchio Rumbasise e scoprì che era già stato preso e registrato furtivamente dal proprietario di una palestra in cui insegnava. Così si mise alla ricerca di un'altra parola che potesse colpire e Zumba gli parve quella adatta, anche se non aveva nessun significato. Finiamo poi con alitosi. L'alitosi è il nemico da battere per le pubblicità dei colluttori e nasce appunto in relazione a questi. Non esisteva il termine finché il titolare dell'azienda Listerine negli anni 20 del secolo scorso tentò di commercializzare un prodotto in grado di fare tanto da antisettico quanto da sapone per i pavimenti, ma fu un fallimento. Così Jordan Whit Lambert, ora questo è il nome, decise di cambiare strategia e di commercializzare il suo prodotto come cura contro l'alito cattivo, e per convincere il pubblico ad acquistare il suo Listerine, Lambert perlustrò il dizionario e si imbatté in una vecchia parola latina che significava respiro, alito, e che poi modificò in alitosi per attribuirle un alone di malattia. L'azienda pubblicò poi una serie di annunci in cui sosteneva che l'alitosi era un problema cronico e che affliggeva tutta l'America, per il quale solo loro avevano la cura. E allora con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano. Manomano.

0: What do you want to know, Robin?
1: FlySpot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: FlySpot.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo. Dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Occorre un chiarimento politico, non si può andare avanti facendo finta di nulla, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, richiamando lo scacco di ieri sull'emendamento caro alla Meloni.
4: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più, non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
3: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
5: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
3: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arriva il messaggio di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. 57 le persone imputate per un totale di 400 anni di carcere chiesti dalla Procura di Genova. Lorenzo Villanetti.
6: Oddio! Oddio! Oddio santo!
7: Il 14 agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigogiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
3: L'emergenza AFA, domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Oggi 7 città da bollino rosso per l'AFA, mentre a nord è ancora allerta gialla per temporali e grandinate, anche di forte intensità. E l'ondata di calore è destinata ad aumentare, a raggiungere il picco venerdì, quando saranno 16 le città con il bollino rosso. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica, dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
0: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio, ma non è solo pallone. L'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra delle Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si dovrà riavvolgere il nastro del passato nel nome dei numeri 10. La Pulce, 8 gol, 530 minuti in campo a 39 anni. Il 23enne inglese, due doppiette di fila, un assist, 6 reti, come il suo sodale Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni, quelli in carica di Scaloni. I bianchi che sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
3: Ed è tutto, buona serata.
8: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: E allora benvenuti, bentrovati a questo nuovo appuntamento di questa sera con Giuseppe Misuri, con voi in questa, credo, 116esima puntata. Però non vorrei prendere un lapsus freudiano, non lo so, ma penso proprio di sì. Ma anche se sbaglio, questa sera sono in compagnia di una persona che sicuramente con il suo sorriso mi saprà in qualche modo perdonare. E vi dico subito, potete ascoltarci sulle nostre frequenze 98.5, 106 e 100, potete ascoltarci in DAB in tutta la Toscana ovviamente, e poi potete anche vederci direttamente su Facebook e YouTube, ma vi consiglio il nostro sito https radiofly.cloud, dove in questo momento potete sia scegliere lo streaming solo audio, ma anche lo streaming video. Quello ci serve perché così, quando sapete che i nostri ospiti ci propongono delle canzoni, dei brani, beh insomma, quando sono brani belli come anche quelli di stasera, sicuramente Facebook ce li chiude, quindi ci rovina la festa. Allora, bando alle ciance, salutiamo innanzitutto Angiolino Bianconi che è alla regia e fino ad ora è stata a prendere a schiaffi le telecamere che hanno smesso di funzionare, ma è il bello della diretta in questo lunedì sera 19 di gennaio. Allora, bando alle ciance, come si dice? Non lo dirò al mio ospite. Buonasera Daniela Gori, ciao Daniela,
1: ciao.
0: Benvenuta a Radio Fly. Come si dice bando?
1: Alle ciance.
0: E perché si dice bando alle ciance?
1: Era un po' un modo di dire della serie, ora basta di, diciamo, di cianciucare, di stare lì a divertirsi, ma iniziamo a lavorare, a fare qualcosa.
0: Bando alle ciance. E allora diciamo anche noi, bando alle ciance.
1: Bando alle ciance.
0: Benvenuta innanzitutto, piacere. Non so se sei la 115esima puntata o la 116. Io penso che sei la 116esima.
1: A me piacciono tutti e due i numeri,
0: sì?
1: Quindi va bene.
0: Sì. Che ti dice un 116? Se fossi un 116esimo.
1: Ma allora, 115 è un po' la mia data di nascita, il mio giorno di nascita, quindi mi piace per forza. Il 16 mi dà un qualcosa di dolce, visto essendo un numero pari. Non lo so, mi piace.
0: Va bene, allora chi è Daniela Gori? Innanzitutto noi la conoscete perché è anche, viene da noi a raccontarci non solo il meraviglioso mondo di questo paesino che ormai è affacciato sulla Val di Chiana, lo conoscono tutti, che è Cigiano, perché lei fa parte della Proloco e poi ce ne parlerà ampiamente, ma anche perché ci racconta le ricette. Io che saluto tuo marito Francesco, appena l'ho conosciuto, ho detto: ma è vero che cucina come dici?
1: La risposta è stata bellina però, Ha detto di sì, ha confermato la versione, però a un certo punto ha anche detto: quando è a casa dal lavoro tocca rimandarla di corsa a lavorare, perché sennò si prende diversi chili.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora senti, questa sera dobbiamo iniziare un viaggio, così, limita nella tua vita, in quello che è Daniela Gori, la domanda di rito che io devo fare tassativamente in questa trasmissione è se tu sei un personaggio politico.
1: Vabbè, allora io penso che nella vita un po' la politica la mastichiamo tutti. E personaggio politico puro no, però mi interesso dei problemi comunque sia che può esserci nel nostro paese, nel mio comune, eccetera.
0: Ma hai mai fatto politica?
1: Per un piccolo periodo della mia vita sì.
0: Oh, ai ai ai. E allora mi impone il format di questa trasmissione, mi impone di dirti: spogliati di quell'abito politico, non si deve parlare di politica.
1: No, ma infatti io, guarda, l'ho fatto per un piccolo periodo della mia vita e poi dopo ho deciso di non farlo più.
0: Vabbè. Noi,
1: quindi no, io la politica la lascio sempre da un'altra parte.
0: Va bene.
1: Quindi sono così.
0: Va benissimo. Allora, iniziamo, senti, io non lo so se vogliamo iniziare a mettere una foto, una canzone, oppure dirci da dove vieni. Cigianese di nascita, chi è Daniela Gori? Dai, raccontacelo te.
1: Allora, Daniela è nata in questo paesino ridente della Val di Chiana, il 15 dicembre 1983, e sono cresciuta lì. Sono sempre stata nella casa di famiglia, insomma, dove c'erano i miei bisnonni, i miei nonni, e ho avuto una bella infanzia in questo piccolo paesino che comunque sia all'inizio, cioè quando arrivi, allora quando sono nata io in realtà c'era diverse attività, nel paesino di Cigiano. C'era il calzolaio, c'era il barbiere, c'era la due botteghe addirittura, quindi era un paesino molto vivo.
0: Un po' come il presepe.
1: Bravo!
0: Che
1: sì.
0: Poi ce l'avete fatto.
1: Che poi ce l'abbiamo fatto. E in effetti il presepe di Cigiano è stato costruito proprio con la torre, cioè con il paesaggio di Cigiano.
0: Questo non so quante persone lo conoscono, però poi ne parleremo.
1: Sì.
0: Allora senti, iniziamo subito, voglio mettere, se riesco a trovare il mouse perché stasera non riesco a trovare nulla, voglio mettere una foto così per iniziare a dire ma veramente questa eri tu?
1: Il sorriso non mi mancava, anche col ciuccio.
0: No, è
1: vedi?
0: Vero, una cosa molto bella è il tuo sorriso. E noi su questo sorriso iniziamo subito a mettere il primo brano.
1: Sì.
0: Che è Daniela di Christian.
1: Sì, è una canzone che mi cantava sempre mio papà quando ero piccola, perché probabilmente aveva ispirato questo nome, quindi questa canzone aveva un po' ispirato il...
0: Questo, il babbo.
1: Sì.
0: Perché io non lo so, ma a Cigiano dite babbo o papà? Perché ora
1: babbo, no,
0: allora
1: babbo,
0: che è sta
1: babbo.
0: Cosa del papà?
1: Vabbè,
0: cioè, io penso che...
1: Sì, hai ragione.
0: Se ti sentisse, scusa se lo dico, ma se ti sentisse...
1: prenderebbe in giro.
0: Sì, dai, no, un babbo toscano è babbo nel suo essere babbo.
1: È vero.
0: Ci ascoltiamo il brano?
1: Sì.

0: che non avevo alzato i microfoni, perché stasera, Daniela, ma che hai? Cioè, ma che sei?
1: È
0: ma
1: la mia aura!
0: Non ci funziona più così, ecco, prima le telecamere, non mi funziona il touchscreen del tablet con cui...
1: No, quello, su quello non c'entro niente, eh.
0: No, sicura? Sì, no, perché sì, devi sì, sapere che io, quando c'è le musiche, muto i microfoni, perché
1: certo,
0: non mi piace fare fuori onda, anche se qualche volta succede. Ecco, stasera non funziona neanche quello. Meno male che abbiamo il grande Angiolino.
1: Davvero,
0: che mi ricorda. Dicevo, siamo rientrati in onda. Daniela, questa è una foto che... Com'era il tuo babbo?
1: È una persona particolare, mettiamola così, nome? Dall'aspetto nome? Enrico.
0: Enrico, che bel nome.
1: Sì, bellissimo. Dall'aspetto burbero, e però poi con un cuore grande, veramente una grande persona.
0: È siciliano lui?
1: Lui è purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, però sì, è sempre vissuto a Ciggiano.
0: No, capito. Figlia unica, Daniela, oppure...
1: No, ho un fratello più piccolo.
0: Ecco fatto. Allora, te è più piccolo, eh?
1: Sì.
0: No, perché da quello che so io, i fratelli più piccoli, saluto la mia sorella, i fratelli più piccoli sono sempre quelli, fa questo se non lo dica la mamma, fa questo se non lo dica la mamma. Voi sorelle più grandi, che sorella eri da piccina?
1: Allora, a volte brava, a volte meno brava, perché mi spazientivo velocemente, sì, con mio fratello, sì, purtroppo sì. E poi dopo ho scoperto la pazienza da grande.
0: Ah sì, eh?
1: Sì.
0: Il fratello come si chiama?
1: Si chiama Michele.
0: Michele, salutiamo ovviamente anche Michele. Senti, noi ripercorrendo un po' per capire poi come sei arrivata oggi, ripercorriamo un po', pensa, fin dall'asilo, dall'elementare. C'era l'asilo a Reggiano?
1: No, l'asilo no, l'asilo io l'ho fatto a Spogliano.
0: Spogliano? Ma
1: sì,
0: come? Un paese più piccolo di Ciggiano c'ha l'asilo?
1: Sì, aveva l'asilo perché praticamente Don Gualtiero, sì, l'aveva creato nelle stanze, insomma, che erano, insomma, della parrocchia, e c'è stato per un po' di anni, e io mi ricordo questo vialone alberato con tutti...
0: A Spogliano?
1: Sì, sì. Periodo tremendo,
0: Poi sei andata agli elementari. C'erano,
1: sono
0: andata Ciggiano, agli elementari.
1: C'erano elementari. Sì, sì, sì, sì. Tuttora ci sono.
0: Ci sono?
1: Sì, sì, tuttora ci sono, con a volte qualche difficoltà per formare le classi prime, insomma.
0: Perché c'è, esatto, così.
1: Pochi bambini, quindi insomma si cerca sempre anche in questo caso anche la Proloco si dà da fare insieme al comune, insomma, per trovare, per non farle chiudere, perché veramente è un luogo storico. Le elementari di Ciggiano sono sempre stati a Ciggiano, quindi per evitare che finiscano.
0: Beh, questo è un po', segna un po' anche i tempi, no? Perché una volta le elementari c'erano più in tutti i paesi, poi adesso sappiamo come va. Senti,
1: sì,
0: portavi il grembiulino?
1: Sì, portavo il grembiulino e me lo ricordo ancora. Era a quadrettini bianchi e rosa.
0: No, si può, ne ho trovata un'altra finalmente in 116 puntate. Adesso vado a vedere che numero sei, perché se no veramente queste gaffe mi fanno onore. Ne ho trovata solo un'altra che aveva il...
1: Ma davvero?
0: Sì, un'altra, ma non c'entrava niente con Spogliano.
1: Pensa
0: o Ciggiano, cioè proprio vabbè.
1: Un po'.
0: Va bene, senti, normalmente alle elementari ci si ricorda di una maestra, perché sai, da noi, almeno ai miei tempi, senti come la racconto, le maestre erano un po' le seconde mamme, le terze mamme, no? Insomma, quelle che ci bacchettavano, perché io qualche bacchettata su niente l'ho presa. Ecco, tu ti ricordi qualcuno?
1: Allora, noi eravamo una classe di 7 bambini e avevamo la maestra Rita, che tuttora sta nel paesino vicino a Ciggiano, che è albergo. L'ho rivista qualche tempo fa, che io ero veramente...
0: E nel frattempo il microfono mi era caduto, come l'altra settimana. Va bene, Angiolino, l'avevo penzoloni. L'ho detta così, insomma. Vabbè.
1: Un po' tendenziosa.
0: No, vabbè, il microfono, ovviamente, c'è le immagini. Vabbè. Insomma, dicevi di questa maestra Rita, mi perdoni, maestra Rita...
1: No, la maestra Rita, che mi ricordo faceva l'inizio nel primo anno, forse, cioè noi ci sapeva la maestra unica, poi dopo iniziarono ad arrivare la riforma della scuola, che invece di averci una maestra unica con tutte le materie iniziarono a esserci più maestre.
0: Ah,
1: però la maestra Rita l'ho rivista qualche anno fa e con grande stupore gli dissi: maestra Rita, tutte le tue... le tue rospate, tra virgolette, insomma, ai bambini, quindi le tue brontolate, che matematica, italiano, dico, sono andati a fondo perché ho iniziato l'università e mi sto per laureare. Quindi lei con molta gioia mi guarda e mi fa: No, guarda, una gioia infinita.
0: Va bene, dalle elementari si passa alle medie. Dimmi, Cacigiano, c'avete anche le medie?
1: No, però erano Badi Alpino. Badi Alpino ci sono ancora.
0: Allora, la prima volta che sei arrivata a Badi Alpino, per me andavi in città. Ti sei sentita proprio una metropoli.
1: Insomma,
0: Vero?
1: Poi ci si andava, come tuttora, ci si va con il pullman. Quindi si partiva da Cigiano, era la prima esperienza che comunque si ha da soli. I genitori ti lasciavano alla fermata, ti salivi sul pullman e andavi.
0: C'erano le matricole ai tuoi tempi?
1: Cioè, più quando siamo passati alle superiori. Sì.
0: Ti dico delle medie, perché normalmente le medie poi è quel periodo dove si fanno le prime amicizie che porterai anche nel corso della vita, no? L'amica del cuore, l'amico che ti fa l'occhietto dolce. No, però c'è una cosa, le medie, noi maschietti ancora siamo. Non lo so, insomma.
1: Sono oggi forse sì.
0: Non diciamo dove sono andate le ragazzette, perché. Però diciamo così, insomma, le ragazzette erano sempre più sveglie, diciamocelo, ragazzi, perché sennò, insomma, questo sì. E tu mi ci hai messo qui una musica. Se adesso te ne vai, di Massimo di Cataldo, dimmi allora, se è così.
1: Sì, quella canzone ha una storia particolare, perché alle medie, come dicevi te, si fanno le amicizie che poi ti durano tutta la vita. Io alle medie invece ho rincontrato, diciamo, per poi frequentarla assiduamente, questa mia carissima amica, ma veramente fraterna, perché noi siamo nate a differenza di un mese, i nostri genitori erano
0: sempre lei cigianese, anche lei?
1: No, lei stava verso Vicio Maggio.
0: Non si può essere sempre tutti perfetti.
1: No.
0: Sono abitato Vicio Maggio anch'io, quindi lasciami stare i miei amici di Vicio Maggio.
1: Bravo. No,
0: vai,
1: anche
0: insomma,
1: perché sono veramente
0: questa ragazza, questa amica fraterna,
1: si chiama Rita.
0: Uguale, come la maestra.
1: Sì, uguale.
0: Tutte Rite.
1: Sì, paradossalmente sì. E quindi insomma ci si rincontrò e rinacque questa amicizia. Tanto che noi anche lei suonava il flauto, io iniziavo a suonare il pianoforte, quindi insomma ci si divertiva a ascoltare le canzioni. Lei, il mio babbo, quando mi svegliava, aveva messo la radio sveglia, la famosa radio sveglia. Una mattina passa questa canzone, io vado a scuola tutta eccitata: Rita, ho trovato una canzone che nessuno conosce. Come si chiama? E non mi veniva il nome. E allora provavo a canticchiargliela e niente da fare. Insomma, ci abbiamo messo una settimana per ritrovare questa canzone, tanto che ci siamo impuntate che si seguì Massimo di Cataldo.
0: C'è da dire che essere fans non ha confini. Ascoltiamoci Se adesso te ne vai di Massimo di Cataldo, vero?
1: Sì, di Cataldo.

0: E eccoci qua, torniamo in onda e abbiamo un secondo assistente, mi ha ricordato la Daniela, microfoni, va bene. Ascolta Daniela, abbiamo messo una foto qui, no? Che lo dico, ci hai portato, ma hai detto che questa qui già eri andata oltre le medie.
1: Sì, qui siamo alle superiori.
0: Ecco, che hai deciso di fare quando alle medie? Insomma, è un po' l'età che uno decide, da grande voglio fare, che ne so, la dottoressa, allora vai per le superiori che ti portano le dottoressa. Insomma, che volevi fare da grande a quell'epoca?
1: Allora, la mia prima scelta, diciamo che vertiva su Piave Santo Stefano.
0: Che c'è a Piave Santo Stefano?
1: C'era il, aiutami ora mi sfugge, il... aiuto.
0: Forestale.
1: Il forestale.
0: Forestale, sì,
1: il forestale.
0: Famoso, è vero, sì.
1: Però insomma mia mamma, mio papà, non so, ma ora vai via tutta la settimana lassù da sola. Io invece ci volevo andare
0: tra quei monti.
1: E quindi niente, questa scelta fu accantonata. E allora decisi di andare al professionale al Vasari. E ho fatto praticamente il tecnico della gestione aziendale in ramo informatico. E tutta contabilità, numeri, quindi tutta matematica praticamente.
0: Insomma, e... non è facile insomma anche quello, il settore.
1: No, però è stato veramente una bella scuola, mi ha insegnato tanto.
0: È quello che volevano anche i tuoi sostanzialmente, ti vedevo un astronauta,
1: sì.
0: No, astronauta no.
1: No, poi alla fine, cioè, a parte il primo scoglio del forestale, dopo la scelta che presi, insomma, gli piacque. Quindi,
0: piacque.
1: Sì.
0: E le superiori, insomma... Insomma, i maschietti sono un po' più svegli, eh?
1: Vabbè, c'era qualche cottarella, però non è che non c'era, cioè, anche perché il primo anno
0: te la ricordi la prima cotta?
1: Sì, era un ragazzo d'Arezzo. E non mi filava per niente.
0: La grande.
1: Sì, proprio niente. Io proprio gli passavo inosservata.
0: Non è che gli hai messo un bigliettino da qualche parte come l'ospite prima di te, no?
1: No, perché mi fa... ero molto timida, molto timida, sì, molto timidissima, quindi anzi.
0: Quindi tu non avresti
1: parola.
0: Messo un bigliettino per
1: Mai.
0: Esempio su una bicicletta o da qualche parte e ti metti lì a vedere che cosa fa quando lo leggono col cuore che pulsa, dietro una finestra a vedere.
1: No.
0: Vedi lui che arriva, prende il bigliettino, lo legge
1: e poi magari muoio
0: evitiamo.
1: No.
0: Non deve essere facile anche da parte, secondo te è più difficile per una donna dichiararsi un uomo o viceversa? Qui ora mi sa che tocca fare un salto temporale tra i decenni, è cambiato qualcosa?
1: È cambiato tante cose, cioè, forse prima erano più i maschi che comunque si facevano capire alle ragazze che gli piacevi, gli interessavi. Era, forse noi ragazze sarà, a parte qualche eccezione, un pochino molto più chiuse, più timide. Oggi credo che sia un po' l'incontrario, cioè vedo un po' questi ragazzi.
0: Angiolino, dovevamo nascere oggi noi, cioè, voglio dire, mi tocca dire, ai miei tempi certe corte.
1: L'ho già sentita questa,
0: Vabbè, ci riterremo gli ultimi cavalieri Jedi. Senti, va bene, hai fatto le superiori, quindi altro step. Hai avuto per caso gli incarichi di rappresentante di classe alle superiori, di rappresentante di istituto?
1: Allora, no, incarichi del genere no, però noi avevamo nella nostra scuola un gruppo di hostess.
0: Hostess,
1: perché praticamente la nostra scuola si occupava sia dei servizi praticamente di contabilità, ma anche di servizi turistici. E venne formato questo gruppo di ragazze che praticamente avevano la sua divisa e andavano agli eventi. Quindi praticamente si faceva le hostess agli eventi che venivano fatti, insomma, ad Arezzo, eccetera. E quindi io facevo parte di questo gruppo di hostess.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Comunque non era politica, quindi le cose possiamo andare. Però non si studia e basta quell'età, insomma, si va in giro, si va a ballare. Guarda caso che una delle discoteche più belle, cioè importanti dei miei tempi, ma anche dei tuoi, mi sa, anche se ormai era finita quasi, la piscina Il Tartana. Lemon Tree. Corsi di nuoto, che hai fatto? Perché c'è questa canzone?
1: Allora, perché questa canzone, io per un'estate praticamente ho frequentato la piscina del Tartana perché c'era questi corsi di nuoto.

0: si scommise.
1: Ascolta, la nocchia, lo stile rana lo sapevi fare?
0: Sì, quello sì. Quello sì. Però quando andavo in piscina c'era sempre puntualmente questa canzone, Lemon Tree. E tutt'oggi quando l'ascolto mi riporta al Tartana, che fu un periodo bellissimo.
1: Allora guarda, io non so se hai portato il costume, qui il blu c'è, io ti metto la canzone.

0: Adesso sono tutti impauriti che io non accendo i microfoni. A posto, Angelo, a posto. Va bene, va bene, va bene. Nel frattempo vi ricordo Radio Fly in diretta questa sera con Daniela Gori, l'ospite di questa 100. La mettiamo a caso, 116. Ti piace più il 116? Sì, allora, anche se non è, ce ne mettiamo una nel mezzo per fare la 115esima. Un volo che facciamo con questa cara amica anche di Radio Fly, questa cara amica ciggianese. Siamo arrivati a quella quando si ballava in piscina, se andava al nuoto. Ecco, che tempi erano? È quella che andava a giro con il Walkman? No, erano passati quelli.
1: No, i cellulari no, però il Walkman iniziava.
0: Come facevi,
1: essere...
0: per esempio, no? Metti che qualcuno ti aveva adocchiato. Come facevi? Come, io non me lo ricordo queste cose. Come si faceva? Messaggini, pizzini, che si faceva?
1: No, semmai era più un approccio diretto, cioè erano più un approccio della serie che ti vengo a salutare, cioè poi dopo. Ciao.
0: L'approccio più incredibile che hai avuto, nel senso anche per conoscerti, io non parlo là, cioè in generale, uno che ti voleva conoscere.
1: No, vabbè, mi viene in mente un approccio che poi è diventato mio marito.
0: Beh, ma allora questa noi ci piace, perché noi conosciamo.

0: Francesco, siamo contenti, ce lo dici questo approccio?
1: Allora, noi ci siamo conosciuti, ma poi verrà dopo anche la foto, che c'è la prima foto che... diciamo insieme, e ci siamo conosciuti alla Misericordia.
0: Alla Misericordia, questo perché tu hai iniziato a fare l'attività?
1: Perché
0: anche
1: io
0: di
1: a 14 anni iniziai insieme al mio babbo a fare il volontario antincendio boschivo. E amante della natura, insomma, questa cosa soprattutto nel nostro territorio c'erano diverse.
0: Sono queste qui le immagini?
1: Quella lì, preciso, sì. E vedi una ragazza con i capelli un po' rossicci?
0: Sì.
1: Ecco, quella lì ero io a 20 anni.
0: Tu eri questa?
1: Eh sì. Beh. Io ero quella là.
0: Quella accanto chi è?
1: Il mio marito.
0: Ah, già ti stava accanto. Ma dai, non mi sembra che tu, vedi, lui era vicino, si spostava, vedi. Tu invece mi sembri che eri abbastanza, anzi stavi davanti. Scusa Francesco, ma mi sa che in questo momento non è che ti filasse proprio tanto. Ci racconti questo aneddoto? Com'è?
1: Allora no, se si fa questa riunione perché il gruppo dove ero io, dove facevamo insomma l'antincendio, si stava per sciogliere, quindi si trova l'accordo con la Misericordia che si potesse andare inglobando i nostri mezzi ma che rimanessero a Monte San Savino. E quindi la Misericordia accolse questa richiesta e si fece questa riunione. Te pensa che in quella riunione c'era anche il mio babbo, quindi arriva questo giovanotto spavaldo, a un certo punto dopo tutta la riunione faccio: ma scusate, ma le divise, perché noi avevamo una divisa, loro un'altra, ma la divisa sarà la stessa. Parte Francesco di corsa a prendere la divisa, mi si mette a sedere davanti e che fa, la divisa è questa, prende un cosciale e lo accavalla con un altro e fa, dice: va bene, hai messo così? Il mio babbo che mi era accanto mi ha detto una pacca sulla coscia e mi disse: auguri.
0: È vero?
1: Sì.
0: Beh, però gli auguri ti hanno portato bene, dai.
1: Mi hanno portato benissimo.
0: Ecco, vedi che sì. Bella cosa. E va bene, qui abbiamo, allora, infatti ti hanno portato talmente bene che vedo qui che cioè,
1: dopo pochissimo,
0: essere in panchina, tu che eri in avanti dicendo questo moscone che mi rigirà intorno. E invece guarda che belle foto, questo è il giorno del vostro matrimonio. Dove siete sposati?
1: Ci siamo sposati a Oliveto, che è il paesino che è sopra d'albergo.
0: C'è una bella chiesa, Cigiane.
1: Allora, anche qui c'è un aneddoto.
0: Perché ora una cigianese sì. Che si sposa a Oliveto. Io capisco che tu possa essere andata all'asilo a Spogliano, alle medie sei andata a Valle Alpino, ma
1: c'era un fattore comune.
0: Qual
1: su
0: era?
1: Tutti questi. Don Gualtiero, amico comunque sia fraterno di mio padre, perché lui praticamente aveva sia Spogliano, insomma, albergo, Oliveto, le parrocchie erano quelle, e quindi io frequentavo questi paesini. Fatto sta che un mese prima, forse anche qualcosa più, si va a questa cena su ad Oliveto e si fa il giro del paese. Facciamo il giro del paese e Francesco mi fa: se mai un giorno ci si dovesse sposare, ci si sposa qui.
0: Ah vabbè, se te l'ha chiesto lui, allora no.
1: No.
0: Cioè.
1: E quindi dopo scoprì d'essere incinta praticamente, quindi io già lì ero incinta di mia figlia.
0: Bello questo. Sì. Vabbè, questa è una cosa bella. Una bella immagine questa qui, devo dirti, io non ti riconoscerei. Francesco sì, non è cambiato nulla,
1: no,
0: te lo
1: Francesco
0: dico subito.
1: È vero, sì.
0: Ma te onestamente, cioè, i capelli allora, cioè, sono un po' cambiati nel tempo.
1: Sì, lì ero più scura rispetto ad oggi, insomma, mi ero fatta.
0: Va bene. Senti, qui abbiamo fatto il salto su Giorgia come un girasole, ma noi prima dovevamo andare alla notte prima degli esami, che tra l'altro è un brano che mi piace tantissimo.
1: È bellissimo.
0: Esatto, però ci siamo lasciati trasportare da questa storia d'amore tra te e Francesco,
1: sì.
0: Dai, ma che ci importa a noi? Che problemi c'è, insomma?
1: Niente.
0: Nel frattempo guarda come brilla la stufa, cioè,
1: ma veramente,
0: dire,
1: guarda.
0: Scalda anche,
1: sì, sì,
0: voglio
1: vero.
0: Dire. Quindi diciamo così che tutto è possibile in questa trasmissione, che ti ricordo essere la tua trasmissione. E allora, se sei d'accordo, mettiamo subito il brano Antonello Venditti, Notti delle prime esami. Che ci volevi dire con questo? Sì, diploma, si è capito che l'hai preso.
1: Sì, ma l'ho sofferto tanto. Tecnico della gestione aziendale in ramo informatico.
0: Okay. Poi hai pensato mai all'università? L'hai fatta?
1: L'avevo iniziata e poi l'ho dovuta smettere quando sono rimasta incinta di mia figlia, perché non riuscivo più, facevo la pendolare, insomma c'è stato un po' di problemi.
0: Ma l'ho rifatta. Insomma, la notte prima degli esami com'era?
1: Soffertissimo, io sono stata veramente in tensione tutta la notte, ho studiato fino all'ultimo, poi mi sono addormentata, poi la mattina ero una corda di violino tesissima. Cosa allucinante. Il mio esame è stato un po' come il film Notte prima degli esami, perché diciamo che sono entrata a fare l'orale, passato gli iscritti, si va all'orale, e c'avevo una professoressa che all'ultimo, insomma, lei mi prese un po' di mira e quindi mi tenne 30 minuti solo lei ad interrogarmi.
0: Voleva essere sicura che tu...
1: più sicura di in quel modo. Fatto sta che poi insorsero tutti gli altri professori trattandola malissimo davanti al presidente di commissione che era esterno, e lì dissi vai, è finito il mio esame, si ritorna l'anno prossimo, e invece poi dopo finì bene.
0: Senti, ormai ci devi dire anche il voto.
1: 77 su 100.
0: Ecco, quindi ti sei diplomata.
1: Sì.
0: E noi ci ascoltiamo Notte prima degli esami.
1: Sì.

0: un brano così che mi si è interrotto.
1: No, ma
0: questo io... è stato un errore che c'è, cioè,
1: madornale.
0: Cioè, ho detto anche è un brano bellissimo e io
1: ce lo stavamo gustando.
0: Io non, lo ritroviamo dopo, lo ritroviamo sicuramente. Angiolino saprà fare in modo di farci riascoltare Venditti, perché non possiamo usare un brano così. Semplicemente ho sbagliato mouse, te lo dico subito. Va bene, e allora Giorgio come un girasole la mettiamo subito, perché abbiamo parlato di questo,
1: che è la canzone che poi è un po' il fulcro del matrimonio.
0: Ecco, lo scherzo, l'hanno fatti i scherzi durante il matrimonio?
1: No, perché ho nascosto le chiavi di casa, quindi avevo paura
0: No, gli scherzi si fanno, dai.
1: Poi si sono divertiti nell'addio al celibato e al nubilato, però dopo no.
0: Come ne so, la vasca piena di pesci, microspie che si è messo noi in casa. No,
1: c'è il caso che magari pigliava un infarto lì, entravo in casa, oddio. Richiudevo.
0: Ascoltiamoci questo brano, poi ricercheremo però quello che ci piace tanto.
1: Sì.
0: Vai.

0: E eccoci qua e ci siamo fermati su una immagine per chi ci può vedere su Facebook e YouTube oppure sul nostro sito, mi raccomando andate a vedere sul nostro sito perché sicuramente Facebook ci ha già bannato. Mi sono fermato, Daniela, su una foto che immagino, vedo una chiesa dietro, vedo Francesca e te, quindi sicuramente ci vuoi dire qualcosa con questa foto, che cosa di preciso?
1: Allora, questa qui è la foto che immortala i 20 anni di matrimonio.
0: 20 anni di matrimonio?
1: Sì. E siamo tornati alla messa a Oliveto e Don Gualtiero in quell'occasione aveva restaurato insomma la facciata, il campanile eccetera, e nell'occasione di questi 20 anni ci suonò le campane a doppio, quindi per come se fosse insomma festa.
0: Che bello questa cosa.
1: Sì. E quindi ci facemmo la foto davanti alla chiesa, infatti c'è il campanile illuminato e lì stavano
0: e si vede
1: suonando
0: bene. Esatto.
1: Sì.
0: Una foto che è scorsa prima, che te la faccio rivedere, questa.
1: Questa è mia figlia, ma perché noi ci divertiamo a fare le
0: facce. Tua figlia ti ha dato l'autorizzazione a far vedere questa foto? No,
1: no, questa è a sorpresa, lei lo sa.
0: Ecco, magari, come si chiama la tua figliola?
1: Scusa. Giulia.
0: Giulia, guarda, è la mamma che l'ha portata qua, io non c'entro niente.
1: Ecco, in questo momento probabilmente ha quella faccia lì.
0: Però dai, comunque sembrate sorelle, lo sai? È vero?
1: Sì.
0: Secondo te è un complimento dire a una mamma e una figlia che sembrano sorelle? Cos'è? Diminutivo per la figlia o cosa?
1: Allora può essere presa male dalla figlia, però la Giulia l'ha sempre, questa cosa non l'ha mai sofferta, fortuna.
0: È la prima lei?
1: Lei è la prima.
0: L'hai
1: sì.
0: fatta giovanina, insomma, no?
1: Avevo 20 anni.
0: Appunto.
1: Sì, ho finito 21 anni con lei in braccio che aveva 6 mesi.
0: Che bello.
1: Sì, è bellissimo.
0: Il nome chi l'ha scelto?
1: Allora, in realtà senti una risata sottofondo. In realtà mio marito era convinto che fosse un maschio. Lui voleva un maschio e quindi doveva chiamarsi Giulio.
0: Noi babbi devi capire che abbiamo sempre questa propensione, tant'è che dopo aver avuto due maschi io per me il mondo poteva finire lì, no? Poi è arrivata la femmina.
1: E lì ti sei aperto un mondo.
0: La mia principessa non si tocca.
1: Vedi?
0: Comunque,
1: vedi?
0: Pensava che arrivasse Giulio e invece sì. È arrivata Giulia, quindi Giulia,
1: Giulia,
0: il babbo pensava Giulio.
1: Sì, sì, ma lei la sa la storia, tanto che insomma ha discusso anche...
0: Non ti interrompo più, sono curioso.
1: Ha discusso anche con il ginecologo quando lui continuava a dirgli guarda che è una femmina e lui gli faceva guardaci meglio perché è un maschio. Tanto che il ginecologo spazientito dopo un po' gli disse senti se fai il maschio glielo metti finto perché questa è una femmina, fai un po' come vuoi. E quindi andammo per Giulia.
0: Fammi capire, al ginecologo gli diceva
1: esattamente, esattamente.
0: No. Io gli devo fare un applauso al tuo Francesco, veramente, cioè,
1: è unico
0: fino alla fine insomma.
1: Ma
0: vabbè, comunque è arrivata
1: però,
0: Giulia.
1: Poi però quando è nata Giulia, ecco perché ti ho detto ti si è aperto un mondo, perché
0: sì.
1: Giulia è intoccabile, cioè Giulia è intoccabile.
0: Vabbè, allora, ce n'è un altro dei figli, non puoi dire,
1: è
0: arrivato il maschio.
1: Certo, è arrivato il maschio, però come sai bene... Tanto il maschio ha più rapporto affettivo con la mamma,
0: con la mamma
1: e la femmina più col babbo.
0: Sì.
1: Allora, con la Giulia siamo stati fortunati perché comunque sia la Giulia è molto attaccata anche a me. Anzi, direi forse è più attaccata la Giulia a me che non a Francesco. Si è un po' invertito i ruoli.
0: È vero,
1: sì,
0: strano.
1: Sì.
0: Questa è sempre te. Nel frattempo si mandano delle immagini. Questa è sempre
1: sì,
0: te.
1: Questo
0: qui i capelli l'avevi neri, però. Che è?
1: È un castano scuro, sì. Sì. Mm. Sì, sì, sempre il giorno del matrimonio.
0: Ecco,
1: qui,
0: questa
1: la
0: signora
1: si è girata, vabbè.
0: La dovremmo girare l'immagine, non ce l'abbiamo fatta, però.
1: Questa è la Giulia che aveva pochissimi giorni. E io qui avevo 20 anni.
0: 20 lo sguardo.
1: Ero molto provata da dal parto,
0: è vero?
1: Sì,
0: va
1: sì,
0: bene.
1: Molto provata, no. E qui ecco inizia l'amore grande della Giulia.
0: Questa è la Giulia?
1: sì, questa è la Giulietta.
0: Allora io te la lascio con questa qui perché abbiamo ritrovato Antonello Venditti.
1: Oh,
0: lo mettiamo,
1: sì,
0: dai, lo
1: sì,
0: mettiamo.
1: Vai.
0: Non possiamo andare, cioè l'abbiamo distrutto prima e non si fa, non si fa. Quindi Angiolino, mettici Antonello Venditti, metticelo te, così almeno siamo sicuri che io non lo levo.
2: Io mi ricordo quando ragazzi con la
0: fanno ste telecamere
2: e un piano.

0: questi fuori allora, onda ci uccideranno. No.
1: E allora dovete sapere che questa canzone ci ha portato in un mondo veramente bello. Io innanzitutto voglio salutare la Giulia e voglio salutare anche Giacomo, giusto?
0: Sì.
1: Perché noi a un certo punto abbiamo visto qui una foto che io rimetto, che no, scusate, messo, c'è già, che questo è Giacomo.
0: Sì.
1: E io ho detto, finalmente il maschio è arrivato dopo qualche anno. Ma da quello che ho capito...
0: Quando finalmente arriva il maschio, mio marito voleva la femmina.
1: Ora,
0: e si ripartì un'altra volta.
1: Ora io non ho il contraddittorio, quindi, ma mi immagino che si fosse talmente abituata la Giulia che e come l'avrebbe voluta chiamare lei?
0: Allora, lui voleva fare Giulio Cesare.
1: Giulio Cesare.
0: Sì, e quindi dovevano essere due maschi, ma la prima gli è andata gobba, quindi Giulia. Secondo, vabbè, dice, vabbè, Cesare,
1: vediamo. Ora Cesare Bonamici, cioè, no, come si chiama?
0: Cioè, non gli tornava più, capito? E quindi, insomma, poi l'affetto della figlia, questa cosa meravigliosa, questo mondo bellissimo. E gli facevano, io voglio il maschio. E lui mi fa, no, ma guarda che se anche un'altra femmina va benissimo, cioè, no, la femmina, no, ma la femmina, ma guarda che è meglio del maschio, la femmina è meglio del maschio, maschio.
1: Contento quindi, sì, vabbè.
0: Sì.
1: Senti, com'è sta cosa del ginecologo? Cioè, dopo ci sarei andata al ginecologo, finalmente
0: ho cambiato ginecologo.
1: va bene. E c'è un'immagine, un'altra immagine che voglio mettere, Daniela, perché è bello parlare ai figli, no? Poi
0: sì,
1: specialmente quando i figli, insomma, guarda che tenera cosa, che è Giulia che sta
0: che sta aggeggiando,
1: ecco, Giacomo. Ti ricordi quando abbiamo parlato prima del rapporto sorella e fratello, no? Ecco, te col tuo fratello, io con la mia sorella, ma io sono il conduttore, non c'entro niente, Giulia e Giacomo.
0: Allora, la faccia è stata tutto un programma. No, allora, bellissimo rapporto, se vogliono bene, per l'amor di Dio, hanno una resistenza di stare l'uno accanto all'altro forse di 15 minuti, non di più, perché poi dopo iniziano a litigare, oppure la Giulia gli inventa le cavolate, quindi sì. Giacomo va in cimbanelle, piange... È stato un po' un...
1: Quindi, la Giulia mi vuoi dire una di quelle sorelle un pochino così... che vogliono bene a fratelli,
0: sì.
1: Però insomma...
0: Però birbante, sì, sì.
1: Insomma, se avesse la spina la staccherebbe.
0: Sì, in questo momento credo che verrebbe qui a staccarle, però sì.
1: Va bene. Comunque, dopo alla fine, maschio e femmina, voglio dire, pax famini, cioè, a posto,
0: sì. Insomma... Uno per uno, capito?
1: Va bene, e pensa, cara Giulia, che c'è una canzone proprio dedicata a te, che si chiama Dedicata a te. Te, Giulia, le vibrazioni sarebbe, ma dedicata
0: sì,
1: a te.
0: Sì.
1: E la mamma ha proprio scelto questo brano, che lo ascoltiamo? Ma sì, le piacerà a lei?
0: Ma penso proprio di sì.
1: Oh, vai, sentiamocelo.

0: Eccoci qua di ritorno in questo viaggio che ci fa fare Daniela Gori. Abbiamo visto un po' di immagini di Giulia, di Giacomo. Giacomo è appassionato di macchine.
1: Giacomo è appassionato di macchine d'epoca.
0: Macchine d'epoca?
1: Sì.
0: Quindi tutto a Francesco che... bisogna dirgli che gli compri qualche macchina d'epoca, no?
1: Allora, ho recuperato la vecchia 1 del mio babbo.
0: Beh, non è d'epoca, dai, no, uno, se no...
1: No, ma già anche quella non si può toccare.
0: Giusto.
1: Perché
0: giusto.
1: Quella è... No, ogni tanto mi viene la voglia, cioè anche mio marito mi fa, ma vendiamola sta uno, dai. Assolutamente no.
0: Non si può toccare, no. mi sembra una cosa molto bella. Tra l'altro la 1 è un po' rappresentata come le vespe, no? Abbiamo una qui dietro le vespe. La 1 ha significato sicuramente un'epoca, come la Panda.
1: Sì.
0: Che ne aveva la Panda, insomma.
1: È vero.
0: No? Va bene, velocissimamente allora andiamo avanti su quest'altro brano che tu dedichi a tuo figlio. E devo dire un brano che, come ho detto, quando l'ho sentito, dal titolo non l'avevo riconosciuto, poi siccome controlliamo che ci siano, è un brano molto bello. Perché hai scelto proprio questo?
1: Perché dopo che nacque Giulia, diciamo che ci sono stati 7 anni di riflessione per poter fare Giacomo, e questo brano un po' incarna, da che punto guardi il mondo. Quindi diciamo che la paura che comunque sia di fare il secondo figlio, ma però la bellezza di avercelo, quindi dipende da che punto guardi.
0: Il tuo primo parto è stato un parto
1: faticoso, particolare, molto, che mi ha provato veramente tanto a livello fisico, quindi anche quello un po' è stato
0: un motivo, un blocco di titubanza.
1: Sì. E poi vabbè, c'è stata un po' la mancanza di mio suocero, che poi insomma purtroppo è venuto a mancare, e lì insomma ci fu la decisione anche un po' da parte sia mia che di mio marito di cercare questo secondo figlio, e arriva Giacomino. Tutto un programma. Giacomo è tutto un programma.
0: Ora mi verrebbe una battuta, ma non c'è due senza tre.
1: Sì, chissà, il quarto viene da sé.
0: Ecco, il quarto viene da sé, su 5 ci si pensa, insomma.
1: No,
0: insomma, le mani, quante dità hanno le mani, insomma?
1: 5.
0: No? Allora, vedi, è il numero perfetto, no? Insomma, vabbè.
1: Vero.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo questo brano, perché è veramente bello.
1: Sì, veramente a me piace bello. Tantissimo.
0: Giarabe de Palo, Dependence, così si dice?
1: Dipende.
0: Perché è ispanico?
1: Sì.
0: Ecco, vedi.
1: Sì, spagnolo.
0: Uno come me che ogni tanto habla spagnolo non si è lasciato sfuggire questa
1: puede.
0: Cosa. Non si può, non si può escuchare.

0: Veramente un bel brano, questo Depende, veramente eccezionale. Giarabe de Palo, si dice così, Giarabe de Palo. È dedicato a tuo figlio. Abbiamo scorso un po' di immagini, avete visto anche quante cose però fa Daniela. E io voglio subito introdurre questa l'immagine, perché ti vede in mano con un sassofono. Che è un legno.
1: È un legno della famiglia dei legni.
0: Esatto,
1: sì.
0: La famiglia
1: perché
0: dei legni.
1: Perché in antichità era fatto di legno.
0: Ecco, esatto. Ma cioè, anche per il
1: per l'ancia, ancia si chiama. Ancia. Cioè un pezzettino di canna di bambù che viene praticamente è il pezzettino fondamentale che si mette nel bocchino del sassofono, che è quello che fa suonare
0: che fa
1: lo strumento.
0: Senti, sì, come ti è nata questa passione per la musica?
1: Allora, mi è nata da piccola, ma perché comunque sia io, mio nonno suonava, mio babbo ci ha provato, ma non ci ha causato niente.
0: Poveretto!
1: Vero, no? Lo diceva lui.
0: Ho capito, ma non si dice così, dai.
1: Era, guarda, lo diceva sempre, ci ho provato, ma non niente.
0: Ma un po' di rispetto.
1: No, e il mio bisnonno suonava, insomma, derivo da una famiglia di musicanti, musicisti. E quindi niente, da piccola iniziai questa avventura con la musica, ad approcciarmi alla musica con il pianoforte. Solo che all'epoca, quando io ho fatto le prime lezioni, era più solfeggio, il pianoforte lo vedevi dopo diverso tempo, quindi era molto noioso.
0: Quello battere, levare, do.
1: Bravo, sì.
0: L'ho fatto anch'io.
1: E quindi insomma.
0: Non piaceva il solfeggio.
1: No, non piaceva a nessuno.
0: A nessuno
1: piaceva.
0: Abuliamo il solfeggio.
1: Allora, il metodo che oggi si utilizza per insegnare musica è praticamente l'incontrario di quello che si faceva a noi. Sì, il solfeggio non c'è, e però effettivamente a oggi si capisce l'importanza, nel senso che non esiste più la propedeutica, quindi il solfeggio prima di iniziare a suonare lo strumento, ma va in contemporanea al suono. A volte però, visto nel far apprendere a ragazzi, magari te ne scordi, mettiamola così, vai di filato, insomma. Invece io adotto la tecnica che ogni tanto il solfeggio ce l'ho un filo.
0: Ce l'ho un filo.
1: Sì.
0: Ascolta, i tuoi figli suonano però? Perché
1: allora,
0: noi abbiamo visto una foto, poi mi direi anche se suona Francesco, non lo so, il tamburo, vero?
1: Tutti suoniamo in casa.
0: Ecco, quindi siete una famiglia di musicisti, questa è una bella cosa. Perché? Sì. Perché dovete sapere che c'è di mezzo anche una banda, che non è la banda Tafferi, ma è la banda di Cigiano.
1: Sì.
0: Raccontaci, dai.
1: Sì. Allora, io ho iniziato con il pianoforte, prendendo delle lezioni, insomma, nel paese di albergo, e da un insegnante. E poi dopo mi stufai, basta, non ne volevo più sapere niente. A un certo punto rinizia la scuola di musica della banda di Cigiano e... dai, vai, mio babbo ovviamente, vai a vedere che strumenti, se ti piace qualcosa, vado a provare, e io ero innamoratissima del sassofono, tanto che però il maestro della banda mi fa: Daniela, so che sei piccola, so che ti piace il sassofono, però dice, se inizi a suonare il clarinetto, praticamente poi dopo puoi suonare quello che ti pare, nel senso puoi suonare il flauto traverso, puoi suonare il sassofono.
0: No, ti prego, non mi dire il flauto traverso. Perché da me sono venuti qua tanti musicisti, violoncellisti, violinisti, viola, quelli che sono la viola.
1: Sì.
0: Molti hanno detto che il flauto di traverso basta metterlo fuori dal finestrino e suona.
1: Non è vero.
0: Me l'avete detto,
1: no, non è
0: birbanti,
1: vero.
0: Non dite di no, non è così.
1: No. Allora, è uno strumento che ha la difficoltà dell'impostazione del labbro sul bocchino, perché alla fine c'è un buco. E quindi te devi però devi con l'intensità del fiato vai nelle note alte o nelle note basse. Quindi non è proprio così semplice, anche se ha comunque sia tasti eccetera. E fatto sta che io inizio a suonare questo clarinetto un po' controvoglia, lo suono per 15 anni buoni.
0: Ah, meno male, se aveva voglia pensate voi quanto la suonava, cioè vabbè. Cioè, no,
1: e poi dopo a un certo punto, in età, ma dopo sposata, dopo insomma che era nata, decido di comprarmi questo fantomatico sassofono tenore, perché io adoro i suoni, diciamo, gravi.
0: Che vuol dire tenore?
1: Perché abbiamo il sassofono è fatto dal sassofono, il sopranino, il soprano, il tenore, il baritono e il basso.
0: Vabbè, sono a seconda una sorta di scale di
1: l'intensità.
0: Scale di sol,
1: sì.
0: No? Le varie scale.
1: Sì, bravo. Sono tutte in notazioni diverse, dal più alto, quello che il sopranino fa dei suoni acuti, al più basso che è il sassofono basso. Io sono innamoratissima del tenore e del baritono, cosa che ho anche suonato. Ho comprato il tenore, che suono tutt'oggi. Ho il soprano, che è particolare, però tento al baritono.
0: Ci riuscirai di sicuro. Senti, sì. Questa foto qui, che cosa... Qui si vede tutta la famiglia.
1: Allora, questa sì, perché
0: e
1: io...
0: la Giulia è quella con gli occhiali.
1: Sì, quella con il cappello e gli occhiali. Ah. E praticamente da quando ho 14 anni che io suono anche nella folcloristica di Bettolle. Per me è una grande famiglia quella banda.
0: Scusa, ma sei di Ciggiano? Suoni nella banda di Ciggiano?
1: Io suono nella banda di Ciggiano, in quella del Monte, in quella di Bettolle, ho suonato in quella del Pozzo, in quella di Poiano.
0: Te l'ho chiesto anche l'altra volta e te lo richiedo qui, ma insomma un po' di rivalità tra bande c'è o no? C'è?
1: Allora, qualche anno fa sì, ad oggi no, questa rivalità è un po'.
0: Qualcuno da fuori onda. No, dice, concorda che c'è qualche dispettuccio, qualche tappo dentro il trombone, qualche un po' di ghiaia.
1: Ma
0: perché? Se vuoi fare indispetto a uno che c'ha un come si chiamano quelli? Sì, anche quelli che ritornano in su. Te sono il sassofono, che è quello,
1: sì.
0: Ti ci butta un po' di sabbia.
1: Sì, non è che mi fai, cioè mi fai più, diciamo, più dispetto che non io continuo a suonare.
0: Comunque
1: insomma.
0: Il mondo della musica è un mondo trasversale, unisce i popoli la musica, no?
1: Sì.
0: Quindi unisce anche le bande.
1: È un linguaggio universale.
0: Senti, ma Ciggiano quando hai detto che andavi là, cosa che ti hanno detto?
1: No, ci siamo andati con, mi ci hanno trasportato da Ciggiano, dei vecchi musicisti.
0: Ah, proprio direttamente?
1: Sì, c'era questa collaborazione.
0: Noi abbiamo conosciuto, te sei venuta qui col presidente della banda di Ciggiano, no?
1: Sì, era il maestro della banda di Ciggiano.
0: Maestro, va bene.
1: Sì,
0: va bene, andiamo.
1: Che è anche capobanda di Bettolle.
0: Qui c'è un po' di che è sta cosa qua? Cioè...
1: Quando ti dico che comunque sia siamo tutti una grande famiglia. E lì questa foto qui, oltre che alla musica, cioè proprio per me è famiglia, perché è una doppia, cioè incarna veramente la famiglia.
0: Beh, insomma, ce l'hai tutti, dopo magari. Cioè,
1: sì, perché Francesco ha iniziato a suonare il flauto traverso e poi è passato alla tromba.
0: Ecco,
1: Giulia.
0: L'hai data lui il flauto traverso. Tu sì. Prima l'hai
1: rivalutato. No, io l'ho suonato parecchi anni dopo.
0: Ho capito, sì. Però insomma.
1: La Giulia, flauto traverso e ottavino. Giacomo invece ha iniziato con la tromba e poi è passato alla batteria. Io. Clarinetto, insomma.
0: Bella, veramente una bella famiglia, sì. In musica e qui intanto scorrono le foto.
1: Questa è una foto particolare perché è il giorno in cui mi sono riscritta all'università, l'8 marzo del 2023.
0: Festa della donna, poi tra l'altro.
1: Sì.
0: E com'è che ti è presa questa cosa?
1: Un sogno nel cassetto, perché come ti dicevo prima io facevo l'università, l'ho dovuta interrompere e c'avevo questo sogno e dissi, insomma, appoggiata, più che altro spronata anche dalla mia famiglia, ma perché trovo, insomma, visto inizio a guardare i corsi che universitari, le lauree triennali, eccetera, eccetera, e trovo questo corso qua che mi piaceva, che è particolare perché è Made in Italy, cibo e ospitalità all'Università per Stranieri di Perugia. Quindi si sento, insomma, il tutor, eccetera, mi fa l'ultimo giorno in cui ti puoi iscrivere, perché però bisogna chiedere l'autorizzazione del rettore, è l'8 di marzo, entro l'8 di marzo.
0: E tu l'hai fatto.
1: E io l'ho fatto.
0: Tu l'hai fatto. Senti, il prossimo brano, nel frattempo io ho fatto vedere, questo è il coso di Ciggiano, è Natale,
1: sì,
0: Ciggiano.
1: Sì, prima edizione di Ciggiano accende il Natale.
0: Dove sei te qui?
1: Ecco, dietro all'arenna con gli occhiali, c'è una vestita di bianco.
0: C'è una renna con gli occhiali.
1: Sì, quella con i guanti neri.
0: Ah, ecco la renna
1: con gli occhiali.
0: Io sono lì. La Giulia qual è?
1: La Giulia dall'altra parte, sempre vestita dietro a quella vestita di bianco, vedi?
0: Qua c'è la Giulia.
1: Eccola, questa è la Giulia. E Giacomino è in pole position.
0: È lui.
1: No, quello accanto. Eccolo.
0: E Francesco?
1: Sì. E Francesco lì mi sa che si era un po' nascosto. No, è là dietro, guarda, è laggiù in fondo sulla sinistra.
0: Questo qua.
1: Eccolo.
0: Ecco,
1: là.
0: L'abbiamo visto, una famiglia veramente unita, bellissimo questo, mi piace veramente tanto, complimenti. Senti.
1: E poi lì c'è anche quello che diventerà il futuro fidanzato di mia figlia, perché si sono conosciuti lì.
0: No, aspetta, Giulia è fidanzata?
1: Sì.
0: E Francesco non è geloso?
1: No.
0: Tutti i babbi sono gelosi.
1: No,
0: tutti i babbi vorrebbero la figlia dentro una campana di vetro.
1: No, perché poi fortuna vuole che ha trovato un fidanzato che è molto ganzo e quindi molto ganzo anche per il babbo, capito? Quindi gli piace anche al babbo.
0: È interessante questa cosa. Va bene, salutiamo tutti i fidanzati che piacciono anche ai babbi.
1: Bravo.
0: Ricordatevi che però i babbi hanno una propensione per le figlie, quindi occhio fidanzati, perché
1: potrebbe poi succedere qualcosa di brutto. Va se bene, gli fate male.
0: Però abbiamo parlato di babbi. Guarda caso, la prossima canzone Ovunque sarai è dedicato a tuo padre.
1: Sì, perché mio papà è mancato nel 2018 e insomma se n'è andato in una maniera un po' brutale, purtroppo non per volontà sua ovviamente, ma un incidente, e quindi e quindi insomma ci ha lasciato un po' tutti con l'amaro in bocca.
0: E noi gli ascoltiamo questa
1: e questa è la canzone che lo rappresenta.
0: Ce l'ascoltiamo.

0: E siamo tornati in onda e ci siamo scambiati un piccolo segreto io e la Daniela, e riguardando un po' quello che queste immagini del tuo babbo che mi sono rimaste un po' così. E c'è da dire che il rapporto con il babbo è sempre abbastanza particolare per una figlia, come abbiamo detto, e in questo caso è anche molto più profondo. Andiamo avanti, bella famiglia, abbiamo detto, e parli adesso, Black in Black, il prossimo brano, parli del sax.
1: Sì, perché quel brano lì mi ha fatto diventare matta per suonarlo, perché l'introduzione di Black is Black
0: chi ha?
1: Nel brano scritto che si suona con la folcloristica l'inizio è solo sassofono e tromboni.
0: Che bello. Noi abbiamo conosciuto un altro sassofonista, un amico mio, Rosario Anastasi, che anche lui sulla banda, lui è siciliano, quindi anche lì in Sicilia le bande tante amiche non erano,
1: Rosario? No.
0: Però c'è una cultura dei paesi, delle bande.
1: È bellissima lì la cultura musicale.
0: E appunto penso che non sia proprio facile. Allora tu mi porti d'un brano, Black is Black, col sassofono.
1: È bello tosto.
0: Ce l'hai fatta poi alla fine?
1: Sì. No, so più tosta io del brano.
0: Però scusami,
1: quindi.
0: Avevo saputo prima, qui il legno ci doveva stare qui nel mezzo.
1: Ci avevo pensato a portarlo. Poi dopo all'ultimo ho detto no, dai, ma sei più una chiacchierata, insomma, si chiacchiera.
0: Però secondo me anche il sax è un pezzo della tua storia, insomma. No?
1: Sì, fa parte di me. Cioè la musica è parte di me, quello, anche perché poi mi diletto a cantare, insomma, la musica a 360 gradi è parte di me.
0: Un'altra cosa che abbiamo visto nelle immagini che abbiamo fatto scorrere, un'altra cosa molto importante è quella del volontariato.
1: Sì.
0: Qui abbiamo, sì. Intanto vediamo queste belle immagini, ma guarda come se la ride Francesco quel giorno. Io avrei voluto il pensiero di Francesco mentre faceva le foto lì con te.
1: Non lo so, però ti posso assicurare che ha fumato tanto.
0: Come ha fumato?
1: sì, perché fumava all'epoca.
0: L'hai fatto smettere, ha smesso di fumare.
1: Ha smesso,
0: ecco,
1: sì, ha smesso.
0: Le sigarette fanno male, Francesco, lascia perdere.
1: Però e anche bevucchiato,
0: veramente glielo chiederei, ma quando eri lì che la stringevi, che poi, perché a me è rimasta impressa quella foto all'inizio, vedete, ne stavi così e lui ti guardava, ti squadrava, secondo me ti aveva preso le misure di tutto. No, sul serio, cioè quando era lì dice ormai è mia, basta, non le scappa più. Una cosa non abbiamo parlato, della nonna.
1: No, la mia nonnina.
0: Mia nonnina,
1: sì. Lei è il tutto. Per me è veramente stata a 360 gradi la cosa più bella, perché poi i nonni io l'ho vissuti poco, perché sia da parte di mia mamma che anche il mio nonno, il suo marito, sono morti tutti giovani. Quindi,
0: questa era da parte di?
1: Del babbo.
0: Sì. Come si chiamava?
1: Lia, e ce l'ho anche tatuata il nome di mia nonna.
0: È vero?
1: Sì, con la musica, perché sono i miei due mondi, lei e la musica. E lei è stata quella che mi ha insegnato, insomma, un po' tutto. Cioè, era una donna buffissima, perché era tutta ad un pezzo, veramente aveva una forza incredibile. Tanto forte quanto fragile.
0: Tanto forte quanto fragile. Questa è una frase che me la dovrò studiare. Perché te, insomma.
1: Sì, perché comunque sia nella sua integrità morale, nella sua forza d'animo di farsi vedere sempre forte per gli altri, aiutare gli altri, non darsi mai per vinta. Ma dentro parecchie volte, insomma, lei piangeva di nascosto, insomma, era fragile.
0: Sa perché? Quando noi ricordiamo i nostri nonni, anche per me è la stessa cosa, c'è il rapporto nipote-nonne che penso sia una...
1: È quello più bello.
0: Che con i genitori, sì, vabbè, chiaro, i genitori sono i genitori, però un nonno...
1: Allora, io me lo sono fatta questa domanda e credo che la risposta forse che si avvicina di più all'identificare questo rapporto è che il nonno non ha l'obbligo di darti un'educazione, cioè in qualche modo si sente svincolato perché l'ha fatto con i figli e quindi te sei il nipote, cioè quindi... della serie ora, ora mi diverto.
0: Attenta, attenta, perché ad Arezzo i nonni valgono come punteggio, non solo ad Arezzo.
1: Mamma mia, veramente, l'ho sentita sta cosa.
0: Vabbè, ma non solo ad Arezzo, lasciamo perdere. I nonni gli hanno dato un valore anche economico, vabbè, ma questi sono i tempi che
1: corrono. Sono i tempi, è vero.
0: E andando a scorrere le immagini, salutiamo Giacomo su questa macchina.
1: Che è spettacolare.
0: Insomma, sì, la Giulia qui è bellissima. Giulia, ti faccio un complimento qui, guarda, veramente complimenti al fidanzato, insomma. Come siamo al fidanzato?
1: Lo puoi Stefano.
0: Dire? Stefano, ecco. Sì, occhio,
1: è più avanti se trova anche la foto.
0: E il babbo Francesco sicuramente ti attenziona. Qui è nella tua attività corale, si dice così?
1: No, qui stavo presentando il concerto della banda del Pozzo.
0: Quindi anche presentatrice sei? Poliedrica, qui eri concentrata, lo vediamo.
1: Lì ero concentratissima.
0: La bella foto che abbiamo visto prima di tutta la famiglia all'università. Natale di Cigiano.
1: Natale. Qui che? La Proloco, questo è Assaggi fra le mura a Cigiano.
0: La Proloco, Proloco. Il tuo rapporto con la Proloco, perché ci sei entrata nella Proloco?
1: Allora, bella domanda questa. No, allora
0: teoricamente ora il conduttore sarei io, però. Ma la Daniela, tutto è permesso, no, a parte tutto,
1: no,
0: perché?
1: Dai. No, allora io sono ritornata ad abitare a Cigiano dopo diversi anni, dopo 20 anni che stavo al Pozzo, perché io mi trasferì poi al Pozzo, ritorno a Cigiano e dopo qualche mese il presidente Franco Carini, c'era il rinnovo del consiglio e mi venne a cercare e mi fa: senti, ma saresti disposta a entrare a far parte della Proloco, insomma entrare nel consiglio della Proloco? Un attimo stia di zitta e dissi: ma cioè, non è che mi lasciate sola?

0: sono perse. Quando ora voi organizzate il Natale di Ciggiano, ma anche altre cose, come il gusto, quella che hai detto te,
1: l'assaggi fra le mura, la festa
0: sono
1: di
0: cose che di una cosa, cioè di una socialità incredibile, c'è cioè un paese sì. che si riunisce. E quindi è anche molto bello. Tra l'altro devo dire che vediamo, a parte tutti i sorrisi che ci sono anche tanti giovani,
1: sì.
0: che non è facile oggi staccarli da questi troppolini che abbiamo noi, insomma.
1: È vero, sì, poi negli ultimi anni sono un bel gruppo nutrito di giovani, e quindi la cosa bella è che c'è una continuità.
0: Questa la diciamo dopo.
1: Quello lo conosco.
0: Sì, questa la diciamo questa la diciamo dopo. Perché qui ti ho visto con una motosega in mano, ma che facevi qua? Allora, quella è una motosega, sì.
1: Io nasco e cresco in un'azienda agricola.
0: Quindi. Per dire, trattore, se c'è da fare, c'è da fare.
1: Cioè, anche lì il mio babbo gli sarebbe piaciuto che fosse nato un maschio, ma se è nata la femmina non è un problema, fai le stesse cose del
0: chissà
1: maschio.
0: Chissà che ha detto il tuo babbo al ginecologo.
1: Non lo so, peraltro era lo stesso ginecologo, non lo so. non lo so, non lo voglio sapere.
0: Della vita devo dire che sono veramente particolari. Sto ginecologo poverino,
1: no, infatti, guarda,
0: ci ha preso una, con te ci ha preso né prima né dopo,
1: no, mi sa
0: tuo
1: di
0: marito
1: no.
0: Che lo pressava il tuo babbo, che chissà che
1: ma detto, capì vabbè. Che gli ha detto, però meno male non c'era l'ecografia ai miei tempi quando sono nata io, perché se no non
0: vabbè,
1: voglio
0: comunque,
1: sapere.
0: Allora, quindi qui che stai facendo?
1: Allora, qui stavo prendendo l'esame di abilitazione per praticamente motoseghista su l'antincendio boschivo.
0: Ah, ecco, c'è l'antincendio, c'è di mezzo, cos'è?
1: Il volontariato.
0: La misericordia.
1: Sì, perché sennò
0: per le motoseghe non l'avevo mai sentito, però.
1: No, devi avere comunque sia l'abilitazione.
0: Sì.
1: E devi avere il patente, cioè l'abilitazione.
0: Anche perché sono pericolose, insomma.
1: Sì,
0: no, ecco,
1: sì, perché comunque sia. Questa invece è l'abilitazione per addetto di sala al centro operativo della protezione civile dell'antincendio boschivo.
0: E salutiamo tutti i volontari, perché se non ci fosse un mondo senza volontari, che mondo sarebbe?
1: Finito,
0: vero?
1: Sì, finito. E quella ragazza che vedi con i capelli lunghi è la mia compagna di merende, che è Ilaria, e noi siamo sempre quelle che andiamo a
0: compagna
1: fare.
0: Compagna di merende?
1: Sì, la chiamo così perché veramente siamo sempre insieme con la misericordia dell'antincendio boschivo, noi siamo sempre insieme.
0: Andiamo con l'altro brano, perché siamo arrivate alle 11 quasi, quindi ormai dobbiamo farcela mettere tutti questi brani. Ne abbiamo taroccato uno perché erroneamente ho premuto un mouse. Insomma, un po' di errorino fatti, però... È vero che la vita non sarebbe perfetta se non ci fossero gli errori che ti fanno vedere cos'è la perfezione.
1: È vero.
0: Cioè, se tutto fosse perfetto, cioè, oh,
1: a
0: voglio
1: parte
0: dire,
1: che sarebbe un mondo piatto.
0: Ma piatto, ma che monotonia, ma che cosa, dai, via. Però noi a questo punto ci ascoltiamo, oddio, cos'è? La Gozzadera Gente de Zona.
1: Quel brano lì. Allora, dovevo studiare spagnolo, dovevo dare l'esame di spagnolo all'università.
0: Ah, vedi?
1: E la professoressa, per farci imparare ad ascoltare lo spagnolo, quindi capire cosa dicevano, mise nell'area personale, insomma, della materia di spagnolo, questa canzone. Io andavo a fare lezione per parlare spagnolo dalla mia vicina di casa, che è cubana. E quindi si guarda il materiale e arriva sta canzone, praticamente arriva praticamente sua suocera che si trova a ballare in cucina questa canzone, e l'affermazione fu: meno male che dovevate studiare spagnolo, perché mi sembra...
0: Ma infatti la Spagna è anche il paese del flamenco, di tanti balli che, insomma, quando noi italiani li vediamo... Vorrei sentire il parere di Francesco.
1: Ascoltiamolo, va il brano.

0: Eccoci qua, siamo quasi in chiusura per questa trasmissione. Ancora ci sono due brani, uno l'abbiamo sforato, uno l'abbiamo messo in più, ma l'importante è stare zitti.
1: È il bello
0: della una cosa che sto vedendo di questa cosa, dell'attività di volontariato. Infatti quando è passata questa foto ho detto: ma qui Daniela, che cos'è? Qui c'è stata un'alluvione, siete partiti come Misericordia?
1: Siamo partiti come Misericordia, la Giulia è partita prima di me insomma nella fase acuta dell'alluvione e niente, lei è stata su qualche giorno. Io invece sono arrivata dopo nella fase di ripulitura e quella con la tuta che spara acqua sono io, che praticamente si ripuliva praticamente. Lì c'era uno scantinato, praticamente erano i garage che erano completamente sommersi d'acqua.
0: Cos'era la divisione quando c'è stata su un'altra Toscana?
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Sì.
0: Questa invece è un'immagine della Misericordia, fate parte della Misericordia del Monte?
1: Sì, di Monte San Savino.
0: Ah, c'è Luciano?
1: Sì.
0: Volevi che non ti citassi Luciano Falchi, io penso che sia un'icona, si dice così, vero? Perché dicevo sempre icona con l'accento
1: icona.
0: È un'icona della Misericordia, veramente una grande persona, è andato in pensione a Vigili del Fuoco, vero?
1: Sì. Andato in pensione e ora.
0: Però un governatore di tutto rispetto. Anzi, il gruppo di Monte San Savino, faccio l'applauso a tutti i volontari, perché senza volontari il mondo sarebbe finito, però è veramente una bellissima cosa. E vediamo, insomma, questa, come hai fatto a tramandare anche ai tuoi figli? Come hai fatto a convincere i figli a andare in mondo?
1: Ma sai, credo che sia una cosa che. Quando si dice che i genitori danno l'esempio ai propri figli, questo credo che sia successo anche nella nostra famiglia, insomma, perché
0: anche tuo marito è.
1: Sì. Lui c'era prima di me, insomma, io sono arrivata dopo con il gruppo volontari antincendio e poi vabbè, protezione civile, corso base del sanitario. E qui addirittura ci diedero il riconoscimento per essersi messi a disposizione per essere andati all'alluvione però ecco, quando i figli vedono quella passione che ci metti nel fare le cose, poi
0: è vero, è un bel insegnamento questo che ci stai dicendo, in effetti, Daniela. Allora, noi con questo andiamo sul il brano Io ci sarò degli 883 e qui me lo contestualizzi con l'amicizia del coro, perché tu ovviamente fai parte di un coro, no? Qui intanto scorrono le immagini che ti vedono qui alla guida, mi sembra c'è una guida anche di una Jeep, ecco questa, no? Questa. Cioè, a chi ci può seguire sul nostro sito, insomma in video, tranquilli, la Daniela è una ragazza, non gli manca niente, è una brava cuoca, mamma, madre, moglie, tutto quello che volete, insomma, però c'ha una passione.
1: Sì.
0: Questa da dove l'hai presa? Il tiro al piattello, diciamo così, il tiro al piattello.
1: Dal mio babbo.
0: Beh, bello. Allora.
1: Sì, perché come ti dicevo, le passioni, poi dopo se i figli le vedono. Io penso che quando ero piccola, che il babbo prese il porto d'armi però ad uso caccia, io lo seguivo alle lezioni che faceva per prendere questo porto d'armi. E poi dopo da grande ho preso il porto d'armi però ad uso sportivo.
0: Ho capito.
1: E quindi io tiro al piattello. Qui sono sul percorso di caccia che io non sono amante.
0: Ho capito,
1: amante.
0: Quello che è dinamico, il tiro dinamico.
1: No, sono piazzole praticamente che i piattelli ricreano, che ne so.
0: Ah, le varie cose.
1: I vari animali.
0: Su 25 quanto ne prendi?
1: Vabbè, ora so qualcuno qui dietro che forse potrebbe anche vergognarsi, però tutti. Ci ho provato un giorno a portare, perché a me il percorso di caccia non piace, piace la fossa olimpica.
0: Che significa questo?
1: E il percorso di caccia, io la prima piazzola c'era quel giorno che era un po', visto, non mi piace, dai, fammi andare alla fossa. No, vieni con me, perché anche Francesco è un tiratore, quindi insomma si va là. Lui ne becca pochi dice: ma perché non fai te la serie? E io gli dissi: no, dai, c'era due, mi ricordo ancora questa scena, fu bellissima, due insomma uomini lì che aspettavano di poter arrivare, e un po' diciamo quasi scocciati: guarda questa ora che vuol fa, tanto non li prende, e quindi mandò la serie. Li spaccai tutti, quindi io mi girai, non c'erano più, si erano volatilizzati quei due che aspettavano di entrare in piazzola e quindi niente.
0: E queste sono lezioni che noi dovremmo
1: Poi se devo andare a prendere la lepre, con me non c'è contate, perché quella...
0: Ascoltiamoci il brano degli 883.

0: beh, dovete sapere che purtroppo io ho il problema, siccome sono stato reguardito nelle scorse puntate per come per la mia postura in questi, che non sono, ci si sta bene qui, vero?
1: Sì.
0: Ecco, però insomma, vabbè. Va bene, senti, siamo arrivati in chiusura e abbiamo messo un po' di foto che io ti voglio riproporre, perché un po' raccontano anche quello che ci hai detto, specialmente quella del tiro. Io penso che sia una cosa eccezionale, io vorrei conoscere quei due che ti hanno visto fare 25,
1: so
0: fare full proprio completamente, cioè veramente.
1: Però,
0: però sicuramente Francesco
1: spariti.
0: Li ha gongolato, dai, sì. Lì sicuramente sì. Sei stata un suo orgoglio, dai, magari. Anche se lui aveva fatto poi 15, non importa, lasciamo perdere. Andiamo avanti, questa è una bellissima immagine, eravate a Roma qui,
1: sì, Roma.
0: Beh, insomma.
1: Sì, sì.
0: E questa è, diciamo,
1: la foto di famiglia.
0: La foto di famiglia. Cara Giulia, abbiamo spoilerato chi è Stefano.
1: Bravo!
0: E adesso poi
1: ora così stasera mi massacrano.
0: È la mamma, insomma, quindi io non ho responsabilità perché io sono un
1: No, la responsabilità è tutta mia.
0: E vabbè. Sì. Però andiamo avanti ancora su queste foto. E vediamo, tu al Teatro Verdi di Monte San Savino, che
1: sì.
0: Facevi qua?
1: Allora, qui sempre in collaborazione con la Misericordia di Monte San Savino, tramite insomma uno dei consiglieri della Misericordia, sia Claudia che io siamo due, insomma, che facciamo parte proprio della Misericordia, ci chiesero di leggere delle memorie di una signora di Monte San Savino, delle vecchie memorie. Quindi c'era il premio L'Aguglia, che viene fatto ogni anno al monte, i personaggi insomma vengono premiati, personaggi che hanno portato comunque sia importanza anche al paese.
0: Al paese, sì.
1: E quindi ci chiesero di fare queste letture. Fu un momento bello perché poi si fece da vallette, insomma, ci siamo divertite tanto.
0: Sei multitasking te, eh?
1: A me mi piace.
0: Fai tante cose. Questo è un bricolage della Giulia che ci ha regalato e ecco.
1: Quella è la mia bambina, parlo della macchina, eh.
0: Anche perché la Giulia è cresciuta.
1: Sì. No, è la Jeep della Misericordia che si prende quando si fa l'antincendio boschivo o la protezione civile e mi ci sono affezionata, insomma, quando ci sono io nell'equipaggio io guido.
0: Tu guidi. Oh, qui c'è un'altra cosa che ti ritrai di notte,
1: sì.
0: Insieme, mi hai detto, è Ilaria lei.
1: Ilaria, come ti dicevo, insomma, nella nostra si fanno queste avventure insieme. Qui c'era al centro di addestramento regionale a Monticiano per l'antincendi boschivi e si prendeva praticamente l'abilitazione all'operatore di squadra a terra.
0: Quante ne hai delle abilitazioni te?
1: Per adesso mi sono fermata a tre.
0: Va bene, ecco.
1: No, oddio, a tre sull'antincendi boschivi, perché poi c'ho, l'autista di urgenza, il primo soccorso, vabbè, insomma.
0: Primo soccorso, il BL, come si chiama?
1: BLSD.
0: Ecco, quello, penso di averlo fatto anch'io come RSPP,
1: Sì,
0: una cosa del genere.
1: Sì, ce l'hai fatto.
0: Qui mi hai raccontato una storia di questo
1: bellissima.
0: Ragazzo.
1: Sì, lui è il mio figlio, cioè il mio Kiki, si chiama Riccardo.
0: Kiki.
1: Kiki, denominato Kiki.
0: Sì. Kiki.
1: È come un figlio per me, perché praticamente lui è nato il 16 ottobre del 2004, Giulia è nata il 9 luglio 2004, ci corre pochissimo e è il figlio di una nostra coppia d'amici, ma come se fossimo parenti, insomma, in qualche modo siamo veramente legati con questa coppia, con questa famiglia. E per lui io sono la mamma Dani e per la Giulia, la Patrizia, la mamma di Riccardo, è la mamma Patri, quindi insomma è questo, sì.
0: Infatti, Kiki, vero?
1: Kiki ogni tanto quando
0: lui
1: ha bisogno di parlare.
0: Che lo chiamate Kiki, vero?
1: Sì. Quando ha bisogno di parlare, noi si fa le nostre serate nel divano con il plaid, capito? Ci si mette lì, si mette nel divano e lui mi racconta tutto quello che è, insomma.
0: Andiamo, aspetta, mi sono perso e andiamo a vedere un'altra foto che ci identifica forse anche se ricordo bene, le ho viste prima. Ecco, il tuo rapporto con gli animali.
1: Spassionato.
0: Gatto o cani?
1: Tutte e due.
0: Sono due cose differenti, vero?
1: Sì. Ho avuto fortuna con il cane perché adora i gatti e addirittura li fa pucciare, insomma, se li tiene a sé. C'ho due gatti, questo è l'ultimo arrivato a casa, la Trighetta. Trighetta. Perché mia figlia da piccolina non riusciva a dire tigre, ma diceva trighe.
0: Ah, sì.
1: E allora quando è arrivata lei, che è tutta questa pelo, quel pelo, mi rivenne in mente lei e dissi no, Trighetta.
0: Chissà se a Giulia gli dicevi tre tigri contro tre tigri.
1: Lascia stare, è stato un macello.
0: Va bene. No. Ovviamente noi scherziamo, ma ti posso dire una cosa, te lo dico sinceramente. Questa testimonianza che ci hai dato tu questa sera mi ha fatto tanto riflettere, perché una famiglia unita, una famiglia che vive la musica, vive il volontariato, ma poi il sorriso che vi contraddistingue in un paese come Ciggiano, l'aria è proprio buona a Ciggiano, mi viene da dire, eh?
1: Sì, ci si sta bene, ancora un paese comunque sia unito e con le sue mille sfaccettature, per l'amor di Dio, come tutti i paesi, però ancora c'è quell'unione che comunque sia, se c'è un problema la gente
0: si sta in città, come si è detto prima, non è così. E allora, per terminare, Daniela, l'ultimo brano tu hai proposto Eso che tu me das, Jarabe de Palo, filosofia di vita. Qual è la tua filosofia di vita? Ce l'hai spiegata, l'abbiamo vista, ma ne vorrei sentire dalle tue parole.
1: Allora, la mia filosofia di vita è proprio quello che avete visto nelle foto, nel senso, diciamo, quello che tu mi dai è tanto importante per quanto quello che ti do io, sia nell'amicizia, sia nei rapporti comunque sia familiari, d'amore, eccetera. Quindi c'è sempre una base, di un fondamento di rispetto, di diciamo di rispetto reciproco, di educazione, ma di diciamo una sorta di vedere l'altro come un qualcosa di prezioso, come fossi io. E cioè, perché non poter portare un contributo agli altri anche con un semplice sorriso, perché il sorriso non costa niente, e in una giornata brutta, che magari c'hai tanti pensieri, tante cose che ti frullano in testa, vedi un sorriso e quella giornata ti risplende. E a me mi piace pensare che, molte volte non succede, però, che se io ti do una mano, poi prima o poi riceverò quella mano indietro, o comunque sia, già il gesto di donarsi e di donare è già quello che ti ripaga e ti riempie il cuore. Quindi questa è una cosa che...
0: Tu, a parte la tua bella famiglia di cui ti faccio i complimenti, questo esempio di unione, questo esempio di come si vive una famiglia veramente, questo, però hai anche tanti amici. Io quando ti ho conosciuto, e qui ci vado alla foto che ritrae me e te, quando ho conosciuto con chi, insomma, ho parlato sempre questa immagine, la Dani, ti chiamo Dani, mi pare,
1: sì.
0: No? Ho detto, beh, la Dani, vediamola, sta Dani, insomma, no? Poi sei venuta da noi a Radio Fly, io devo anche ringraziarti perché hai portato sicuramente freschezza, hai portato tante cose, abbiamo iniziato a parlare prima della banda, ti ricordi,
1: sì.
0: del Natale di Ciggiano, sì. E adesso con la Valentina parli delle ricette, sempre con questo tuo sorriso, e quindi io di questo ti ringrazio, devo dire veramente una grande cosa, e beh, secondo me... insomma, ma ce l'hai qualche lato negativo, no?
1: Ma voglia te, ma voglia.
0: Bisognerebbe sentire.
1: Bravo. Allora, beh, sono un po' fumina, quindi
0: con figliari sei anche un po' rigida, no?
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Ma arrabbio a volte, cioè, allora, ci sono delle cose che a me mi fanno infuriare. La mancanza di rispetto io proprio non la tollero, e le prese in giro, ecco. Io queste due cose io non le tollero.
0: Allora ascolta, tu hai un palcoscenico ora. Di una cosa che magari dici, oh guarda, non lo fare più, al tuo figliolo, alla tua figliola e al tuo marito.
1: No, perché glielo dico tutti i giorni.
0: Guarda le telecamere, le tue telecamere sono quelle là, ora non so quelle che ancora funzionano, perché stranamente si sta fermando tutto questa sera. Boh.
1: Non regge l'aura luminosa.
0: Vuoi dirgli qualcosa? Dai, su.
1: Allora, il mio marito è quando gli dico, che ne so, ci parlo e lui mi fa, come? Mannaggia, cioè proprio lì non lo reggo. Lì,
0: Ma uno è assorto, scusa.
1: Ma...
0: Vabbè.
1: Il mio figliolo uguale.
0: Beh,
1: mio figliolo è lì che lui proprio te gli parli, eh. Devo dire che inizio ad adottare la sua tecnica ogni tanto anche io, quindi mea culpa. Però insomma, anche lui parla e dopo un certo punto si sveglia. Ma che stavi dicendo? Ecco, a posto. La mia figliola invece quando mi tartassa di messaggi, Lei, per dirti una frase, ti manda 5 messaggi, 6, 7, 8, 9, 10 e lì mi spazientisco. Giulia, ma me poi di tutto insieme. Però vabbè, sono cose che...
0: Va bene, sono cose che sono molto... Dai, sono cose carine alla fine.
1: Sì,
0: dai,
1: ah, insomma. Poi un'altra frase carina del mio marito, che lì proprio mi monta proprio i nervi, è: in che senso? Te gli dici una frase compiuta e lui si gira con quello sguardo e ti fa: in che senso? E lì proprio mi cade tutto, lì proprio non ci vedo più. Ma come, in che senso? È una frase di senso compiuto.
0: Senti, io lo devo salutare il tuo marito perché tra l'altro è qui, quindi ma sa farlo entrare lo
1: ma voglio. Certo,
0: Francesco, vieni qua,
1: lo dovrà intervistare,
0: vieni,
1: io te lo
0: vieni un attimo. No, è scappato. Va bene, no, tanto perché ormai ne abbiamo parlato così tanto.
1: Ma infatti puoi venire, scusami,
0: anche per, siamo in chiusura,
1: comparsa,
0: quindi Angiolino mette un attimo me e il prossimo quando rimette si vede.
1: Bravo.
0: No, va bene, noi dobbiamo rispettare, sai, sì. Dobbiamo rispettare.
1: Ma poi
0: però
1: si nasconde, non
0: lo ringraziamo, sicuramente una persona per te, guarda, siete due persone sorridenti, tutte e due, insomma, insomma, permettici anche quello che ha detto di tuo marito, guarda, se ci fosse di mia moglie sarebbe la stessa cosa.
1: È senso, vero o no? Cioè? Ecco, bravo, in che senso?
0: Va bene, vi salutiamo, grazie Daniela di questo grande cosa che ci ha raccontato, grande esempio di come veramente dovrebbero essere tante famiglie, credimi, e quindi è una bella cosa l'impegno sul volontariato, la musica che unisce un linguaggio universale e apre le porte del cuore a tutti, tante cose che fai, quindi i figli, complimenti anche per loro. Noi salutiamo Angiolino,
1: ma
0: che
1: non
0: dici?
1: Per ultima e non per meno importanza, ma anche la radio, perché io ci tengo tantissimo,
0: ecco,
1: alla radio. È il mio programma radiofonico con
0: quando
1: la Vale.
0: Quando me la sono vista arrivare con le zucche, con carciofi, con cavolfiori, con dico, vabbè, comunque quel cavolfiore non poteva essere viola, quello l'hai colorato.
1: No, è proprio così.
0: Ho portato un cavolfiore viola, io no,
1: proprio
0: vabbè.
1: Così.
0: Va bene,
1: viola, allora... giallo e bianco.
0: Sì, va bene. Noi vi salutiamo, grazie di averci seguito, e l'ultimo brano, Eso che tu mi das, che vuol dire quello che tu mi dai?
1: Sì, bravo, ecco, proprio quello.
0: Quello che tu mi dai.
1: Quello che tu mi dai.
0: E allora, quello che ci ha dato Daniela a tutti noi questa sera è stato un viaggio in questa meravigliosa famiglia, nel mondo di Gigiano, questa ridente cittadina, mi sembra una volta, no, ridente paesino.
1: Paesino della Val di Chiana.
0: Che si affaccia
1: sulla Val di Chiana.
0: Vero. Senza nulla togliere Monte San Savino, perché la banda, insomma, alla fine l'avete insieme. Noi vi salutiamo, appuntamento alla prossima settimana e insomma, vabbè, ci volete seguire, come vedete, tante persone che tutte le volte dicono io non ho niente da dire e poi alla fine ci lasciano sempre arricchiti di qualcosa che non avevamo. Grazie Daniela, grazie a tutta
1: a
0: la tua famiglia, grazie a Angelo Bianconi che è il nostro angelo.
1: Eh sì. Ciao Angelo.
0: Dovremo capire perché si sono fermate quasi tutte le telecamere. Non è colpa
1: era disperato
0: sua.
1: Ad un certo punto era disperato, l'ho visto proprio disperato. Vabbè. Però è il bello della diretta.
0: Come abbiamo
1: no?
0: detto, il bello della diretta.
1: È il bello della diretta.
0: Oh, io un piccolo fuori onda l'ho fatto.
1: Infatti lo sei. Però meno male che in tutti gli altri non hanno funzionato i microfoni, perché sennò veramente.
0: Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao.

0: Rewind.
1: Fly spot.
0: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio attorno al mondo attraverso le uova che le varie cucine tradizionali ci propongono e ripartiamo subito con le uova di tartaruga. Negli Stati Uniti infatti c'è stato un tempo in cui mangiare le uova di tartaruga era diventato così comune che sono dovute intervenire le istituzioni. Ora in alcuni stati è legale raccoglierle, venderle e consumarle. Le uova di tartaruga sono però un piatto molto richiesto in Sud America. In Nicaragua e Guatemala, per esempio, quelle a gusto tenero possono essere cotte in zuppe o usate nell'insalata dopo averle sbollentate. Chi le ha provate dice che il loro gusto è viscido e meno appetitoso rispetto ad altri tipi di uova. Allora perché consumarle, visto anche che si tratta di specie a rischio di estinzione? Per tradizione e per superstizione. In alcune regioni del Sud America e del sud-est asiatico, infatti, si ritiene che funzionino da afrodisiaco. Abbiamo poi le uova di coccodrillo. A una prima occhiata, ovviamente, il feroce coccodrillo non ispirerebbe il più temerario degli chef. E invece queste creature sono spesso viste come cibo, che si tratti della carne o delle uova, popolari in lungo i luoghi agli antipodi come nella Giamaica e l'Australia. Prima di cucinarle, le uova di coccodrillo devono però essere lavate molto accuratamente perché colonizzate da funghi e poi possono essere presentate da sole o in aggiunta ad altri piatti. Uno dei modi più bizzarri per mangiarle è quello comune nelle Filippine, dove insieme a vari tipi di frutta e aromi diventano un gelato. Passiamo poi alle uova di polpo. Si trovano spesso all'interno del polpo stesso quando l'animale viene cotto e mangiato, ma in alcuni paesi, per esempio in Giappone, vengono estratte e utilizzate per il sushi e per via dell'aspetto sono note come alien sushi. Se il polpo poi è abbastanza grande come il Mizudako, il polpo gigante del nord del Pacifico, le uova possono essere utilizzate al posto della carne o della verdura, sempre nei piatti di sushi. Finiamo poi invece con le uova di squalo. Sono ovviamente predatori perfetti e gli squali sono anche al vertice della catena alimentare negli oceani. Gli esseri umani un po' li temono e un po' li mangiano. Negli ultimi anni c'è stato un aumento del consumo di squali in molti paesi dove è legale cibarsene, a cominciare dagli USA, e che si tratti della carne o delle pinne nella zuppa sono finiti il loro malgrado su molti menù. Vale anche per le uova, che possono essere usate in varie preparazioni e consumate anche essiccate. E allora con queste ultime curiosità finiamo il nostro percorso, ma io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcune curiosità sui colori. Partiamo dal lapis. La consuetudine infatti di colorare le matite o imprimere il marchio di fabbrica sulla loro lunghezza risale al 1890, quando la L&C Harmouth, un'azienda americana, lanciò sul mercato la Cor Ainur, una matita ottenuta da grafite cinese e chiamata così in onore del diamante più grosso del mondo. Si scelse di colorarla di giallo, un colore che nella tradizione cinese simboleggia la nobiltà, il rispetto e l'eroismo. Il lapis ebbe un successo tale che anche i produttori concorrenti iniziarono ad adottare quel colore, che rimane ancora oggi quello del 75% delle matite. Passiamo poi ai loghi del fast food, perché se ci facciamo caso sono sempre, quasi sempre, rossi o gialli. Questi colori infatti stimolano l'appetito e invogliano a mangiare voracemente e velocemente. Al contrario, blu e verde inducono a rilassarsi e a rallentare, cosa che un gestore di un fast food non desidera affatto. Passiamo agli arbitri a strisce. La tradizionale casacca a strisce bianche e nere dei direttori di gara negli sport, soprattutto americani, oggi sì, in parte abbandonata, risale all'iniziativa di un certo Leod Holtz. Nel 1920, infatti, mentre arbitrava una partita di football americano in Arizona, un giocatore gli passò la palla scambiandolo per un compagno. All'epoca gli arbitri indossavano una maglietta bianca, un berretto e un papillon, e nell'enfasi del gioco potevano confondersi nella mischia. Così nel 1921 Holtz si presentò con la maglietta a strisce. Il pubblico all'inizio lo fischiò, ma poi la folla comprese che la nuova divisa avrebbe messo fine agli equivoci. E finiamo poi con Babbo Natale rosso. Le prime immagini di un Babbo Natale moderno risalgono al 1875, quando una pittrice svedese, Jenny Nyström, realizzò una serie di cartoline augurali dove Santa Claus vestiva di verde. Fu l'illustratore americano Hudson Sundblom nel 1930 a introdurre l'abito bianco-rosso che tutti oggi conosciamo. Ma perché questa scelta? Perché l'azienda committente di Sundblom era una di quelle che produceva e produce tuttora una famosa bevanda analcolica venduta in lattine degli stessi colori e che poi usò Babbo Natale come testimonial fisso della sua bibita, come poi altre aziende hanno fatto con altre figure iconiche. E allora io con queste curiosità vi lascio una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.